Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

RB TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. You know the hardest thing.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Notizie, musiche, appuntamenti e appunto approfondimenti dal mondo delle chiese protestanti evangeliche in Italia e all'estero. Questa è la nostra puntata di Voci Protestanti, una prima parte, una prima ora, quella che state seguendo adesso, dedicata e anche replicata, dedicata in modo particolare proprio al mondo chiese dintorni, agli appuntamenti che ci avete segnalato legati alle attività del mondo delle chiese valdesi, battiste, metodiste, luterane, via dicendo, e anche poi replicata, ricordavo giustamente, il mattino successivo. Quindi un saluto rinnovato, l'augurio di un buon inizio di giornata a tutte e tutti voi che ci state seguendo con la replica del ormai di questo mercoledì 22 di luglio. La replica va in onda tra le 6 e le 7 del mattino, mentre la diretta di questo momento sono le 14:04 minuti di questo martedì 21 luglio. Apriamo il pomeriggio di RBE, due ore in compagnia della sottoscritta Daniela Grill con Voci Protestanti e Voci Protestanti Talk, e poi alle 16 lasceremo la linea, cederemo la linea al notiziario locale curato dalla redazione di RBE. La musica protagonista di questa puntata, come sempre, insomma, delle varie puntate di Voci Protestanti, Bob Marley apre la puntata di oggi con Is This Love.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Una mobilitazione mondiale che vede il coinvolgimento anche delle chiese evangeliche in Italia per raccogliere fondi per le persone che hanno subito danni, perdite in Venezuela. Il terremoto avvenuto a fine giugno 2026, un mese fa circa, in Venezuela ha lasciato, lo sappiamo bene, oltre ai morti che continuano ad aumentare giorno dopo giorno, ormai abbiamo superato le 4.100 persone decedute in questo disastro che ha colto anche impreparate le persone, e dicevamo oltre ai morti che si contano e si aggiungono di giorno in giorno, purtroppo c'è la categoria dei dispersi, c'è la categoria delle persone che non hanno più una casa, degli sfollati. Si parla di migliaia ancora di persone disperse, 50.000 persone secondo il Sottosegretariato Generale delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari, 50.000 persone che risultano ancora non rintracciate. Questo è quanto viene riportato appunto dai dati ufficiali e che vengono ripresi anche in un articolo pubblicato oggi sul sito riforma.it, tratto dal sito della Chiesa Luterana in Italia, della CELI, chiesaluterana.it, il sito di riferimento per appunto la versione originale di questo articolo, oppure riforma.it, lo ritrovate ripubblicato anche sul quotidiano online delle Chiese Battiste Metodiste Valdesi in Italia. Già ieri parlavamo, ricordavamo della sottoscrizione che è stata aperta dalla Federazione Chiese Evangeliche in Italia, una sottoscrizione con la causale terremoto in Venezuela. Trovate tutti i dati sul sito nev.it oppure sul sito ufficiale delle Chiese Evangeliche, FCEI, Federazione Chiese Evangeliche in Italia.it. Trovate le modalità per poter eventualmente, se volete, fare una donazione e come ricordavamo ieri, tutto ciò che verrà raccolto sarà impegnato e reinvestito in progetti che sono portati avanti dall'Esercito della Salvezza, che è una delle varie e tante realtà evangeliche che da subito ha prestato aiuto soccorso in Venezuela e che ha attivato la macchina dell'aiuto emergenziale. Sono particolarmente strutturati anche e abili da questo punto di vista, e quindi insomma sicuramente è un ottimo modo per reinvestire il denaro che sarà raccolto. L'articolo invece che compare quest'oggi, dicevamo, sul sito chiesaluterana.it oppure su riforma.it, dà un po' di informazioni su quello che si sta conteggiando. Si parla appunto, come vi dicevo, delle persone, 50.000 persone che risultano ancora non rintracciate, 4.100 le vittime accertate, anzi in realtà alcune fonti indicherebbero già 4.200, la quantità di chiese, di case, di scuole, di ospedali che sono stati distrutti da questo terremoto, quanti aiuti, quanti tonnellate di aiuti sono già state distribuite alle persone che non hanno più una casa, una possibilità di riparo. Insomma, un po' di informazioni, un po' di dati recenti che raccontano non solo un paese, ma raccontano anche l'ampiezza di ciò che purtroppo ancora manca in Venezuela. E quindi la richiesta di aiuto continua a rimanere valida.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, aggiungete eventi, appuntamenti, iniziative a quelle che già abbiamo raccolto e che ogni giorno andiamo a riprendere nei vari siti, pagine Facebook, canali social, attraverso le comunicazioni, insomma, del mondo delle chiese. Voi però scriveteci, così insomma aggiorniamo e aumentiamo la quantità di eventi e di appuntamenti che, ricordo sempre, ritrovate non solo all'interno di Voci Protestanti, questa trasmissione che state ascoltando e che tutti i giorni vi ricorda, saltellando un po' qua e là tra le varie giornate, andando anche un po' verso i giorni successivi, che cosa accade, ma ritrovate anche l'agenda su riforma.it. anzi, proprio oggi, proprio il martedì, solitamente esce l'agenda, diciamo, dei 10 giorni successivi, quindi su Riforma oggi trovate il calendario dei prossimi appuntamenti, così come li ritrovate anche sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi. Ovviamente fanno riferimento ad un territorio localizzato, quello appunto delle valli del Pinerolese, Valli Chisone, Germanasca, Pellice, Pinerolese e dintorni, così come fa riferimento allo stesso territorio anche il sito chiesavallivaldesi.chiesavaldese.org, il sito delle chiese valdesi del primo distretto delle valli. E quindi, come vedete, insomma, tanti luoghi dove poter ritrovare però le stesse notizie a seconda appunto del pubblico di riferimento. E visto che sappiamo che molti e molte di voi ci ascoltano anche da lontano, non per forza solo dalle zone del Pinerolese, Torinese, Cuneese e Valli, ma insomma salutiamo chi ci segue anche da parecchi chilometri di distanza, volevo segnalarvi che tra poco, ad agosto, ma di questo parleremo in modo più approfondito nei prossimi giorni, a Catanzaro si realizzerà il primo Pride e sarà un evento importante perché la città di Catanzaro si sta veramente mobilitando per questa festa che si sta organizzando per il prossimo 8 di agosto, e in vista del Pride di Catanzaro si stanno organizzando una serie di eventi e di appuntamenti, di, diciamo, warm up, di riscaldamento, di avvicinamento. Ad esempio, giovedì prossimo, il 23 di luglio, è previsto un talk interreligioso alle 19:30 al Foyer Lounge Bar, a cui parteciperà anche la pastora valdese Giuseppina Bagnato, che è proprio in servizio attualmente nella chiesa di Catanzaro. Insieme a lei anche Luigi Mariano Guzzo, professore di diritto e religione dell'Università di Pisa, Laura Calderano del Movimento Regionale in Calabria Cristiani LGBTQ, Don Alessandro Nicastro della Chiesa Cattolica, Francesca Sicoli della referente della comunità buddista Soka Gakkai, Marco Bruni, referente della comunità musulmana di Catanzaro, e sarà un appuntamento appunto di dialogo, di confronto in vista del Pride dell'8 agosto organizzato appunto dal coordinamento regionale della Cristiani LGBTQI+ di Calabria. È un appuntamento importante, così come è assolutamente importante questo evento dell'8 di agosto che vi racconteremo nei dettagli nelle prossime settimane. Invece, sempre, diciamo, saltellando da giornata a giornata e da luoghi a luoghi, vi ricordo un appuntamento previsto per questo fine settimana. Domenica 26 a San Secondo è prevista una riunione quartierale delle chiese valdesi di San Secondo, Prerostino e Pinerolo, e poi ovviamente aperta a chiunque voglia partecipare. Alle ore 18 in frazione Lombarda la famiglia Bleinat propone un incontro sul tema tra populismo e fondamentalismo, fede, politica e strumentalismo strumentalizzazioni. Si parlerà di attualità, di geopolitica, di coinvolgimento anche del mondo della fede, partendo dai libri Dio benedica l'America e Populismo religioso tra teologia e politica. Chiunque ovviamente è il benvenuto o la benvenuta. L'appuntamento ore 18, frazione Lombarda, nella casa della famiglia Blainat, questa domenica 26 di luglio, con appunto una cena sinovera, un momento di condivisione di cena a seguire. Continuiamo con la musica. Bryan Adams ci riporta nel passato con The Summer of the 69.

L'estate è quella del 69, come canta Bryan Adams, ma il brano è uscito nel 1985 e quindi festeggia i suoi 41 anni di vita, questo brano che in effetti ha avuto un notevole successo. Noi torniamo invece a parlare di notizie, di riflessioni del mondo delle chiese, e volevo citarvi ecco una notizia che è stata condivisa, anche pubblicata in questi giorni su riforma.it, e che riguarda la premiazione, il conferimento del premio per la pace da parte del Consiglio Metodista Mondiale. Questo premio quest'anno nel 2026 è stato consegnato al dottor Humberto Martin Shikia, un membro che appunto della Chiesa Metodista Evangelica in Argentina, che ha lavorato tantissimo in Colombia per promuovere la fine della guerra civile, promuovere un percorso di ricostruzione, di pace, di dialogo, quindi è stato costantemente impegnato per appunto promuovere la pace e la giustizia. Lui è il vincitore del premio per la pace 2026 del Consiglio Metodista Mondiale, e tra l'altro lo stesso Shikia è inviato speciale ormai da 3 anni del Consiglio Ecumenico delle Chiese per il processo di pace appunto in Colombia, e quindi è un tema in cui ha avuto modo di lavorare in questi ultimi anni. La Colombia è stata dilaniata e ancora, diciamo, non è del tutto concluso questo percorso di riconciliazione, però il conflitto vero e proprio è durato oltre 60 anni. Si parla di più di 8 milioni e mezzo di persone vittime di sfollamento forzato, e ovviamente si parla anche di un intervento molto duro, molto importante da parte delle forze politiche colombiane in vari momenti. Le chiese evangeliche protestanti collegate con il mondo delle organizzazioni, degli enti, le reti ecumeniche ovviamente hanno messo a disposizione le proprie capacità per appunto avviare dei percorsi di pace e di riconciliazione. Con grande fatica, con grande lentezza, finalmente si stanno ottenendo i primi risultati di questo lavoro veramente decennale, e in modo particolare il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha investito tutta l'organizzazione, diciamo gran parte dell'organizzazione, su questa persona, il dottor Humberto Martin Shikia della Chiesa Metodista Evangelica in Argentina. Quindi a lui va meritatamente il premio per la pace 2026 del Consiglio Metodista Mondiale.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.
3: Buongiorno, le notizie di Popolare Network sono le 6.30. Undicesima notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino allo stretto di Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Washington ha detto di aver colpito principalmente infrastrutture militari. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra con l'Iran sono 18, mentre il segretario della difesa Hegseth ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hegseth ha chiesto ieri più fondi per proseguire le operazioni pari a 67 miliardi di dollari.
4: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale venne definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonista di quel blitz. Ieri sera alla fiaccolata c'erano centinaia di persone, la sindaca di Genova Silvia Salis, presente anche alcune delle vittime del pestaggio della polizia.
3: Comportamento di poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde e poi protocolli di contenimento e di intervento. Parte da questi elementi l'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir. L'avvocato della famiglia Fabio Anselmo ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. Oggi intanto sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del 43enne.
4: E a tenere banco in queste ore è anche la questione politica, l'attacco della destra alle opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni ha attaccato il sindaco di Bologna, Lepore, colpevole per Meloni di aver organizzato la piazza per chiedere verità e giustizia per Fakir. Dopo quella manifestazione ci sono state 4 ore di scontri nel centro della città tra gruppi di manifestanti autonomi rispetto alla piazza convocata da Lepore e polizia. A Meloni ha replicato la segretaria del PD Elly Schlein e ieri sera Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
3: Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski dopo le proteste degli ultimi giorni scoppiate dopo la rimozione del ministro della difesa Fyodorov. Questo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa, estromesso per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra.
4: Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e ha un'abilità speciale di unire le persone, avrebbe detto Trump. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre. Il legame tra Infantino e Trump è stato evidente in diverse occasioni, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente americano nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi.
3: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, lo ha detto il sindaco di New York Zoran Mamdani dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano nel caso di un suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mamdani, aggiungendo che è il governo federale ad averne l'autorità. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. 1000

Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Uscito il quarto episodio, se non vado errata, sì, dovrebbe essere la quarta puntata, la quarta rubrica di questa serie video che trovate pubblicata sul sito chiesavaldese.org con Francesca Tasca, che riprendendo anche il libro che ha curato recentemente insieme a Claudiana, diciamo che confronta, analizza le due figure di Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, ovviamente secondo diversi spunti, con diverse con diverse occasioni, ecco, di confronto, dalle città che li hanno ospitati, dal modo con cui hanno portato avanti la loro fede, dall'accoglienza del popolo, l'accoglienza invece del patriarcato, in questo caso della Chiesa Cattolica, tanti aspetti che da un lato accomunano questi due riformatori del Medioevo e che però per altri versi invece li allontanano e hanno fatto poi seguire ad entrambi dei percorsi differenti, come appunto Francesca Tasca ben spiega nel suo ultimo volume dedicato proprio a queste figure, Valdo di Lione, fondatore anche del movimento valdese, e Francesco d'Assisi. Su chiesavaldese.org trovate dei brevi video, e per brevi intendo veramente della durata di un minuto e mezzo, quindi molto fruibili, molto agevoli nella fruizione, in cui volta per volta viene dato un dettaglio, un punto di vista, un'opinione, un piccolo confronto appunto su queste due figure. Trovate tutte le puntate pubblicate appunto sul sito chiesavaldese.org. L'ultima puntata pubblicata proprio in questi giorni si intitola La tonsura, mentre la puntata precedente analizza il tema del lavoro, cioè come il lavoro, il concetto del lavoro era interpretato sia per Valdo di Lione che per Francesco d'Assisi. Lascio a voi approfondire l'argomento e, se volete, appunto guardare, godervi questi brevissimi video.

podcast, le interviste e gli approfondimenti di voci protestanti sul sito www.rbe.it. Andate a curiosare sul sito di RBE, perché ogni giorno proponiamo, pubblichiamo gli approfondimenti presenti all'interno delle varie trasmissioni, dei vari programmi, le interviste. Vi diamo anche qualche suggerimento di ascolto musicale, perché no? E quindi, insomma, vale la pena ogni tanto, se vi va, andare a fare un giro, a sfogliare le pagine appunto del sito rbe.it. Ogni programma, ogni trasmissione ha un suo blog specifico, una sezione in cui inserisce ovviamente i vari approfondimenti specifici proprio per quel programma. E intanto, forse non vi ho ancora ricordato i modi per poterci scrivere, quindi lo faccio subito via mail diretta @rbe.it oppure via sms whatsapp attraverso il numero 3288757845. Approfittatene, scriveteci, aggiungete eventi a quelli che già abbiamo raccolto. Ad esempio, vi ricordo un evento che proprio in questi giorni ci è stato segnalato a Rorà questa domenica 26 di luglio all'interno della rassegna Suoni d'estate alle ore 18 nel prato davanti al Tempio Valdese, o in caso di pioggia all'interno del Tempio Valdese. Riflessi d'Ottone con Luisa Anzolin e Luca Martinacci, trombe, Valentina Bugliarelli, corno, Davide Clementino, Giuseppe Maggi, trombone, Marco Fraeria, tuba e Teresa Dolcetti nella narrazione. Quindi un misto di musica e voci in questo incontro a Rorà, appunto nel Tempio Valdese, questa domenica 26 di luglio.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Segnalateci iniziative. Questa mattina ci hanno scritto dalla chiesa valdese di Luserna San Giovanni per ricordarci di ricordare, e noi lo facciamo volentieri, un appuntamento che si terrà questo sabato 25 di luglio, organizzato dai ragazzi e dalle ragazze che hanno frequentato il terzo anno di catechismo della chiesa valdese, ragazzi e ragazzi o adulti eventualmente. E l'incontro si intitola Muoviti e rifletti, e vuole essere una giornata tra sport, riflessioni e direi anche comunità, perché il tutto inizierà alle 9:30 alla cascina Pavaren di Luserna San Giovanni in via Marconi 2. Si organizzeranno le squadre che parteciperanno a diverse tipologie di sport, ma sono sport pensati per tutti e tutte. Quindi ad esempio c'è la pallavolo, ma c'è la pallavolo da seduti, ci sono le bocce, ma è previsto anche un torneo di bocce da seduti, quindi anche per le persone che magari hanno qualche difficoltà nel movimento, i giovani, le ragazze e i ragazzi del terzo anno di catechismo hanno appunto pensato a questa versione che può essere adatta a tutti. Poi c'è la gara di freccette, il calcio balilla e via dicendo. Quindi dopo

Sandman con le Short Deaths, mentre siamo quasi in chiusura di questa prima parte di Voci Protestanti. E vorrei citarvi due articoli usciti in queste settimane in cui Voci Protestanti è stata assente, due settimane di pausa, ci siamo ripresi proprio con la diretta ieri, siamo ripartiti con questa prima parte di programma Voci Protestanti, e intanto in effetti sono tanti gli articoli che sono usciti in questi giorni, stiamo andando un po' a riprenderli un po' per volta, a riannodare quelli che sono un po' i fili che erano stati messi in stand by, non si erano interrotti perché sono tematiche di cui parliamo sempre, ma erano stati lasciati un attimo fermi in attesa di ritornare. Ad esempio, uno dei temi importanti che volevo riannodare è proprio il tema del razzismo, in modo particolare in Sudafrica, la situazione dei ricorrenti episodi di violenza xenofoba sta preoccupando moltissimo. Vi sarà capitato di leggere, magari di approfondire alcuni articoli, alcune notizie che parlano proprio di questa situazione che diciamo non è stata sottovalutata neanche dal mondo delle chiese, anzi proprio la chiesa metodista in modo particolare, ma la conferenza delle chiese di tutta l'Africa recentemente ha espresso una dichiarazione in cui diciamo dichiara una grave preoccupazione proprio per quello che sta avvenendo in Sudafrica. A fine giugno ci sono state moltissime manifestazioni che hanno riempito le strade del paese, hanno chiesto di cacciare i migranti stranieri non regolari, e se pensiamo che il Sudafrica è la nazione più ricca dell'Africa meridionale, questo preoccupa proprio per gli atti di razzismo, di xenofobia che queste manifestazioni portano con sé. Non sono state le uniche, settimane dopo, giorni dopo ci sono stati ripetuti episodi di violenza, soprattutto contro gli stranieri. Quasi 25.000 immigrati hanno dovuto lasciare il Sudafrica, anche diciamo preoccupati, spaventati dalla situazione di violenza che sta aumentando, e quindi le chiese rivolgono degli appelli alle varie comunità, ai cittadini, ai governi, affinché ci sia un attivismo maggiore a livello solidale, a livello di contrarietà, quindi ci si impegni apertamente a condannare l'odio, la disinformazione, l'attenzione appunto al contrasto.

raccolto delle informazioni, in modo particolare la notizia di un'unione di intenti e di assistenza soprattutto a favore degli immigrati da parte della Chiesa Metodista e dell'Esercito della Salvezza del Sudafrica. In modo particolare è stato attivato un centro, una struttura, Lapping Home Affairs, che è un centro dove appunto stanno convergendo le principali operazioni umanitarie di aiuto e di solidarietà verso le persone immigrate, che peraltro stanno attendendo appunto dei mezzi che possano portarli fuori dal Sudafrica in condizioni diciamo di legalità, ma soprattutto di sicurezza. Quindi il tema è sotto l'attenzione anche delle nostre chiese a livello internazionale ed è sotto l'attenzione appunto dei media di informazione legati al mondo delle chiese battiste, metodiste e valdesi come riforma.it e come nev.it.

0: E sulle note di September noi chiudiamo questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci fino a questo punto, in particolare ovviamente chi segue la replica di questa prima sezione del programma che va in onda il mattino successivo, quindi con voi ci risentiamo invece domani, come sempre con la diretta, se potete seguirci tra le 14 e le 15, oppure con la replica al mattino dopo tra le 6 e le 7 del mattino, mentre chi sta ascoltando la diretta del pomeriggio, se vuole, può continuare a seguirci. Non andate via, rimanete con noi. Tra pochissimo proseguiamo con Voci Protestanti Talk. Voci Protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Popolare Network.
2: Le 7, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La destra all'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Il birino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile degli scontri in città dopo la manifestazione organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. La segretaria del PD Elly Schlein con il sindaco ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ci sono l'intervento dei sanitari e i protocolli di contenimento dei poliziotti nell'indagine della procura per la morte del 43enne. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico si sarebbe salvato, ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. In manifestazione anche diverse delle persone massacrate di botte dalla polizia mentre dormivano nella scuola. Dicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran, nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste. Presidente statunitense vuole Infantino come prossimo segretario generale dell'ONU. Lo riportano indiscrezioni della stampa. I rapporti tra Trump e il capo della FIFA sono da tempo al centro di polemiche. L'ultimo caso riguarda il cartellino rosso annullato in favore degli Stati Uniti ai mondiali. Le notizie di Popolare Network tornano alle 7.30. Una buona giornata e buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria.
1: RBE. Cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 22 di luglio la meditazione è curata da Giuseppe Sgroi, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola God of Wonders, il Signore delle Meraviglie. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese di luglio sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 34, il versetto 10. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore». E nell'Evangelo di Matteo, capitolo 15, il versetto 31. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, i due versetti di oggi ci raccontano due diversi momenti della storia religiosa nella quale siamo innestati. Il primo versetto ascoltato è tratto dal libro del Deuteronomio, rotolo ritrovato secondo i racconti biblici durante i lavori di ristrutturazione del Tempio di Gerusalemme che il re Giosia aveva ordinato di fare. Molto verosimilmente il re aveva preso l'occasione per tentare una riforma del culto e della fede, provando a far ricordare al popolo da dove veniva e cosa Dio aveva fatto in favore suo, ossia era stato liberato dalla schiavitù egiziana. Certo, riformare il culto e la fede, provando a ravvivare la fede nel popolo, facendo memoria della propria storia, aveva anche per scopo di rafforzare il ruolo di sovrano, discendente di Davide, e rispettoso della volontà di Dio. Era pertanto importante raccontare la storia al popolo che dal canto suo manifestava una tendenza assai marcata all'idolatria, un popolo che, secondo il racconto del nostro testo odierno, aveva mancato non solo di fede, ma anche di rispetto nei confronti di quello stesso Dio che l'aveva liberato dalla schiavitù attraverso l'intervento di Mosè. Ebbene, già allora, quel popolo aveva costruito un idolo, il vitello d'oro, aveva fatto adirare non solo Dio ma anche Mosè, che aveva rotto le iniziali tavolo della legge. Sempre secondo il racconto, Mosè, seppur adirato e stanco nei confronti del popolo, intercede comunque presso Dio. Alla fine Dio perdona il popolo, fa riscrivere le tavole della legge e promette cose e azioni magnifiche proprio nei confronti di quello stesso popolo. Le parole del Vangelo di Matteo invece si situano in un contesto di predicazione e di azione di Gesù. Insegnamenti, guarigioni e miracoli come la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dopo aver guarito la donna cananea, Gesù opera molte altre guarigioni e, come ci riporta l'Evangelista, la gente resta stupita. Promessa e stupore sembrano essere le due parole che questi due racconti ci consegnano oggi. La promessa di Dio, che sceglie di non abbandonare i suoi figli e le sue figlie anche davanti alle loro infedeltà, che sceglie di perdonare piuttosto che perdere il rapporto con il popolo, che dice a Mosè: non mollare, non stancarti, perché io non ti lascio e non vi lascio. Anzi, rilanciando, afferma che farà meraviglie. Stupore perché davanti a una parola che trasforma, che guarisce e che ravviva, non si può rimanere indifferenti, non si può non rimanere stupiti. Perché è facile comprendere che per noi esseri umani, per quanto armati di buona volontà e buone intenzioni, difficilmente otteniamo i medesimi risultati solo con i nostri buoni propositi. Allora, care amiche e cari amici, anche se i tempi che stiamo vivendo non sono di certo rassicuranti, anche se in taluni casi le situazioni economiche, familiari, personali non sono le migliori, anche se non ci sembra di scorgere meraviglie per cui stupirsi, riprendiamoci il tempo di riascoltare questa promessa che Dio fece tanto tempo fa. Non lasciamo che il nostro disincanto possa spegnere la possibilità di rimanere stupiti nello scorgere l'opera di Dio nelle nostre vite o in quelle di chi amiamo. Cogliamo anche oggi la possibilità di affidarci interamente nelle mani del buon Dio, accettando la sua offerta di relazione, aspettando il compimento delle sue promesse, che sono peraltro già compiute in Cristo, e non nascondendo lo stupore anche nelle cose minime, riconoscendo Dio come nostro compagno di cammino. E il buon Dio non mancherà di stupirci ancora e di fare meraviglie. Amen.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: Popolare Network.
1: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.

L'inchiesta della procura per la morte di Abderrahim Fakir parte dall'intervento dei sanitari e dai protocolli di contenimento dei poliziotti. Per il presidente del 118, se ci fosse stato un medico, il 43enne si sarebbe salvato. Ma il medico non c'era perché la chiamata era stata segnata in codice verde. A destra l'assalto delle opposizioni accusate di fomentare odio e violenza contro la polizia. Nel mirino c'è il sindaco di Bologna Lepore, per la destra responsabile anche degli scontri in città lunedì notte. La segretaria del PD Schlein difende il sindaco, ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Si sono chiuse ieri sera con una fiaccolata fino alla scuola Diaz le iniziative per ricordare il G8 di Genova. Manifestazione anche diverse vittime della polizia. Undicesima notte di raid tra Stati Uniti e Iran. I raid americani colpiscono la costa vicino Hormuz. Suonano le sirene a Teheran. Nuovo attacco anche contro il Kuwait. L'amministrazione Trump intanto chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. Dopo l'ex ministro della difesa, Zelensky licenzia anche il comandante in capo dell'esercito ucraino. Nuovo terremoto ai vertici della difesa dopo giorni di proteste.

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La campagna della destra contro le opposizioni e l'inchiesta della procura. Bologna è al centro delle questioni politiche nazionali dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un intervento di polizia. Partiamo dalle indagini sulla morte del 43enne domenica pomeriggio nel quartiere Pilastro di Bologna. In attesa dell'autopsia, l'incarico verrà conferito oggi. La procura ha avviato accertamenti a partire dall'iter dell'intervento dei sanitari. La chiamata al 118 assegnata con il codice verde, quindi senza un medico dell'ambulanza ma solo con i volontari. Sotto indagine anche le procedure che i poliziotti devono seguire quando immobilizzano qualcuno in stato di alterazione. Il tutto è complicato dallo scudo penale sugli agenti introdotto dal governo Meloni. Ascoltiamo l'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, che ieri ha presentato un esposto in procura su tutti i soggetti coinvolti nella morte del 43enne.
1: Questo registro 45 bis, questo scudo è tragicomico, dal punto di vista giuridico è veramente tragicomico per tutti, sia per gli indagati che per o pseudotali e sia anche per le persone, soprattutto per le persone offese.
2: Senta, lei ha fatto anche un'altra ipotesi sul fatto che Fakir potrebbe non essere morto nel momento della compressione ma in un momento successivo.
1: Sì, io mi sono limitato ad ascoltare molto attentamente i dialoghi della parte finale del video e effettivamente quelle parole che ho riportato a mio avviso si sentono, soprattutto quelle che attengono alla respirazione. Però il problema è questo: stavano dicendo il vero o se la stavano raccontando? Ve la dico in maniera molto chiara. In entrambe le situazioni, in entrambe le ipotesi, la situazione sarebbe grave. Grave se stavano dicendo il vero, perché c'è una missione di soccorso, una persona che è agonizzante sull'asfalto, continua a rimanere prona, continua a rimanere legata mani e piedi, abbandonata da tutti, lasciata lì. Cioè, veramente, non so, deve far riflettere, ecco, quantomeno dal punto di vista disciplinare. Noi abbiamo fatto un esposto generico, non contro i sanitari, ma sulle responsabilità di tutti, diciamo così, che sono stati interessati a questo intervento, agenti e sanitari. Dopodiché stiamo a vedere.
0: E la destra è scatenata in questi giorni contro le opposizioni, accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di legittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore, accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD, Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Ieri ha parlato anche l'altro leader del campo largo, Conte, su Fakir andare in fondo, ma no agli attacchi alle forze di polizia in piazza, il servizio di Luigi Ambrosio.
3: Se qualcuno pensava che la contesa fosse solo tra Salvini e Vannacci, ieri ha avuto la conferma che anche Meloni è protagonista di questa campagna elettorale della destra, giocata sull'aggressione continua delle opposizioni e sui toni estremi. Un clima violento a cui la Presidente del Consiglio non si sottrae. A Bologna la città ha reagito subito con una mobilitazione democratica alla morte di un cittadino durante un intervento della polizia e Meloni ha attaccato il sindaco, reo di avere convocato la piazza. Lepore è stato accusato degli scontri successivi davanti alla prefettura, fingendo di ignorare che chi ha partecipato a quel corteo non è certo vicino al sindaco, ma non importa, l'obiettivo è criminalizzare l'opposizione parlamentare, additarla come nemica del popolo che si difende a mano armata dai criminali e come nemica della polizia. Il video di Vannacci è un consapevole inondare il campo di merda, per citare Steve Bannon, il teorico della slopaganda, la propaganda trash fondata sul falso e i contenuti tossici. Meloni, con le sue parole, ha additato le opposizioni come nemici politici. Bologna e il gioielliere sono episodi di una campagna elettorale che sarà durissima. Una parola, ieri sera, è arrivata da Giuseppe Conte. L'opposizione dovrà trovare un linguaggio comune e fermo per non lasciarsi travolgere.
0: Come sentivate, l'altro caso di cronaca a tenere banco in questi giorni è quello della condanna per duplice omicidio del gioielliere Roggero, diventato una bandiera della destra e della campagna per l'ampliamento della legittima difesa. L'Associazione Nazionale Magistrati ha denunciato minacce ai magistrati che stanno seguendo il caso Roggero. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM.
4: Ci sono state segnalate soprattutto da colleghi del Piemonte, dove questa vicenda si è sviluppata, che ha come fatto concreto che a livello giudiziario attacchi, offese e anche minacce sui social network nei confronti dei giudici di primo e secondo grado che si sono occupati della vicenda del gioielliere di Lenzane Cavour. Quel comunicato serve soltanto intanto a esprimere solidarietà a questi colleghi e a ristabilire un po' di verità e chiarezza. I giudici hanno applicato la legge, una legge voluta dal Parlamento, peraltro da quella parte politica che esprime l'attuale maggioranza di governo, e hanno ritenuto che non ci fossero gli estremi per applicare una causa di giustificazione che avrebbe escluso qualsiasi tipo di punibilità, cioè quella della legittima difesa, ma hanno considerato il contesto e hanno applicato una sanzione particolarmente contenuta per un fatto molto grave, 2 omicidi volontari e un terzo tentato omicidio. E questo non giustifica, ovviamente, non lo giustificherebbe in ogni caso, una gogna mediatica e anche appunto offese, in alcuni casi minacce nei confronti di chi, facendo il suo lavoro, ha applicato la legge ed evidentemente lo ha fatto nel rispetto delle norme sostanziali e processuali, visto che anche i giudici di appello e quelli della Cassazione hanno confermato sostanzialmente il percorso argomentativo del giudice di primo grado.
0: 25 anni dopo il G8 di Genova, ieri sera c'è stata una fiaccolata nella città ligure per ricordare l'assalto della polizia ai manifestanti che dormivano nella scuola Diaz. Un massacro che in tribunale viene definito macelleria messicana da uno dei funzionari di polizia protagonisti di quel blitz. Lorenzo Guadagnucci è un giornalista massacrato di botte anche lui alla Diaz 25 anni fa.
5: E ritorniamo alla Diaz per ricordare che questo è un, se vogliamo, un luogo della memoria, un luogo della memoria contemporanea, un luogo che ci parla ancora per tantissime cose, parlando della morte di Abderrahim 2 giorni fa, che è portato da un gruppo delle persone che dei 93 che furono vittime dell'irruzione. C'è Michael, c'è Stefania, c'è Christian, c'è Mark, c'è Lena, e sono persone che sono ritornate per questi 25 anni. Come in tutte queste giornate a Genova per i 25 anni è una manifestazione intergenerazionale. Ci sono quelli che c'erano all'epoca, ma ci sono anche tanti ragazzi che probabilmente non erano neanche nati o erano piccolissimi in quel momento. C'è anche la sindaca Salis che è dietro lo striscione anche lei. Quindi è una bella risposta, credo, un segnale di consapevolezza che viene da questa città e che cerca di parlare al resto d'Italia.
0: 11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani anche stanotte si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino allo stretto di Hormuz, con le sirene che però hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. Intanto Donald Trump ha fatto sapere che i soldati americani morti in questi 4 mesi di guerra sono 18, mentre il segretario della difesa Hexet ha detto al congresso che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari. Hexet ha chiesto ieri più fondi, pari a 67 miliardi di dollari, per proseguire le operazioni militari. In diretta con noi Farian Sabai. Buongiorno Fariana.
6: Sì, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Continua la guerra da Stati Uniti e Iran. Come dicevate da studio, per 11ª notte consecutiva gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iran prendendo di mira infrastrutture militari con l'obiettivo di impedire ulteriormente all'Iran di minacciare la navigazione commerciale nello stretto di Hormuz. Ma a essere colpite sono anche le infrastrutture civili. Nella notte la difesa antiaerea è entrata in funzione a Teheran, esplosioni si sono sentite a Bushehr nel sud-ovest, dove si trova l'unica centrale elettrica dell'Iran, l'unica centrale nucleare a scopi civili per produrre elettricità. Bombardamenti americani anche nel sud e nel nord-ovest dell'Iran. Per il segretario di Stato americano Marco Rubio, concedere all'Iran il controllo dello stretto di Hormuz sarebbe un precedente pericoloso con ripercussioni al di là del Medio Oriente. E sono 2 le navi che non avevano concordato il passaggio con Teheran e quindi sono state fermate nelle ultime ore. Lunedì l'Iran aveva colpito diverse centrali elettriche e impianti di desalinizzazione dell'acqua in Kuwait. Il Bahrain ha invece intercettato i missili iraniani. Il segretario di Stato americano Pete Hegseth ha dichiarato che la guerra è costata finora agli Stati Uniti 37 miliardi e mezzo di dollari. A metà maggio la stima era di 29 miliardi di dollari. Ora la richiesta di Trump per il Pentagono è di ulteriore 67 miliardi di dollari per finire il lavoro. Per il presidente americano l'Iran avrà bisogno di 20-25 anni per ricostruire le infrastrutture. Trump lavora su più fronti. Al Libano ha promesso di riprendere i voli diretti su Beirut, che erano stati interrotti negli anni Ottanta, e ha detto che si occuperà anche degli Houthi yemeniti, filo iraniani, che minacciano i porti sauditi. In questo quadro pericoloso e complesso, il premier pakistano Shehbaz Sharif invita alla calma e rassicura il ministro dell'interno iraniano Iskandar Momeni. Islamabad continuerà a lavorare come mediatore per giungere a un accordo. È tutto, ti restituisco la linea.
0: Grazie Farian. E mentre Trump, lo sentivate, chiede più soldi per la guerra contro l'Iran, i tagli dell'amministrazione sulla sanità e le politiche anti-day, cioè contro diversità, equità e inclusione, stanno avendo un forte impatto soprattutto sulla lotta all'HIV. Ascoltiamo il servizio del nostro Roberto Festa.
7: 1700 centri medici chiusi, calo drammatico nelle attività di prevenzione e di trattamento. Sono tra gli effetti

0: aspetti dei tagli che a partire dal 2025 l'amministrazione di Donald Trump ha effettuato ai programmi per la lotta contro l'HIV. I dati verranno presentati la settimana prossima ad una conferenza internazionale sull'AIDS a Rio de Janeiro e mostrano quanto devastante siano state a livello globale le nuove politiche sanitarie dell'amministrazione americana. Il programma colpito dai tagli, si tratta in particolare del President's Emergency Plan for AIDS Relief, creato nel 2003 durante la presidenza di George W. Bush, ha salvato in questi anni circa 26 milioni di vite in tutto il mondo. Con la riduzione dei fondi a partire dal 2025 le cose sono cambiate. Migliaia di persone degli staff medici sono state licenziate e per uniformarsi alle politiche del governo di Washington contro diversità e contro inclusione, tre quarti dei gruppi che ricevevano i fondi hanno interrotto l'erogazione dei servizi a prostitute, omosessuali, persone transgender, tossicodipendenti. Nel 2025 comunque anche 77.000 bambini in meno rispetto al 2020 hanno ricevuto trattamenti legati all'HIV, una situazione che gli esperti definiscono appunto devastante e che lo smantellamento dello USAID, cioè l'Agenzia per gli Aiuti Internazionali degli Stati Uniti, ha reso ancora più drammatica.
1: E proprio Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario delle Nazioni Unite. Lo riporta il New York Post, citando alcune fonti secondo le quali Trump riterrebbe che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà l'incarico alla fine di dicembre. I rapporti tra Infantino e Trump sono stati più volte oggetto di critiche, dal premio per la pace della FIFA assegnato al presidente statunitense nel 2025 fino al caso dell'annullamento del cartellino rosso al bomber americano Balogun durante i mondiali appena conclusi. Volodymyr Zelensky ha licenziato il comandante in capo dell'esercito ucraino Sirski. Questo nuovo cambio ai vertici militari arriva dopo manifestazioni di piazza che chiedevano il reintegro dell'ex ministro della difesa Fyodorov, estromesso questa settimana per tensioni proprio con l'ex capo dell'esercito basate sulla gestione della guerra. E la Francia è il primo paese europeo a vietare i social ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha adottato ieri una legge che entrerà in vigore a settembre, impone alle piattaforme sistemi di verifica dell'età e include anche il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori. E concludiamo proprio con la Francia, dove ha raccolto più di 50.000 firme una petizione per denunciare la propaganda di estrema destra dell'imprenditore Bolloré, editore e proprietario dei negozi Relais. Il servizio da Parigi della nostra collaboratrice Veronica Gennari.
2: Ci rifiutiamo di lasciare che le nostre stazioni diventino vetrine della disinformazione, del negazionismo climatico e delle idee di estrema destra. Queste sono le parole che accompagnano la petizione del collettivo Disarmare Bolloré, un insieme di associazioni francesi che si sono unite nell'obiettivo di ridurre la potenza di quello che ha definito l'impero del miliardario francese Vincent Bolloré. L'imprenditore, molto vicino alle idee dell'estrema destra francese, possiede in effetti un numero importante di giornali, media, case editrici, società di produzione cinematografica e anche i famosissimi negozi Relais. Il negozio della famosa insegna bianca su sfondo rosso è presente in più di 300 stazioni francesi e in quasi tutti gli aeroporti. Al suo interno si possono acquistare cibo e piccoli prodotti da viaggio, ma anche libri e giornali. Ma la selezione del negozio non è neutra. Il collettivo Disarmare Bolloré lo accusa infatti di favorire la diffusione di idee dell'estrema destra, valorizzando autori come Jordan Bardella o Eric Zemmour. La petizione del collettivo vuole mettere fine a questo impero e chiede così la diversificazione dei negozi interni agli aeroporti e alle stazioni, aprendo il mercato anche ad altri commercianti. Per ora il gruppo ha raccolto più di 50.000 firme. Da Parigi, Veronica Gennari per Popolare Network.
1: La prossima edizione del nostro giornale radio è alle 8.30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Francia e la Statale 24 in direzione Aosta. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia in entrambe le direzioni. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: version.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: È tempo di 5 per 1000.
4: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
5: 1. È vicina ai territori.
6: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
7: 2. È comunitaria.
8: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
9: 3. È gratuita.
10: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
11: 4. È plurale.
12: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
13: 5. È culturale.
14: In un tempo in cui

0: abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94 50 90 500 12. 94 50 90 500 12. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: sento giaro mi riri che chi tu capienzo io.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, con le sirene che hanno suonato anche nella capitale Teheran. Attacchi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
1: L'esercito ucraino ha colpito di nuovo centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia, è successo nel territorio di Stavropol. La scorsa settimana l'attacco ad altri due suoi centri logistici aveva causato almeno 8 morti. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere poco fa di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
0: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
1: La destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna, Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore ha accusato di essere responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce, ha detto Schlein ieri sera alla 7. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
0: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada 7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni, che è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2.30 della notte scorsa, ma i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'ente autostradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza stradale, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest, solo in direzione della città.
1: Non ho l'autorità per arrestare Netanyahu, l'ha detto il sindaco di New York, Zoran Mandani, dopo che qualche giorno fa aveva detto di essere pronto a chiedere l'arresto del primo ministro israeliano per il suo arrivo nella Grande Mela in occasione dell'Assemblea Generale dell'ONU. La mia amministrazione ha valutato ogni strada possibile, ma è chiaro che non abbiamo l'autorità legale indipendente per applicare il mandato, ha spiegato Mandani, aggiungendo che il governo federale è il solo ad avere questa autorità.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 9.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso Alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia di lento per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la statale 20 del Colle di Tenda il traffico è bloccato tra Limone e il confine con la Francia in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te. Yo, yo. Hey.

0: RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Roma della legge, venita linda, Roma tra tua vita, Roma tra tua vita, Roma della legge, venita linda, e a me via, però è a ser la canzone.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Yes. Check, check, check, check, check.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Nove 17 minuti e 48 secondi. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Lucerna San Giovanni alla puntata di almeno due pagine al giorno di oggi, mercoledì 22 luglio 2026. E buongiorno, bentrovato a Jacopo Bertuglia. Ciao,
2: buongiorno
1: Jacopo.
2: Francesco, buongiorno a tutte e tutti.
1: Allora, con Jacopo anche stamattina vogliamo andare sulle prime pagine dei giornali, giornali italiani, testate internazionali, compulsiamo le agenzie, la rete, il web, stiamo sul presente, sull'attualità, raccontiamo, come dire, alcuni fatti principali, interpretando anche le linee editoriali dei giornali, e poi nella seconda parte spazio, vorrei dire oggi quasi meramente squisitamente culturale, perché abbiamo cominciato ieri, ma oggi vogliamo dedicare molto più spazio ai nostri suggerimenti di lettura per l'estate. Lo sapete, lo facciamo almeno due volte all'anno, poi ovviamente per chi di voi ci segue con costanza sa che parliamo di libri praticamente sempre, però due volte all'anno, cioè durante l'estate e poi prima di Natale, vi diamo alcuni suggerimenti un po' più specifici. Oggi voglio dedicare ampio spazio a alcuni titoli e libri che vi suggeriamo di leggere questa estate. Questo nella seconda parte, insomma nella parte dedicata proprio all'approfondimento che si chiama Play Live, che parte dalle 10, come sempre il contrappunto mai casuale ma abbastanza opportuno, lo speriamo, insomma, e il nostro palinsesto musicale. Però insomma adesso alle 9:19 minuti e 38 secondi, allora Jacopo, vogliamo cominciare facendo un po' il punto della situazione, dei fatti principali, e poi andiamo sulle prime pagine dei giornali.
2: Sì, esatto, partiamo da quelli che sono stati gli scontri a Bologna tra manifestanti e forze di polizia. Ci sarebbe un distinguo da fare tra manifestanti e invece chi ha dato adito a questi scontri, che sono appunto elementi che si sono separati dal corteo principale, che era pacifico, indetto dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Questo è avvenuto lunedì alle 19 in piazza Nettuno a Bologna, e però in sostanza la cosa che oggi compare sulle prime pagine è il commento della presidente del consiglio Giorgia Meloni, che ha rilasciato appunto il suo primo commento sul caso di Abderrahim Fakir, l'uomo morto a Bologna durante un fermo della polizia. La verità va ricercata fino in fondo, ha scritto Meloni, senza pregiudizi e senza sconti per nessuno, ma nulla può giustificare la violenza contro le forze dell'ordine, ha scritto la premier su X. Per quanto riguarda invece un fronte più europeo, la Francia è il primo paese europeo ad imporre il divieto all'accedere sui social per chi ha meno di 15 anni. Invece torniamo a parlare di guerra in Iran, di Asia occidentale. Il ministro della guerra Pitegset, rispondendo alle domande dei legislatori, ha dichiarato ieri che l'ultima stima del Dipartimento della Difesa, o meglio Dipartimento della Guerra, così si chiama negli Stati Uniti, relativa al costo della guerra con l'Iran ammonta a 37,5 miliardi di dollari, 12 miliardi in più rispetto alle stime. Mentre invece, dopo l'annuncio di ieri dei dazi al 50% verso il Canada, gli Stati Uniti minacciano dazi ad altri 60 paesi, inclusa l'intera UE. Mentre ci fermiamo in questo nostro riassuntone in Ucraina, perché Volodymyr Zelensky ha destituito il comandante in capo dell'esercito nazionale, Oleksandr Sirsky, decisione che arriva da pochi giorni alla destituzione del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, una mossa che ha scatenato proteste di piazza in tutto il paese, nella parte internazionale. Parleremo meglio di Ucraina e parliamo anche di alcuni aspetti che ci sono forse sfuggiti di questa guerra fondamentale per come si stanno andando a evolvere i conflitti a livello mondiale. Questa mattina però, a livello di prime pagine, scegliamo di partire da Avvenire, perché le altre prime pagine nazionali questa mattina sembrano davvero fatte con lo stampino e sono tutte che trattano di casi di cronaca, gli stessi che ormai continuiamo ad affrontare da almeno una settimana a questa parte, mentre Avvenire si differenzia, non, senza lasciare indietro alcuni temi fondamentali di questi giorni, però scegliendo appunto, facendo una scelta diversa. Il titolo d'apertura è infatti "Un mondo di fame, ancora 645 milioni di persone in sofferenza alimentare, il 7,8% della popolazione. I progressi sono troppo limitati, migliorano Asia e Sud America, in Africa l'epicentro. La fame nel mondo, scrive Avvenire, continua a calare lentamente, ma mangiare in modo sano è un diritto ancora negato a una persona su tre. È la fotografia questa che emerge dall'edizione 2026 del rapporto SOFI, curato da 5 agenzie specializzate delle Nazioni Unite. Nel 2025 hanno sofferto la fame 645 milioni di persone, il 7,8% della popolazione mondiale, 14 milioni in meno rispetto all'anno precedente, terzo calo consecutivo dopo il picco registrato durante il Covid-19. Tuttavia, avverte il rapporto, i miglioramenti restano fragili, distribuiti in modo diseguale e insufficiente. Con crisi guerre, nel 2030 le persone che soffrono la fame saranno tra i 510 e i 520 milioni e quasi 6 su 10, il 56%, vivranno in un paese africano. Questa il titolo d'apertura di Avvenire, prima pagina, che prosegue su Gaza, il nuovo muro di Gaza che spacca la striscia. Questa la citiamo soltanto come notizia per appunto anche fare un plauso al pregevole Avvenire, però l'affronteremo meglio nella parte internazionale, perché questa mattina la riportava, in generale tra tutte le testate che consultiamo, la riportava soltanto Associated Press. Altro titolo sulla prima pagina di Avvenire: polemiche dopo gli scontri, un'altra ferita per Bologna. Lunedì sera, guerriglia urbana nel mirino, il sindaco lepore. La manifestazione per Fakir di lunedì sera si è chiusa con una guerriglia urbana nella notte, 64 gli agenti feriti. Un epilogo che genera pesanti accuse al sindaco lepore, con il centrodestra che ne chiede le dimissioni e lui che risponde condannando i manifestanti violenti. Chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine, ha risposto lepore. Meloni si schiera con loro, una violenza inaccettabile, responsabile alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. Questa è una citazione dal post su X di Meloni, ma sul caso che ha originato gli scontri, la morte di Fakir, si espone con una posizione netta: la verità va accertata fino in fondo. Intanto sul tema sicurezza proseguono gli echi della vicenda Roggero, con Fratelli d'Italia ieri che ha rilanciato il suo testo per lo stop ai risarcimenti. Avvenire fa un sunto di quelli che sono i temi sugli altri quotidiani questa mattina e tra l'altro compare un titolo molto interessante che andiamo a spulciare, di cui andiamo a spulciare l'articolo. A pagina 11 si scrive: trap e solitudine sui social, i Maranza svelano i volti, online le sfide, la noia, i desideri. Insomma, in questi giorni e in quest'ultimo periodo abbiamo spesso sentito parlare di Maranza facendo riferimento ai più giovani e solitamente si parla, si sente il termine Maranza accostato a delinquenza e a criminalità giovanile. Avvenire restituisce però umanità a questo termine. Viaggio social nel mondo dei Maranza, dietro l'arroganza spunta la solitudine. Per tentare di scoprire chi sono davvero i Maranza occorre esplorare TikTok, scrive Marco Birolini. Senza i social più usato dei giovani, il fenomeno sarebbe probabilmente rimasto confinato in qualche desolata periferia. I video invece amplificano le gesta dei bulli metropolitani, abilissimi nel muoversi tra finzione e realtà, tra soprusi veri e millantati. Il canale digitale si rivela strategico per ostentare pose da duri, vantare furti e prepotenze assortite, ma soprattutto diventa il mezzo ideale per lanciare pubblicamente la sfida ai rivali. In ballo c'è la supremazia nel quartiere, a volte anche di più. Milano, città nostra, scandisce senza modestia un tipo in tuta rossa ondeggiato pigramente su un cubo di cemento, tutto a suon di trap con versi improvvisati che incitano alla violenza contro i rivali e le forze dell'ordine, sullo sfondo di paesaggi degradati. Insomma, già questa è una visione che ci dice molto sul contesto sociale in cui si sviluppano alcuni fenomeni. Si continua su Avvenire, che parla delle ultime, insomma, degli ultimi sviluppi in questione di Maranza, ma parla anche di del fattore estetico, di come vengono riconosciuti. L'outfit va da sé, è fondamentale, quasi un abito di scena. Il capo albanese sfoggia t-shirt e cappellino vistosamente griffati. Maranza invece, pur amando le migliori maison, mantengono uno stile più sobrio, buono anche per scivolare nell'anonimato quando il gioco si fa duro. Felpenere, occhialoni, di recente anche il Mefisto, che lasciano scoperti solo gli occhi. Qualcuno non manca di farlo notare, malignando sul coraggio altrui, forse hai paura che qualcuno ti riconosca. Questo suo Avvenire, che poi appunto parla della solitudine di questi ragazzi che postano le loro gesta sui social e utilizzando come piazza per farsi notare. Questo su Avvenire. Continuiamo, tra poco continueremo con la rassegna guardando anche gli altri giornali italiani. Vi dico già, non c'è molto da scoprire di nuovo oggi sulle prime pagine, ma questo alle 9:27 e 43, quando facciamo una pausa, un passaggio musicale con U2. Questa è Street of Dreams.

0: E questi sono gli U2 che sono tornati, come diciamo, da qualche giorno, insomma, con un pezzo assolutamente non indimenticabile, ecco, devo dire. Però, insomma, sono sempre gli U2, c'è sempre la chitarra molto leggera in questo caso di The Edge, Street of Dreams, pubblicato il 7 luglio scorso da EMI, però vogliamo molto bene a Bono Vox and Company, ovviamente, ci tengo ad aggiungere, Jacopo.
1: Sì, anche non indimenticabili i titoli di questa mattina, anche perché è difficile ricordarseli, dato che si confondono tutti tra di loro. Partiamo ad esempio dal Corriere della Sera: Meloni accusa, lite su Bologna, la Premier, basta odio contro le forze dell'ordine, Schlein con Lepore, lo Stato ha fallito. Anche La Stampa, Fakir, la catena di errori, dopo l'arrivo al 118, la gravità sottovalutata, e poi si torna a parlare delle manifestazioni, cortei in tutta Italia, lo Stato ha fallito, faccia luce Schlein. E anche Repubblica parla di Meloni che accusa Lepore per la piazza, complice degli scontri con la polizia, il legale di Fakir poteva salvarsi. Sia chiaro che la nostra critica non è che trattino il caso Fakir, ma è come lo trattano, quindi senza problematizzare il caso in modo serio e puntuale. E il Manifesto invece questa mattina titola Black Bloc, con Meloni che si fa un selfie con alle spalle i giovani di gioventù, del partito giovanile di Fratelli d'Italia. La destra, a partire da Meloni, si scaglia contro il sindaco di Bologna Lepore, che con richieste di dimissioni esposti in procura accusandolo di fomentare odio e violenza. Il governo è diviso sulla licenza di uccidere i rapinatori, ma unito in una propaganda ormai senza limiti. Tra poco continueremo a leggere i giornali italiani, ma adesso alle 9:32:48 ascoltiamo il GR di Popolare Network. A tra poco.
2: E ora pubblicità.
3: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che poi hanno portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
7: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a 2 stati per Israele e Palestina il 28 e 29 luglio. Lo ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un altro appuntamento, sempre a Roma, il 4 agosto sul Libano.
6: Il controllo iraniano dello stretto di Hormuz rappresenterebbe un precedente molto pericoloso, con conseguenze che andrebbero oltre il Medio Oriente, lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Stati Uniti e Iran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, e nella città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. Attacchi questi a cui l'Iran ha risposto colpendo a sua volta basi americane in Kuwait. In questo contesto, ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
7: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico, a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
6: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola, nessuno di questi colpi ha raggiunto i ladri. È successo a Crespellano nel Bolognese domenica mattina. A sparare è stato un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo un furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014.
7: Un tir pieno di polli si è ribaltato sull'autostrada A7 Genova-Milano in direzione del capoluogo lombardo nell'ultimo tratto prima della città. Nel ribaltamento è rimasto ferito il conducente del mezzo pesante, un uomo di 55 anni che è stato trasportato in codice giallo all'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L'incidente è accaduto alle 2:30 della scorsa notte, ma i vigili del fuoco e la polizia stradale sono ancora al lavoro per il ripristino della sicurezza, che non può prescindere dalla cattura dei polli che scorrazzano sulle carreggiate. Il tratto interessato va da dopo la barriera di Binasco all'innesto con la tangenziale ovest in direzione Milano.
6: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 10:30, una buona giornata e buon ascolto.
5: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati, una buona giornata a chi si fosse messo da poco in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Corso Alla Mano e la Statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia rilento sulla 6 Torino-Savona, tra Marene e Fossano in direzione Savona. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove si viaggia in colonnati a pedaggio francese in direzione dell'Italia. Segnaliamo poi traffico bloccato sulla statale 20 del Colle di Tenda, tra Limone e il confine con la Francia, in entrambe le direzioni. Infine, per alcuni alberi sulla carreggiata segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore a Cannero in direzione Gravellona Toce. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Cantano i Dire Straits, Mark Knopfler in un disco splendido. Questo ovviamente è il parere di chi vi parla dei Dire Straits, On Every Street, disco uscito nel 1991 per Vertigo. Sono le 9 e 44 minuti in questo preciso istante e siamo ancora sui giornali, sulle prime pagine dei giornali, Jacopo, no?
1: Sì, ci eravamo lasciati con Il Manifesto e torniamo adesso su Il Giornale, che questa mattina in una nuova veste grafica, tra l'altro cambiata giusto oggi, ieri c'era un editoriale di Vittorio Feltri che annunciava questo cambiamento. Oggi lo vediamo e dopo magari leggiamo anche un pezzettino dell'editoriale di Tommaso Cerno che ci racconta il perché questa nuova veste grafica. Comunque il giornale titola Meloni, ora tolleranza zero, la sfida della Premier, nessuno pensi di poter sfasciare tutto, io e gli USA mi chiamano patriota occidentale e da prima di Donald, l'opposizione vuole l'instabilità. L'articolo è proprio di Tommaso Cerno che scrive a proposito di questa nuova veste grafica: guardate bene questo giornale perché l'allucinazione che non vi hanno mai permesso di avere, non è solo carta, è una sottrazione chirurgica, meno chiasso, più fatti, zero sconti. Questo il Tommaso Cerno a proposito della nuova veste grafica del giornale, che chi ci guarda anche in video può osservare.
0: A proposito di giornalismo psichedelico.
1: Esatto. Invece su Libero, Cornuti e Mazziati, ecco, questo qua è il titolo d'apertura. Bologna, 64 agenti feriti e 300.000 euro di danni, già Libero l'unico arrestato, ma soprattutto scrive Libero e il PD non pagherà. Questo il diciamo la conclusione, certo, di Libero in titolo d'apertura. Insomma, direi che oggi possiamo anche chiuderla qui con i giornali italiani, con i quotidiani nazionali e concordo, dedicarci a invece le testate internazionali che di sicuro ci regalano un giornalismo di qualità maggiore. Partiamo dalla grande notizia che sta sconvolgendo i media americani. Ieri Pete Hegseth, rispondendo alle domande dei legislatori, ha dichiarato che l'ultima stima del Dipartimento della Difesa relativa al costo della guerra con l'Iran ammonta a 37,5 miliardi. C'è anche stata una copertura live della CNN. Hegseth ha fornito tale stima nel corso di un'audizione della commissione per gli stanziamenti del Senato, quella che sostanzialmente dà i fondi ai dipartimenti. La cifra rappresenta un aumento di circa 12 miliardi di dollari rispetto alla stima che era stata fatta ad aprile di 25 miliardi che aveva fornito appunto alla fine di aprile, anche se probabilmente questa di 37,5 miliardi di dollari di costi per la guerra in Iran è una stima al ribasso, sottolinea la CNN, perché si sostiene che nei calcoli non sono stati inclusi i costi per ricostruire e poi riparare le basi americane nei paesi del Golfo che adesso stanno venendo danneggiate dalle risposte iraniane agli attacchi americani. Hegseth e l'amministrazione Trump stanno tra l'altro richiedendo fino a 70 miliardi di dollari in spese militari di emergenza per coprire i costi della guerra contro l'Iran e finanziare nuove armi e personale. E il Pentagono chiede anche 46 miliardi di dollari per ampliare le linee di produzione e accelerare la consegna di munizioni molto richieste, come ad esempio bombe di precisione, missili ipersonici. Insomma, costi rilevanti di questa guerra. Tra l'altro questi 46 miliardi sarebbero un'aggiunta agli 1,5 trilioni di dollari richiesti dal Pentagono nel prossimo bilancio della difesa a livello monetario. Un vero e proprio dissanguamento che il problema non sono i soldi, lo si sottolinea, ma è il fatto che tutto questo sia mal organizzato e poco ci sia chiaramente poco pensiero dietro alle azioni del governo americano. Ma c'è anche un altro fronte di cui vale la pena parlarne, l'abbiamo detto in apertura, ormai il fronte in Ucraina è soltanto un susseguirsi di bombardamenti russi, bombardamenti ucraini per come viene raccontato, almeno non è solo questo, e l'abbiamo detto negli ultimi giorni perché ci sono anche diversi retroscena, come ad esempio quello che ha coinvolto Mikhailo Fedorov e Oleksandr Sirskiy negli scorsi giorni. Infatti uno scossone ha portato i vertici militari ucraini a rinnovarsi, prima Mikhailo Fedorov, ministro della difesa 35enne, e poi ieri il comandante in capo dell'esercito Oleksandr Sirskiy. Di Sirskiy e di Fedorov abbiamo già parlato. Fedorov ha rivoluzionato questa guerra con un nuovo approccio ed è considerato da molti in Ucraina un comandante di stampo sovietico. Invece Sirskiy, riluttante ad attuare cambiamenti radicali, questo lo scrive la BBC, e ieri Sirski è stato deposto. Infatti al posto di Sirski subentrerà un uomo il cui nome, ci racconta il Kiev Independent, veniva acclamato nelle proteste di piazza in seguito alla rimozione di Fedorov, Mikhailo Drapati. Il New York Times ricostruisce la carriera del generale, appunto, di Drapati, che appartiene a una generazione più giovane di ufficiali ucraini rispetto a Sirski e si è costruito una reputazione di comandante in prima linea, incentrata sull'innovazione tattica, integrazione dei droni, responsabilità diretta, tutti ambiti cari al programma di Mr. Fedorov, scrive il New York Times, ma lo scrive anche la BBC, il servizio pubblico britannico. È stato protagonista, Drapati, di diverse azioni di primo piano in questa guerra e possiamo dire che come visione è in chiara continuità con Fedorov, anche se forse meno radicale. Rimanendo sulla guerra in Ucraina, però, vorrei parlarvi di un aspetto che secondo me è fondamentale, ma non ha ricevuto e non sta ricevendo abbastanza spazio quando si parla di questa guerra. Infatti, tra le cose fatte dall'ormai ex ministro della difesa Mikhailo Fedorov, c'è anche un programma chiamato Army of Drones Bonus. La notizia è di qualche mese fa, circa ad aprile, l'abbiamo recuperata però con un articolo di Politico, il quotidiano paneuropeo. Ve ne parlo adesso perché era il e si sta tornando a parlare di Ucraina in termini diversi rispetto al botta e risposta degli attacchi, e Politico titolava all'epoca, quando era uscita la notizia, punti per uccisioni, come l'Ucraina sta usando gli incentivi dei videogiochi per uccidere più russi. L'Ucraina ha creato un macabro sistema a punti basato sui videogiochi per aumentare l'efficacia dei suoi soldati, questo lo scrive Politico. L'esercito ucraino, infatti, al momento, quando l'articolo veniva scritto, stava appena venendo implementato, ma adesso è già in funzione. Il programma si chiama Bonus Esercito dei Droni, premia i soldati con punti se caricano video che dimostrano che i loro droni hanno colpito obiettivi russi. Presto verrà integrato, ed è già stato integrato al momento, Brave One Market, ciò permette alle truppe di convertire punti accumulati in uccisioni tattiche in nuove attrezzature per le loro unità. Il Mikhailo Fedorov l'aveva definito l'Amazon per l'esercito, che permetterà alle unità militari di acquistare direttamente le tecnologie di cui hanno bisogno sul fronte della guerra. Questo aveva appunto dichiarato Mikhailo Fedorov. Il programma assegna punti per ogni tipo di uccisione, scrive Politico: 20 punti per danneggiare, 40 per distruggere un carro armato, 50 per distruggere un sistema missilistico mobile a seconda del calibro, 6 punti per uccidere un soldato nemico. I soldati poi dovranno scaricare i filmati dei video ripresi dai loro droni che confermano l'uccisione o comunque l'abbattimento nel sistema di comunicazione dell'esercito, e poi le unità potranno utilizzare punti digitali speciali che hanno accumulato nell'anno per ottenere nuovi armamenti. Un drone Vampire, scrive Politico, ad esempio, costa 43 punti. Il drone soprannominato Baba Yaga, ovvero strega, è un grande drone multirotore in grado di trasportare una testata da 15 kg. Il governo ucraino pagherà i droni ordinati e li consegnerà alle unità in prima linea entro una settimana dall'ordinazione. Insomma, con i punti delle uccisioni, i soldati ucraini al momento acquistano armamenti, e questo è anche un modo perché il governo centrale abbia la possibilità di controllare meglio come stanno andando diverse divisioni. Mikhailo Fedorov l'aveva istituito anche per aggirare un problema che era quello della corruzione all'interno del sistema ucraino. Spesso i battaglioni che avevano più conoscenza ricevevano gli armamenti migliori. Adesso si usa questo sistema qui, che però è un chiaro tentativo di gamizzazione della guerra. Insomma, l'uccisione attraverso un joystick che comanda il drone poi ti dà dei punti attraverso cui tu puoi ordinare altri armamenti. Una vera e propria rivoluzione per il warfare moderno. I soldati potranno lasciare anche recensioni sul sito per orientare i loro acquisti futuri. La possibilità di ottenere punti per l'uccisione di truppe nemiche sta anche alimentando la competizione tra le unità. Finora il 90% delle unità di droni dell'esercito ha accumulato punti. Di fatto stanno registrando così tanti successi che il governo ha dovuto riorganizzare la logistica delle consegne dei droni per far sì che un numero maggiore di essi raggiunga le unità che puntano a ottenere più punti. Questo lo leggiamo appunto da Politico alle 9.53 e 16 secondi, momento in cui ci concediamo un passaggio musicale prima di terminare il nostro fronte internazionale in questa rassegna.
0: Allora, sono i Bevis Frond, in realtà si chiama Nick Salomon, cantautore musicista britannico che amiamo particolarmente da queste parti. Questo è il suo Vitruvian Man.

0: Vitruvian Man, The Bevis Frond, da Focus on Nature, disco uscito il primo marzo del 2024 per Fire Records. Abbiamo ancora una manciata di minuti. Jacopo, da dove vogliamo ripartire?
1: Ripartiamo da una notizia che abbiamo accennato perché era presente nella prima pagina di Avvenire, da cui siamo partiti questa mattina, ovvero il nuovo muro di Gaza che spacca la striscia. Questo scriveva Avvenire e l'abbiamo anche detto Associated Press nel suo morning briefing. Gli dedicava spazio ed era l'unica sostanzialmente tra le testate internazionali. Infatti Israele sta costruendo una barriera di terra lunga miglia all'interno di Gaza, consolidando così anche la divisione all'interno della striscia. Secondo le immagini satellitari, l'esercito israeliano sta costruendo in modo discreto ma rapido questa gigantesca barriera di terra che separa oltre il 50% della striscia di Gaza, adesso controllata dal resto del territorio.

0: posizione, alimentando quindi i timori dei palestinesi che la linea si stia trasformando in un confine vero e proprio. Per quanto riguarda il fronte internazionale, c'è ancora un argomento che accenniamo, dato che siamo in coda. Stanno continuando le proteste del partito degli scarafaggi, di Cockroach Party, in India, a Nuova Delhi, e nelle scorse ore sono aumentate le violenze della polizia e gli arresti verso i manifestanti. Torneremo a parlarne nei prossimi giorni, di sicuro, dando conto di quello che sta succedendo. Però adesso diamo una notizia anche un pochino più leggera, che riguarda tutti noi, perché riguarda lo spazio. Il 5 agosto 2026 sarà una grande occasione per gli astronomi. Questo perché parte di un razzo di SpaceX, l'azienda di Elon Musk, si schianterà sulla Luna alle 8:35 ora italiana. La parte del razzo che si schianterà non è un razzo completo, appunto, ma è soltanto una metà. È un cilindro di metallo lungo 12 metri, pesante 4 tonnellate. Al momento sta scivolando silenziosamente nello spazio, ma il 5 agosto la sua traiettoria si infrangerà sulla superficie della Luna. Faceva parte di un Falcon 9 lanciato da SpaceX nel gennaio 2025 per portare sulla Luna due lander commerciali. Esaurito il suo compito, la parte del razzo avrebbe dovuto fare manovra per rientrare e distruggere nell'atmosfera, ma qualcosa è andato storto ed è rimasta bloccata in un'orbita intorno alla Terra molto alta, che incrocia quella della Luna. L'impatto dalla Terra non sarà visibile a occhio nudo, ma nel caso di un forte bagliore potrebbe essere sufficienti telescopi amatoriali di 10 cm di apertura, quindi anche molto piccoli. Il cilindro, una volta infrantosi sulla superficie lunare, lascerà al suo posto un nuovo cratere. Uno studio stima che se ne produrrà uno con un diametro di 20-30 metri, probabilmente profondo tra i 2 e i 4 metri. Quindi il 5 agosto 8:35 del mattino, se avete un telescopio, munitevi di questo, perché volendo potrete osservare un evento astronomico che non era previsto, ma che sorprendentemente accadrà anche per quello che è il nostro intervento ultimamente nello spazio.
1: Ci dobbiamo preoccupare, Jacopo?
0: Ma non sembra, a quanto pare non sembra, quindi per quanto ne so io, stiamo tutti tranquilli, poi vedremo.
1: Saremo qui a raccontare, insomma.
0: Assolutamente. Insomma. 5 agosto 35 saremo qui pronti.
1: L'ho già segnato sulla mia agenda.
0: È molto bene.
1: Sono le 10:15 secondi, Jacopo, come sempre. Grazie, grazie davvero per il tuo lavoro anche oggi. Ci ritroviamo
0: domani mattina.
1: Domani mattina alle 9:15, adesso sono le 10:25. Secondi, un paio di ascolti che ci portano dentro lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live, che comincia qualche minuto dopo le 10. Oggi decliniamo i nomi, il tema del nome, degli appellativi nei confronti del mondo, delle persone, dei pianeti, come in questo caso c'è David Crosby, ma ci sono anche gli Ash.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: E ora, pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
4: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.

Lasciamola sfilare fino in fondo la coda di questo Jack Names The Planets, di brano degli Ash, uscito nel 1993 per Infectious Records all'interno del disco Trailer. Prima c'era David Crosby con What Are Their Names, dal capolavoro assoluto del cantautore americano If I Could Only Remember My Name, uscito per Atlantic il 22 febbraio del 1971. Sono le 10:09:30. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che si chiama ancora per qualche giorno Play Live e che comincia in questi minuti. Come detto, abbiamo cominciato ieri, in realtà, se ci seguite con una certa attenzione lo sapete, a darvi qualche suggerimento di lettura, anche se, come sempre lo diciamo, i libri all'interno di questa trasmissione non mancano mai, ma oggi abbiamo cominciato ieri in realtà con un saggio di Valerio Mattioli sugli anni 90, che si intitola 90, pubblicato da Einaudi, e poi abbiamo continuato con un recupero di un classico contemporaneo che è Jurassic Park di Michael Crichton del 93, anche per ricordare ancora la scomparsa del grande attore Sam Neill. Alan Grant, personaggio fondamentale della storia di Jurassic Park. Vogliamo continuare oggi, intanto vogliamo darvi qualche suggerimento che arriva ancora dalla nostra amatissima Altreconomia. Intanto vogliamo cominciare con Agnese Trocchi, Internet, Mon Amour, Pentamerone Hacker, Scifaie Femminista. Questo è il libro da cui vogliamo partire in questa prima parte di suggerimenti. Un libro pubblicato il 24 aprile 2026. In un mondo sconvolto dalla grande peste di Internet, un gruppo di hacker e artiste trova rifugio in una valle dimenticata dai droni, come in un moderno Decamerone. Queste cronache antiche attraversano le macerie di una società ormai piegata agli algoritmi del profitto. Agnese Trocchi ci guida in un Pentamerone Hacker, Scifaie Femminista, 5 giornate tra gruppi di chat infernali, truffe in criptovalute, relazioni sintetiche. Attraverso la pedagogia hacker di Circe, il testo smonta i dispositivi autoritari delle big tech e apre la possibilità di un rapporto più ecologico con le macchine. Non è un invito al rifiuto, ma alla consapevolezza, a comprendere gli ingranaggi per non esserne catturati, un manifesto di resistenza e di ricreazione per abitare il presente con lucidità e cura. Si legge ancora da Ask Them Yours, sito da cui traiamo anche una delle recensioni intorno a questo libro. Agnese Trocchi è persona molto nota nel milieu dell'attivismo culturale hacker, fantascientifico e femminista. Di lei abbiamo già parlato l'anno passato, dice il sito, in occasione dell'uscita del suo romanzo distopico Prompt di fine mondo, autoprodotto da Circe, appena uscito in nuova edizione aggiornata. Internet Mon Amour è un oggetto librario non identificato, un UFO di carta che riprende lo stile narrativo del Decamerone del Boccaccio, mescolando tradizione popolare, fiaba e cronaca. Le storie che Trocchi racconta nel suo Pentamerone, un Decamerone dimezzato e ambientato nella nostra epoca dopo la grande peste di Internet, hanno al centro il rapporto tra gli umani e le macchine, quella miriade di artefatti tecnologici con cui viviamo sempre più in simbiosi, quasi sempre ignorando nel funzionamento, un legame problematico da studiare e analizzare con attenzione per svelare potenzialità, limiti e rischi di mezzi che, volenti o nolenti, fanno sempre più parte del mondo in cui viviamo. Testo fortemente critico sull'utilizzo di tecnologie proprietarie, commerciali, blindate, pronte all'uso e all'abuso. Il testo propone un atteggiamento di apertura ecologica verso le tecnologie aperte, libere e modificabili dall'utente, rispettose della privacy. Una volta si sarebbe detto, insomma, contenuti Creative Commons senza proprietà, che potevano essere condivise il più possibile. Quella è stata una delle ricchezze, anche se vogliamo, della controinformazione, dell'informazione indipendente, anche che arrivava e che era molto presente nel periodo del G8 di Genova, che arrivava da Seattle, insomma, alla fine degli anni 90. Agnese Trocchi lo fa
si legge ancora, raccontando storie paradigmatiche scritte con un linguaggio accessibile, ponendoci in circostanze vive, tipiche di tutti i giorni, invitandoci così a ripensare il nostro mondo, mettendo in armonia persone e tecnologie, così come ancora si legge dal Monde Diplomatique. Daniele Barbieri, esiste un luogo stranamente dimenticato dalle mappe digitali, sconosciuto a Google Maps. Lì si rifugia un pugno di artiste e sognatori che nel 2019 scappa per raccontarsi le storie sentite prima della grande peste. Se quello di Boccaccio fu un decamerone, 10 giorni, qui le giornate sono 5, racconti brevi, quasi pretesti per lasciare spazio a capire, gli approfondimenti per tecno ignoranti, buone pratiche, un pizzico di filosofia, lasciando la parola via via alla tecnologa, all'hacker, a esperte, all'avvocata di turno. Tutto questo e molto altro dentro Internet Mon Amour, pentamerone hacker, sci-fi femminista di Agnese Trocchi. Altro libro di cui in realtà abbiamo già parlato qui a questi microfoni, lo abbiamo fatto verso la fine di giugno, il 25 giugno, proprio con Luca Rondi, giornalista per Altre Economie, e con Marta Bernardini di Mediterranean Hope. Quello era l'occasione per parlare del patto europeo sulla migrazione e l'asilo e sul regolamento europeo dei rimpatri, a proposito di disumanizzazione ed esternalizzazione di frontiere e provvedimenti contro le persone migranti. L'intervista la trovate, come molti altri contenuti, sul nostro canale YouTube RBR Radio e TV. Si diceva, in quel contesto avevamo parlato del libro di Luca Rondi, Frontiera Albania, come la portazione si è fatta modello e chi ci guadagna, un libro uscito il 16 giugno scorso per Altre Economie. Ecco qui la copertina. Nei centri per migranti in Albania si consuma un esperimento brutale. Con questa inchiesta Luca Rondi sbugiarda la propaganda sull'accordo tra Roma e Tirana, svelando la cruda verità sulle strutture costate milioni di euro, una detenzione offshore ispirata al modello australiano e a tanti altri del passato, dove il diritto d'asilo e la dignità delle persone vengono sistematicamente calpestati. Lo raccontano il registro degli eventi critici, la scatola nera del CPR di Gjader in Albania, la storia straziante di Hamid e di tante altre persone ridotte cinicamente a pedine elettorali. Il libro denuncia le conseguenze di uno spreco immane di denaro pubblico e una catastrofe umanitaria silenziosa. Il modello Albania diventa così lo specchio di un'Europa che celebra l'inizio dell'era delle deportazioni e rinnega se stessa. A proposito di reportage narrativo, di giornalismo con la schiena dritta, di cui parlavamo anche ieri con Marco Gatto a proposito del suo saggio Il meridionalismo inquieto di Alessandro Leogrande, altro libro pubblicato da Altre Economia che vi suggeriamo di leggere in questa torrida estate. Anche l'intervista potete recuperarla sul nostro canale YouTube. Chiudiamo con i suggerimenti che arrivano da Altre Economia, con un libro che invece ci chiede anche di rallentare il cammino, se vogliamo. Voglio condividere con voi anche un'altra novità editoriale. Massimo Acanfora, che qualche settimana fa è stato a questi microfoni per raccontarci la guida dedicata a Torino. Ancora Altre Economia, l'Italia del silenzio, guida ai luoghi di silenzio, pace, spiritualità, cammini, ritiri, detox ed esperienze rigenerative. Ecco qui anche la copertina del libro di Massimo Acanfora, uscito davvero da qualche giorno, il 17 luglio scorso. Questa guida raccoglie per la prima volta 200 luoghi, forme ed esperienze del silenzio nel nostro paese. Il silenzio è una difesa contro il sovraccarico sensoriale e digitale della vita quotidiana, la condizione per la ricerca del sé profondo e l'ascolto degli altri. Ma dov'è il silenzio? In Italia i luoghi del silenzio sono più vicini di quanto si creda, a volte sotto i nostri occhi, a volte inaspettati. Sono siti naturali e selvaggi dove camminare, fermarsi, rigenerarsi, sono sentieri poco battuti, foreste dove fare il bagno, piccoli deserti, isole e coste solitarie. Sono luoghi di fede come eremi e monasteri dove pregare e meditare, anche se non credenti. Sono spazi creati dall'uomo, borghi incantati o abbandonati, oasi urbane come biblioteche, giardini reconditi e soggiorni di detox e retreat. E poi le esperienze di silenzio, dal sottosuolo agli abissi marini,
dall'astroturismo ai momenti di disconnessione. Tutto questo dentro il libro di Massimo Canfora, 50 sfumature di silenzio, il silenzio della natura, il silenzio di Dio, il silenzio dell'uomo, il silenzio del lavoro scomparso, le esperienze di silenzio, un'altra ricchissima guida di Altra Economia, questa Italia del silenzio di Massimo Canfora, pubblicata dalla pregevole Altra Economia. Sono le 10:19 minuti e 7 secondi, tra pochissimo continueremo con i nostri suggerimenti di lettura per l'estate, ma intanto ci concediamo un passaggio musicale, Funeral for Justice, questa è Mdou Mokhtar.

E questo è Mdou Mokhtar con Funeral for Justice dall'omonimo album uscito per Matador Records il 3 maggio del 2024. Allora, era stato un caso editoriale, un grande libro che, a cui ha fatto seguito poi un grande film, sto parlando di Trainspotting, libro uscito nel 1993 nella prima edizione originale di Irving Welsh, uscito nel 1996 in Italia per Guanda e diventato poi un film di immenso successo, epocale, generazionale, insomma definitelo come volete, il film tratto dal romanzo di Danny Boyle del 1996. Ebbene, dopo un numero enorme, elevato di romanzi che declinavano un po', se vogliamo, gli stessi temi, o più o meno, se vogliamo, in questi 30 anni, e lo dice insomma un lettore molto appassionato di Irving Welsh, con un livello sempre molto alto, diciamo, nella produzione delle storie, Irving Welsh torna con il nuovo romanzo, che in realtà potrebbe essere considerato, se vogliamo, il seguito naturale, la conclusione di quella parabola già insomma particolarmente, diciamo, problematica e discendente per quanto riguarda le storie dei protagonisti di Trainspotting. Irving Welsh, si diceva, è tornato in libreria con Man in Love, il ritorno di Trainspotting. L'ha pubblicato Guanda il 5 maggio 2026. Ecco qui la copertina del libro di Irving Welsh, con la traduzione di sempre di Massimo Bocchiola. L'amore è la droga più facile da mollare, perché al contrario delle altre droghe è lei che ti pianta. La voce del punk, secondo il Sunday Times, il Financial Times, in quarta di copertina, scrive: i quattro della banda di Trainspotting sembrano parlare qui davanti a noi. Welsh è geniale nel mescolare i registri e portare a galla le profondità insospettate dei suoi personaggi. Gran Bretagna all'alba degli anni 90, mentre l'era Thatcher agli sgoccioli, la banda di Trainspotting è pronta a un nuovo inizio. Sono lontani i tempi in cui Renton e Sick Boy erano sempre insieme, la musica di Iggy Pop e Lou Reed nelle orecchie, alle prese con avventure e trasgressioni sempre nuove, spingendosi oltre il limite. Non c'era rissa da cui si sarebbero tirati indietro o sostanza che non avrebbero provato. Ma poi Renton è scappato con i soldi di un traffico di droga e l'amicizia si è avvelenata. Sick Boy e gli altri che sono stati fregati, Franco Bagby, Spud Murphy e Second Prize, hanno giurato tremenda vendetta. Loro non è rimasto in mano niente, dimenticate l'eroina e l'alcol, chi più chi meno, si sono dedicati all'eterna caccia di ogni uomo, la ricerca dell'amore e il romanticismo a muoverli adesso tra rave e notti selvagge. Quando Sick Boy si innamora di Amanda, principessina ricca e viziata, conosciuta in una comunità di recupero di ex tossici, e le chiede di sposarlo, per tutto il gruppo sembra presentarsi l'occasione per il riscatto. Sarà un matrimonio memorabile. L'amore è la risposta a tutti i loro problemi, oppure è solo l'ennesima forma di dipendenza destinata a deluderli, come si legge su criticaletteraria.org. Man in Love di Irving Welsh riprende l'universo di Trainspotting, spostando dentro un territorio ancora più ambiguo e doloroso. L'eroina continua a esistere sullo sfondo insieme all'altro, con le notti devastate e all'autodistruzione, ma stavolta il centro del romanzo è un altro: la disperata ricerca di un legame umano capace di riempire il vuoto. Welsh porta avanti i suoi personaggi all'alba degli anni 90, mentre la Gran Bretagna post Thatcher cambia pelle e anche la rabbia generazionale sembra perdere lentamente la propria direzione. Renton, Sick Boy, Bagby, Spud e gli altri non sono più soltanto ragazzi che cercano lo sballo, sono uomini cresciuti male, incapaci di maturare davvero, che provano a sostituire una dipendenza con un'altra. Il titolo del romanzo potrebbe quasi sembrare ironico, perché l'amore in Welsh non arriva mai come salvezza romantica, arriva piuttosto come ossessione, bisogno, fragilità emotiva, paura dell'abbandono, si legge su criticaletteraria.org. In poche righe emerge tutta la vulnerabilità di un uomo che tenta di convincersi che l'amore possa bastare a salvarlo dalla precarietà economica, dalla depressione, dal senso di fallimento.
fallimento. Subito dopo il romanzo si apre su una riflessione sociale amarissima. Welsh continua a raccontare la working class britannica senza trasformarla in simbolo romantico. I suoi personaggi restano spesso egoisti, autodistruttivi, volgari, ma dentro quella brutalità c'è sempre una ferita sociale profondissima. Su rivistastudio.com si legge ancora: cosa si dice del nuovo sequel di Trainspotting, Men in Love? Kieran Goddard del Guardian ha potuto leggere in anteprima il romanzo e nella sua recensione ha spiegato come sia il seguito più diretto di Trainspotting, essendo ambientato subito dopo la fine di quel romanzo. Men in Love è incentrato sulla prima ascesa a patti del quartetto di protagonisti con il diventare adulti. Il libro, che supera le 500 pagine di lunghezza, sembra essere il classico sequel in cui passaggi più brillanti e in punta di penna sono mescolati a linee narrative e che avrebbero potuto essere meglio gestite o proprio tagliate, si legge ancora. Come sottolinea l'autore del pezzo, però, nell'estate della reunion dei Gallagher in un'Inghilterra governata dai Labour in piena crisi di identità, forse è il momento perfetto per un'operazione nostalgia come questa. Così si legge anche su rivistastudio.com. A proposito di Irving Welsh, Man in Love, il ritorno di Trainspotting, lo ha pubblicato l'editore Guanda il 5 maggio scorso. Allora ci concediamo un passaggio musicale e poi daremo la linea al GR di Popolare Network. Dopo la pausa avremo ancora da darvi almeno un paio di suggerimenti letterari. Ci sono Iron and Wine insieme a Fiona Apple, questa All in Good Time. Buon ascolto e a tra poco.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale, vicino a Hormuz, ma anche a Tabriz, nel nord-ovest del paese, sulla città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. Le sirene hanno suonato stanotte anche nella capitale Teheran. In questo contesto ieri gli Stati Uniti hanno chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari.
3: Intanto la situazione nel Medio Oriente continua a far alzare il prezzo del petrolio. Il Brent è arrivato oggi a 94 dollari al barile, il prezzo più alto dall'inizio di giugno, dopo il ribasso dovuto all'accordo tra Stati Uniti e Iran. Non ha ancora superato i 100 dollari al barile come nelle fasi più critiche della guerra.
2: A Roma ci sarà una riunione per una soluzione a due stati per Israele e Palestina il 28 e 29 luglio. L'ho annunciato il ministro degli esteri Antonio Tajani dopo un'informativa alle commissioni affari esteri e difesa di Camera e Senato. Parteciperà anche il ministro degli esteri saudita. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso, ha detto Tajani. Tajani ha anche annunciato un nuovo appuntamento, sempre a Roma, il 4 agosto prossimo, di dialogo sul Libano.
3: Ci sono almeno un morto e 10 feriti negli attacchi dell'esercito ucraino ai centri logistici di Wildberries, l'Amazon locale in Russia. È successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe colpito 2 navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fedorov, che le cui dimissioni forzate avevano causato proteste che hanno poi portato anche al licenziamento dell'ex capo delle forze armate Sirski. Il popolare ex ministro viene ritenuto dagli ucraini colui che ha modernizzato le tecniche di combattimento contro la Russia per l'introduzione dei droni.
2: Oggi sarà conferito l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga sul comportamento dei poliziotti, dei sanitari e di chi ha inviato l'ambulanza assegnando un codice verde, quindi senza medico a bordo. L'avvocato della famiglia Fakir, Fabio Anselmo, ha presentato un esposto in procura contro tutti i soggetti intervenuti domenica pomeriggio.
3: E su Bologna la destra è scatenata contro le opposizioni accusate di fomentare violenza e odio contro la polizia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è scagliata contro il sindaco di Bologna Lepore, accusandolo di aver alimentato un clima d'odio e di delegittimazione verso un corpo dello Stato. Lepore è accusato di essere il responsabile degli scontri tra manifestanti e polizia avvenuti dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. Lo Stato ha fallito e proprio lo Stato deve fare piena luce. Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità.
2: Ha messo in fuga i ladri sparando diversi colpi di pistola. Nessuno di questi colpi gli è raggiunti. È successo a Crespellano, nel bolognese, domenica mattina. A sparare un 63enne italiano, custode dell'azienda di elettromeccanica in cui stava avvenendo il furto. L'uomo è stato denunciato dai carabinieri perché lavorava abusivamente e possedeva l'arma con un porto d'armi scaduto dal 2014. Le notizie tornano alle 12.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino sono possibili rallentamenti tra Stupinigi e Drosso verso Aosta. Per il transito di un trasporto eccezionale, il traforo del Frejus è chiuso temporaneamente in direzione Francia. Sulla statale 20 del Colle di Tenda, il traffico è bloccato tra Limone e il confine di Stato in entrambi i sensi di marcia. Lungo la statale 34 del Lago Maggiore si viaggia rilento per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero verso Gravelluna Toce. Sulla statale 28 del Colle di Nava segnaliamo rallentamenti tra Ceva e Nucetto in entrambi i sensi di marcia. Infine ci occupiamo della provincia di Vercelli per segnalarvi che lungo la provinciale 594 destra Sesia si viaggia a senso unico alternato per lavori nei comuni di Lenta e Gattinara. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

i Guns N' Roses, Nothing, uscito nel 2025 per Geffen Records. Sono le 10:44 minuti, chiedo scusa, che scattano in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno, dentro lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, che stiamo dedicando in buona parte stamattina ai nostri suggerimenti di lettura per l'estate. Voglio ripartire e chiudere questa sezione di suggerimenti con un paio di libri Einaudi, intanto con il ritorno di Niccolò Ammaniti, che ha pubblicato per Einaudi Stile Libero il 5 marzo scorso Il Custode. Ecco qui la copertina, se ci seguite anche in video sul canale 87 del Digitale Terrestre, nelle province di Torino, Cuneo e Asti, alcuni serpenti tratteggiati in rosso su sfondo completamente nero, in uno sperduto borgo della Sicilia, una striscia di case gettate alla rinfusa su una grande spiaggia, vive la famiglia Vasciaveo, il tredicenne Nilo, la madre Agata e la zia Rosi. Ufficialmente si occupano di lavorare e rivendere marmo, ma è solo una copertura. I Vasciaveo sono da secoli, anzi da millenni, custodi di qualcosa di indicibile. L'arrivo in paese di Arianna, giovane donna bella e alla deriva, e della figlia Saskia rompe gli equilibri che tengono in piedi le loro esigenze. Essere custodi della cosa nel bagno equivale anche a esserne prigionieri, un sacrificio che Nilo, dopo aver conosciuto l'amore, non potrà più sopportare. Questo insomma è un accenno, come dire, di tramo, quantomeno il soggetto di questo nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti, autore di Ti prendo, ti porto via, Non ho paura, Come Dio comanda, Che la festa cominci, Io e te, Il momento è delicato, La vita intima, insomma questi titoli, i romanzi precedenti di Niccolò Ammaniti. Come si legge su Robinson, il supplemento culturale di Repubblica, il numero di domenica 15 marzo, la prima intervista sul nuovo libro di Niccolò Ammaniti, che a quasi 60 anni ha sempre l'aria un po' schiva ma scaldata da una vena di malinconia e da sorrisi più frequenti. Appuntamento a Roma, all'Hotel Locarno, set di altri tempi, atmosfera Liberty, la conversazione va subito al cuore del nuovo romanzo, una storia d'amore toccante e paurosa che mette in scena una creatura mostruosa di cui non riveleremo fattezze e natura, perché è giusto che rimanga una scoperta. Il nuovo Ammaniti è sorprendente, apre la narrazione al soprannaturale, ci regala uno dei suoi romanzi più belli, un vortice cupo e tenero in cui il giovane protagonista, il tredicenne Nilo Vasciaveo, si ritrova a essere il guardiano di un segreto indicibile della sua famiglia, un segreto che arriva in un piccolo borgo della Sicilia direttamente dall'antica Grecia e che, dopo essere passato di generazione in generazione, finisce chiuso nel bagno di un seminterrato serrato con tre lucchetti, un mito moderno che confonde vittime e carnefici e potrebbe essere partorito dalla fantasia di Stephen King o da un mitografo del nuovo millennio. Il Custode è un romanzo sull'adolescenza e le sue visioni, una specie di trip letterario dal quale si emerge diversi con la voglia di leggerlo da capo. Ammaniti riesce a trasformare Triscina, un anonimo paesino di case gettate alla rinfusa in provincia di in un Olimpo sconquassato e magnetico. Gli adolescenti sono protagonisti spesso dei suoi libri, in genere timidi e introversi come in Io e te o Ti prendo e ti porto via. Stavolta però sembra esserci un passo diverso. Nilo osa di più e il pezzo continua su Robinson, il numero del 15 marzo scorso. Si dedicava spazio anche sulla lettura del Corriere della Sera del 1 marzo scorso, un pezzo di Cristina Taglietti dal titolo La verità dell'inverosibile che fa diventare grandi. Suggerisce Niccolò Ammaniti, citando in esergo I miserabili di Victor Hugo, che nel suo nuovo libro Il Custode il lettore incontrerà due o tre circostanze inverosimili che noi riportiamo per rispetto alla verità. Le circostanze inverosimili sono sempre parte della verità nelle storie di Ammaniti, che qui torna a dissodare uno dei territori più vasti e perturbanti, quel breve momento che precede l'adolescenza, soglia da varcare, luogo di iniziazione, frattura tra il mondo protetto dell'infanzia e l'irruzione del desiderio e della colpa.
Europa. Questo si legge anche sulla lettura del Corriere della Sera. Sulla lettura del 29 marzo invece è intervenuta anche Teresa Ciabatti, la scrittrice Teresa Ciabatti, in Sistina all'ultimo premio Strega, con un pezzo dal titolo Nicola Maniti, diventare adulti non è per sempre. E poi ancora voglio condividere con voi dei passaggi della recensione di Ilaria Feuli invece sulla rivista Film TV, il numero 15 del 14 aprile. Dopo la protagonista femminile adulta di La vita intima, Nicolò Maniti torna ai suoi anti-eroi e narratori preferiti, bimbi e adolescenti di cui punto di vista fantasioso, genuino e spesso brutale, e così bravo ad agganciare il lettore mostrandoci il mondo con gli occhi di un ragazzino. Tra i tanti giovani protagonisti amanitiani, il Nilo Vasciaveo del Custode ci pare imparentato soprattutto col Pietro di Ti prendo e ti porto via, la frustrazione, la violenza, la provincia disperata, il primo amore che tutto divora, e col Michele di Io non ho paura, lo sguardo sulla malavita e sugli affari sporchi dei grandi. Nilo vive a Triscina nel Trapanese, la sua vita non è quella di un tredicenne normale, perché i Vasciaveo sono destinati o condannati a far da custodi a qualcosa di mostruoso e potentissimo, un segreto tramandato di generazione in generazione che sta chiuso con tre lucchetti nel bagno della loro modesta casa. Orfano di padre, il ragazzino condivide gli oneri di guardiano con la mamma e la zia, e la loro sinistra ma rodata routine prosegue indisturbata finché nella vita di Nilo non irrompe un desiderio più grande di lui, con le sembianze della fragile e seducente Arianna, giovane madre, modella di OnlyFans, che si installa a Triscina insieme alla figlioletta. La progressione degli eventi è inesorabile e crudele in questo horror breve che intinge nel realismo magico il ritratto di un'infanzia condannata dalla mancanza di orizzonti, suggellato da un finale amarissimo con annessa agnizione. Il Custode usa infatti il genere per parlare di generi, dietro la storia di un orrore ancestrale, pennellata da Maniti con una certa sobrietà. Rispetto ai suoi slanci cannibali c'è il ritratto di un'Italia provinciale e misogina che tramanda una cultura di sopraffazione della donna e di possesso del corpo femminile, una favola nerissima che tra le righe del fantasy e dell'horror fotografa il nostro assai reale presente. Così Ilaria Feuli su Film TV a proposito del nuovo romanzo di Nicolò Maniti, Il Custode. E poi, per restare ancora in territorio e in Audi, voglio chiudere questo spazio di suggerimenti di lettura per l'estate con Questa feroce bellezza, romanzo di Giuseppe Galliani, anch'esso pubblicato da Inaudi Stile Libero, uscito il 30 gennaio 2026. Ecco qui la copertina: in una terra arsa e modellata dal vento, percorsa da profughi, assassini e peccatori in cerca di riscatto, un uomo prova a fare giustizia per un innocente, ma la verità ha un prezzo e sono in molti a volerla nascondere. Giuseppe Galliani riporta i gesti umani alla loro radice primordiale in un esordio di purezza feroce che esplora il confine tra violenza e grazia. E anche qui voglio condividere con voi intanto il pezzo di Simone Innocenti sulla lettura del Corriere della Sera, uscito il 1 febbraio scorso, dal titolo Western Pugliese, i lupi guardano l'uomo che uccide, una Puglia di ghiaccio e di neve dove nel cielo si stagliano falchi lanari e di palude, mentre nei boschi ci sono volpi e saltimpali, tordi, tottaville, una Puglia quasi immobile ed eternata anche quando col passare del tempo il ghiaccio si scioglie e appaiono la Gariga o la Dolina dell'altopiano murgianico della Fossa Bradanica, dove Questa feroce bellezza, il romanzo western Giuseppe Galliani, appena uscito per Stile Libero Einaudi, non sembra svolgersi ma accadere. Tutto questo perché non c'è ordine in questo mondo, eppure il grano ricresce fra le ferite dell'erpice, si legge non a caso tra le pagine che raccontano gli uomini, le donne, i bambini e i lupi. E tra queste due traiettorie narrative che si muove il personaggio principale, Jan Dabrowski, 53 anni, cresciuto a Tubinga in Germania, tenente della forestale, sposato con Greta, biologa, padre di Daniel e di Roberto, rispettivamente di 11 e 14 anni. Il punto è che Galliani fa di tutto questo materiale umano qualcosa più di un noir, ne fa una tragedia, un altro
altro livello di lettura, infatti, la costruzione epica di quanto accade, un impianto in grado di far dimenticare il fatto che oggi, e quindi anche nell'oggi del romanzo, per qualsiasi tipo di indagine entrano in gioco le telecamere e i cellulari, ormai fondamentali per gli accertamenti. La narrazione taglia fuori quasi sempre gli apparati elettronici. Così Simone Innocenti sulla lettura del Corriere della Sera. Vi segnalo anche la recensione di Sergio Pent sul Tutto Libri, il numero uscito sabato 31 gennaio. La Puglia della resa dei conti sembra un film di Tarantino. Questo è il titolo del pezzo di Pent che ha questo attacco. Ci sono lupi famelici, cinghiali erranti, molteplici varietà faunistiche, anche rare nel territorio, compreso tra l'altopiano murgiano e la fossa bradanica in quel della Puglia. C'è il vento che soffia impietoso, strina la pelle, c'è la neve che ingloba una natura selvaggia e la rende ostile, estranea, assai lontana dalla realtà turistica costiera della regione. Ma ci sono anche realtà antropiche, quasi post-atomiche, e in quelle lande battute dal silenzio, filari di aglianico certo, ma intervallati da case abbandonate dove vivono braccianti neri, pale eoliche che accarezzano il nulla, bulgari che pescano carpe inquinate nei laghi, lavoranti che vagano come fantasmi nella stella, prostitute in attesa in un vuoto cosmico, rifiuti tossici nei terreni coltivati, miniere di marmo dismesse. Signori, il panorama è questo. Giuseppe Galliani non fa sconti a nessuno nel suo romanzo d'esordio, questa feroce bellezza neanche al suo territorio, che sembra un concentrato di vite di riserva, trafficoni, spacciatori, delinquenti, assassini spietati, con qualche ricca e all'apparenza risolta realtà di seconda generazione comunque coinvolta nel disagio collettivo. Sono rari i nativi di cui si parla, pastori, poliziotti, insegnanti, il resto è un raduno planetario di violenza, disillusione e disperazione che si danno il cambio in base alla sfortuna o al caso, collocato in una dimensione antropologica e narrativa che da Cormac McCarthy arriva al nostro Omar di Monopoli. Il romanzo di Galliani è un excursus poetico e splatter al tempo stesso in una geografia dove la guerra non ha bandiere ma solo la cifra esclusiva del potere e del denaro. Così Sergio Pent su Tutto Libri, a proposito del romanzo di Giuseppe Galliani, questa feroce bellezza, pubblicato da Einaudi Stile Libero, che è l'ultimo dei nostri suggerimenti di lettura per oggi, dentro questo spazio che dedichiamo insomma alle letture dell'estate, da portarsi sotto l'ombrellone, in montagna, a casa, nel proprio giardino, insomma nella propria città, nel proprio borgo. Leggete comunque, insomma, dove vi pare, perché abbiamo bisogno come sempre di storie, abbiamo bisogno di letture, abbiamo bisogno anche di fermarci. Ma intanto, però, prima di salutarci, l'ultimo passaggio musicale per oggi. Ci sono gli After Hours, questa è Voglio una pelle, splendida.

0: Questi sono gli After Hours, Voglio una pelle splendida, dal disco Hai paura del buio, uscito per Mescal il 20 ottobre del 1997. Giungiamo così in coda a questa puntata di Almeno due pagine al giorno di Play Live. Grazie mille davvero per averci seguito anche oggi, dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi ci ritroviamo qui domani, giovedì 23 luglio, a partire dalle 9:15. Sono le 11:44 secondi. Buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.
1: Avete visto e ascoltato Almeno due pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Apriamo con la cronaca giudiziaria. I legali di Iachi Bovin, tabaccaio di Pavone Canavese, provincia di Torino, che la notte del 7 giugno del 2019 uccise con un colpo d'arma da fuoco un ladro entrato nel suo negozio, hanno comunicato che rinunceranno al ricorso in Cassazione, rendendo di fatto definitiva la condanna in appello a 1 anno e 8 mesi di reclusione. La pena inflitta in appello ha qualificato il fatto come omicidio colposo, riconosciute le attenuanti con la riduzione per la scelta del rito e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. In primo grado il tabaccaio era stato condannato a 5 anni di reclusione. Restiamo sul tema giudiziario. La giunta esecutiva centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Roggero, il gioielliere condannato definitivamente a 14 anni di reclusione per l'omicidio di 2 ladri che lo avevano derubato, sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio nei confronti dei magistrati in un clima, si legge nella nota, in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi, prosegue il comunicato, che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di Cassazione, che le hanno confermate. Nel frattempo, la difesa del condannato ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. L'ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese, poiché l'istanza era stata presentata quando Roggero era ancora in stato di libertà. Il Ministero della Sanità promuove il Piemonte sui LEA, i livelli essenziali di assistenza in campo sanitario. In tutte e 3 le macro aree sono stati infatti superati i punti

0: seggi minimi fissati dallo stesso ministero, anche se permangono alcune criticità. Ce lo spiega nel suo servizio Nicolo Sezzu.
1: Il Ministero della Salute promuove la Regione Piemonte in ciascuna delle tre macro aree del monitoraggio dei LEA a livelli essenziali di assistenza per il 2024. I livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente dietro pagamento di un ticket o con le risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse. In particolare il punteggio dell'area prevenzione è 95, dell'area distrettuale 90 e di quella ospedaliera 87. Il monitoraggio è stato condotto attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia, in vigore dal gennaio 2020, che si articola in 88 indicatori relativi ai tre macro livelli di assistenza, ovvero prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La regione è stata promossa come una delle migliori in tutta Italia, con il quadro nazionale che sembrerebbe piuttosto positivo, visto che tutte le regioni hanno superato la soglia minima di 60 punti, ad eccezione di Sicilia, Calabria e Provincia Autonoma di Bolzano. Ma anche in Piemonte, classificata quarta tra tutte le regioni per punteggi dei LEA, continuano disagi riguardo all'assistenza. Infatti, come riportato dai rappresentanti della Fondazione Promozione Sociale ETS, Andrea Sciattaglia e Giuliano Maggiore, intervenuti durante la seduta di quarta commissione del Consiglio regionale, ad oltre 11.600 malati cronici non autosufficienti è stata negata la convenzione prevista dai LEA per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali RSA. La Fondazione ha sottolineato come la regione sia già quella con le minori coperture di posti letto convenzionati, con meno del 50% dei posti effettivamente occupati da pazienti in convenzione ASL. Dopo la denuncia da parte della Fondazione, la Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 23 milioni e mezzo di euro nel 2027 per coprire la quota sanitaria dell'RSA, ma lasciando fuori la quota sociale o alberghiera, mossa che probabilmente porterà all'innalzamento delle tariffe private a prezzo pieno, non potendo intervenire su quelle in convenzione. Inoltre in Piemonte nei primi sei mesi del 2026 ha registrato percentuali del rispetto dei tempi di attesa per le visite inferiore all'80%. Un quadro dolce amaro quindi per il Piemonte, che presenta molti punti di forza ma con grosse mancanze su alcuni aspetti. Nicolo Sezzu per RBE.
0: Nella seduta del Consiglio regionale di ieri, martedì 21 luglio, è stato approvato il provvedimento che definisce le nuove aree idonee all'installazione di pannelli fotovoltaici. L'obiettivo della legge è il raggiungimento di 5.000 MW di nuova potenza entro il 2030, facendo crescere con questo l'indipendenza energetica della regione attraverso la ricerca di un equilibrio tra sostegno alle energie alternative e la tutela dei terreni agricoli. Non hanno partecipato al voto i gruppi di opposizione, riconoscendo così i parziali miglioramenti ottenuti al provvedimento attraverso l'accoglimento di alcuni dei loro emendamenti e mantenendo al tempo stesso la critica per quello che hanno definito come un scarso coraggio da parte della maggioranza. Il garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza Giovanni Ravalli ha annunciato che sono aperte fino al 10 settembre le candidature per aspiranti tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. La candidatura è aperta a cittadini e cittadine italiani o stranieri che, una volta selezionati e formati, potranno essere inseriti nell'elenco del Tribunale per i minori del Piemonte Valle d'Aosta e nominati per la tutela di uno o più minori privi di rappresentanza legale. Dopo un colloquio conoscitivo con il garante, i candidati ritenuti idonei saranno invitati a partecipare a un corso di formazione che prenderà il via sabato 19 settembre al campus Einaudi a Torino. Nei mesi scorsi il garante aveva svolto una serie di incontri sul territorio per sensibilizzare sul tema soprattutto la cittadinanza delle province di Alessandria, Biella e Novara, dove in questo momento è maggiore il bisogno di nuovi tutori. Chiudiamo con il meteo. In Piemonte, annuvolamenti tra pianure e colline, primi tratti vallivi di Cunese, Torinese e Biellese più estesi sul Cunese in mattinata. In giornata, condizioni in gran parte soleggiate con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani di Cunese, Torinese e Biellese. In Liguria, cielo sereno su gran parte della regione, salvo addensamenti tra Valle Stura e Valle Scrivia. Nel pomeriggio, cielo soleggiato quasi ovunque con cumuli sulle Alpi Liguri e tra Val Trebbia e Val d'Aveto. In serata cielo stellato ovunque. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Uptown Girl, Billy Joel, alle 11:18 minuti e 8 secondi. Prendiamo la linea dallo studio 4 di RBE qui a Luserna San Giovanni in Val Pellice. Vi do il buongiorno a tutte e a tutti, amici e amiche di RBE. Grazie per aver scelto questa trasmissione e i programmi di RBE in generale per accompagnare la vostra giornata questo mercoledì 22 luglio. Io sono Claudio Petronella e vi accompagnerò fino alle 12:30 abbondanti tra musica, parole e incontri. Il menù di Café Bleu del bistro radiofonico e televisivo che sta per terminare la sua 11ª stagione, ancora 4 puntate insieme prima di salutarci e darci l'augurio di un buon proseguimento di estate. Noi parleremo molto di eventi estivi, lo stiamo facendo già in questi giorni, in queste settimane, spostando il nostro sguardo oltre gli studi dove trasmettiamo e guardando verso l'orizzonte, verso ciò che può essere davvero nutriente per il nostro senso della meraviglia, per tutto ciò che può essere nutrimento per i nostri 5 sensi più uno, il senso della meraviglia, come dico sempre qui in questa trasmissione. Vi lascio i contatti social Café Bleu RBE Radio TV o Claudio Petronella su Facebook e Instagram, abbiamo anche un numero WhatsApp e SMS 328 8757 845, informazioni che potete vedere anche in sovrimpressione se ci state guardando in TV o se avete intenzione di guardarci anche in video sul canale 87 del digitale terrestre o in streaming su RBE.it, dove trovate tanti contenuti che riguardano questa trasmissione Café Bleu. Noi ogni giorno pubblichiamo almeno uno articolo, uno dei contenuti e degli incontri che vi propongo in diretta ogni giorno qui dal lunedì al venerdì. Tra poco ne parleremo, ma prima di ricordare il menù di oggi, lasciamo ancora spazio alla musica con Rufus Thomas, The Funky Bird.

Funky Bird, Rufus Thomas. Rufus Thomas è uno degli artisti che tornano nella selezione musicale di Café Bleu. A proposito, vi piace la musica che vi propongo in questa trasmissione, in questa oretta e 15 minuti che ogni giorno curo appositamente per voi, che cerco di cucire come un sarto sulla vostra seconda parte della mattinata? Spero di sì, spero che crediate la musica di Café Bleu, che ogni giorno, ogni puntata, al termine di ogni puntata vi propone poi una selezione tutta musicale, tutta piena di groove e di belle vibrazioni che spero possano arrivare a tutte e tutti voi. Oggi parliamo della nuova edizione del Sestiere Film Festival, 16ª edizione di questo festival in programma a Sestiere a 2200 e passa metri, dal 1 al 9 di agosto, il festival cinematografico dedicato alla montagna. E poi avremo il piacere di ospitare Galileo, un cantautore che per la prima volta incontriamo qui su RBA per presentare il suo nuovo singolo. Ma prima spazio alla musica, The Police, Born in the 50s.

E dopo i Police torniamo in onda, siamo pronti a immergerci nel retroscena, nel backstage del Sestiere Film Festival, in programma dal 1 al 9 di agosto. Entriamo in atmosfera cinematografica con uno dei grandi autori di colonne sonore del nostro paese, ma abbiamo davvero un'eccellenza nella storia, nel passato e nel presente. Lui, ad esempio, Piero Umiliani, è uno dei più grandi autori di colonne sonore, è diventato celebre innanzitutto con il singolo Manà Manà, vabbè, ma non solo per quella canzone lì, già bella, bellissima, suona benissimo, ma è autore davvero di colonne sonore magnifiche. Insieme a Paolo Freso ci ha regalato questa Gasman Blues, tutta per voi su RBE.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Amici e amiche di RBE, siamo in onda, in diretta su RBE Radio, RBE TV, anche in TV, canale 87, digitale terrestre, provincia di Torino, Cuneo, Asti, e stiamo in provincia di Torino e andiamo a cavallo tra due valli, la Val Chisone e la Val di Susa, una località che abbiamo avuto modo di conoscere e raccontare in più di un'occasione per i tanti eventi sportivi, ma anche per la capacità di accogliere il pubblico, turiste di tutte le età anche nel periodo estivo. Mi riferisco a Sestiere. Andiamo a 2000 metri, già questa cifra dovrebbe darvi un po' di fresco, amici e amiche di RBE. L'edizione 2026 del Sestiere Film Festival, 1-9 di agosto, con noi la persona che ne ha curato il programma per l'Associazione Montagna Italia, Roberto Gualdi. Ciao Roberto, ben ritrovato su RBE, ciao.
1: Ciao, grazie a voi per questa piacevole collaborazione.
0: Dunque, dal primo al 9 si parte con una nuova edizione, un racconto che si rinnova rispetto alle terre alte, rispetto alla montagna, uno sguardo che raccogliete in questo festival. Ormai, come dicevo Roberto, da 16 anni torna l'appuntamento con questo festival, un festival che tra poco ci racconterà, insomma, dove saranno proiettati i film, le varie esperienze, insomma, ci arriveremo piano piano. Quello che vorrei ricordare e presentare innanzitutto a chi non sapesse che cos'è il Sestiere Film Festival, voglio di raccontarci in breve il progetto e come si è evoluto nel corso degli anni.
1: È stato quello di postare una sala cinematografica più alta di Roma, quella di Cessero, che proponesse al grande pubblico di vedere le terre alte del mondo, le sofferenze giunte da mezzo mondo, e con tal centro poter osservare e vedere queste opere cinematografiche che si possono vedere solo in questi contesti. Ormai 16 anni sono già una lunga tornata, con tante realtà che ci affiancano, partendo dall'amministrazione comunale, dal consorzio, dalla regionale, dal commercio, perché sono riuscite tanti enti che propongono la montagna dal punto di vista turistico e culturale.
0: Si partirà il primo di agosto, sabato primo di agosto, con le proiezioni che avverranno al Cinema Freiteve, come giustamente ricordavi Roberto. Sono proiezioni a ingresso gratuito?
1: E tutto il festival è gratuito, ci crediamo che ci venga a sostenere, abbia la possibilità di avere un vantaggio appunto, e poi diciamo, grazie a tanti partner che ci sostengono a questa opportunità.
0: Quanti film saranno proiettati e arrivano da varie parti del mondo?
1: Sicuramente sì, sono stati selezionati 80 film, 17 giornalisti. Con i 17 film che vedremo in questi 9 giorni al Cinema Freiteve, ma supportati anche e integrati da film fuori contesto, che sono le grandi opere cinematografiche legate al grande alpinismo. Perché un'opportunità per vedere veramente delle grandi opere.
0: C'è una proiezione, ho visto nel programma sul sito della manifestazione Sestiere Film Festival, basta digitare sui motori di ricerca, amici e amiche di RBE, Sestiere Film Festival, anche sui social per trovare tutti i vari aggiornamenti. Ho visto che il 5 di agosto in particolare, Roberto, ci sarà la proiezione di un film, insomma di un lavoro che nasce da una collaborazione di Montagna Italia del Sestiere Film Festival con il GAL Escartons Valli Valdesi. Il 5 di agosto, che cosa accadrà, che cosa potremo vedere?
1: Sì, si parla del territorio, delle nostre terre, delle terre delle altre della Vossuccia, presenteranno quello che non hanno avuto, perché a parte gli addetti da lavoro non si conoscono questi enti che sono parte attiva per tenere in vivo il territorio. Presenteranno le loro film, presenteranno la loro realtà, e questo è sicuramente un'integrazione tra le realtà già presenti nella nostra situazionale e il grande pubblico che arrivano a vedere i nostri festival.
0: Oltre alle proiezioni cinematografiche, Roberto, io ricordo nelle scorse edizioni, specialmente nelle più recenti, la possibilità di poter ammirare anche una mostra fotografica, ma non solo questo, ma c'è anche la possibilità di poter leggere dei racconti. Come si inseriscono queste iniziative nell'ambito del vostro festival?
1: Sì, insieme alla parte cinematografica abbiamo lanciato un grande impatto. C'è un angolo fotografico, è un legato alla Quinta di Montagna, con voce di linee specializzate, e anche questo vedremo di 30 fotografie finaliste, e poi ben oltre 100 racconti giunti da tutta Italia legati dal mondo della montagna, verranno selezionati e premiati i vincitori. Tutto questo va bene per la serata finale di sabato 8, ma c'è un appetito dove sono presenti molti di questi protagonisti che riceveranno le grandi opere artistiche a supporto della partecipazione.
0: Uno degli aspetti che ricordo, oltre a queste vostre iniziative collaterali rispetto alla proiezione del festival, Roberto, ricordo anche la possibilità di poter vivere l'esperienza del Sestriere Film Festival non solo come spettatori e spettatrici dei vostri appuntamenti, ma anche con escursioni, con vere e proprie esperienze intorno al festival. Tornerà anche quest'anno l'esperienza del camminare intorno a quei luoghi meravigliosi che sa offrire il Sestriere?
1: Assolutamente sì, da domenica. Dalla domenica 2 alla 9 sono venuti in presenza alle 9.30, anche qui gratuitamente si può partire dall'ufficio turistico e passeggiare nei dintorni del peccato in sicurezza per venire a specializzate. Questo per un carattere dentro per senza conoscere in maschera da tanti uomini e istituzioni dove erano legati al numero di Sestriere, per cui richiesta questa opportunità.
0: Abbiamo parlato di escursioni, quindi per toccare con mano quello che offre Sestriere, abbiamo parlato di immagini, di racconti, di film, quindi vari sensi che vengono coinvolti. C'è anche la musica, ci sarà un concerto. Io ricordo gli anni scorsi all'Alpete, al Rifugio Alpete sopra Sestriere, un concerto che in qualche modo termina il festival. Sarà così anche quest'anno? E che cosa offrirà, se sì?
1: C'è un anticipo nazionale dedicato nella Vanoni, una stessa recentemente scomparsa, che viene dedicato a questo concerto, con Silvio Lenzi e la sua band, e all'inizio di Picca, proprio anche al termine della camminata, in Giuseppe Petri, hanno una grande chiusura con la musica elegante, sono presenti vari protagonisti e sono arrivati al nostro pubblico con questa manifestazione. Mi permetto, se mi consente, 30 secondi, dedicati in una visibilità di quest'anno, sarà la presenza di Monio Cicchiabettani qui a Sestriere, per 5 giorni dove realizzeranno un mandala sacro, per cui ci sarà la possibilità di vedere all'opera questi monaci a Casolinta per 5 giorni, con poi la cerimonia di scioglimento del mandala, che è una cosa veramente spettacolare, con questi monaci che arriveranno dal Tibet in occasione.
0: Si allarga l'offerta del Sestriere Film Festival per la 16ª edizione, ricordo ancora in programma da sabato 1 agosto a domenica 9 di agosto, la premiazione, l'ultima proiezione è prevista sabato 8 di agosto, sempre da sera, sempre a partire dalle 21 con l'apertura del cinema Friteve alle 20.30, proiezioni gratuite, esperienze, camminate, mostre fotografiche, racconti, anche un mandala, ci sono anche i monaci tibetani, quindi noi insomma siamo contenti insomma di incontrarli al Sestriere, e collaborazioni che si rinnovano per questo festival che, come viene raccontato appunto dall'Associazione Montagna Italia, è il festival cinematografico più alto, insomma, perché siamo a oltre 2000 metri e quindi insomma siamo stati contenti di raccontarlo anche quest'anno con noi, Roberto Gualdi dell'Associazione Montagna Italia. Grazie Roberto, grazie mille per questa ondata di fresco che arriva dal Sestriere.
1: Grazie a voi che ci siete accanto a me, siete veramente speciali, vi ringraziamo. Ringrazio a voi tutti i vostri ascoltatori per collaborare. Un abbraccio grandissimo e buona estate.
0: A te, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

0: Lui era Franco Battiato, amici e amiche di RB, siamo in onda e qui ora su RB Radio e RB TV c'è una canzone di cui tra poco andremo nel dietro le quinte, siamo pronti e pronte per andare nel dietro le quinte del nuovo singolo di Galileo. C'è un pezzo del testo di questa canzone che dice che fa sempre un certo effetto ascoltare ad esempio una canzone di Battiato e sentirmi inadeguato. Chi è che si sente inadeguato? Galileo in collegamento con noi. Ciao,
1: eccoci,
0: Francesco.
1: Eccoci, ciao. Sono io.
0: Eccoti qua.
1: Ciao, ciao Claudio.
0: Sei tu che ti senti inadeguato ascoltando una canzone di Battiato?
1: Sempre, non solo con Battiato, anche con altre, okay, con altri ascolti nobili.
0: Vabbè. Ma l'hai scritto solo perché andava bene quella rima o perché veramente la sentivi così?
1: No, perché secondo me è uno degli dei della musica italiana, no? Sta nelle prime, nella top 5, penso, di chi ama la musica, non può non esserci Franco. Okay. E quindi vuoi o non vuoi,
0: quindi ti fa sempre un certo effetto ascoltare artisti come Battiato, ma anche altre situazioni, perché un cantautore penso che debba avere le antenne, e qui parliamo di radio e siamo abbastanza esperti di questo, da 41 anni abbiamo le antenne puntate verso il mondo. Immagino che anche tu come cantautore, Francesco, ti chiamo col tuo nome vero, Francesco, abbi pazienza. Sì, perché il 3 di Galileo non so pronunciarlo, e vabbè, comunque
1: è Galileo, va benissimo
0: Galileo,
1: sì,
0: proprio
1: sì,
0: perfetto,
1: anche
0: perfetto anche per i motori di ricerca, allora proprio ideale.
1: Esatto,
0: bravo,
1: sì,
0: è così
1: ideale.
0: Che si fa.
1: Infatti ho avuto una bella pensata.
0: Esatto. Okay. Insomma, sempre con le antenne puntate verso ciò che ci circonda, quindi anche non solo per le immagini, per le situazioni, per quello che vedi intorno, per le persone, ma anche per le sensazioni, quindi delle antenne puntate anche a quello che possiamo sentire tutte e tutti noi dentro di noi. È un po' così, secondo te, una delle missioni del cantautore oggi?
1: Assolutamente sì. Anzi, secondo me si è un po' perso questo tipo di fare canzone, questo tipo di fare musica, e va riportato perché secondo me c'è un grande vuoto che seppur con dei generi diversi, in modo diverso, c'è tanta espressione, tanta musica in questi giorni, ma manca quel cantautore che poi può essere più verso... il testo, più verso la musica, quello poi magari lo deciderà chi lo ascolta, però manca proprio una figura di questo tipo, che per ora secondo me è Cremonini, diciamo, uno di quelli che sta cercando di fare qualcosa di questo tipo, però dopo anni e anni e anni di anche lui di sacrifici e gavette.
0: Eh beh, certo. Beh, quello che mi ha colpito è il tuo discorso che riguarda che manca un'attenzione verso il cantautorato che possa raccontare anche qualcosa di più. Quindi pensi che un lavoro come il tuo, tra poco entreremo nel dietro le quinte del tuo nuovo singolo, c'è anche un video di cui tra poco parleremo, insomma è una missione che un cantautore, una cantautrice può continuare ad avere, quindi è un'urgenza più personale secondo te o è un'urgenza che può andare anche a colpire e a emozionare altre persone, quindi è più qualcosa di tuo o pensi anche agli altri mentre scrivi?
1: Allora, ovviamente quando si scrive si pensa a se stessi, no? Pensare ad altri è veramente difficile, lo fanno solo i grandissimi, riuscire a immedesimarsi in altre persone, scrivere canzoni ci riescono in pochi, quindi si parte sempre da un'autobiografia, da un'autoanalisi, mettiamola così. Però sicuramente io quello che dico sempre è: più si cerca di essere se stessi, più si cerca di essere veri, sinceri con quello che si racconta, più le persone ci si ritrovano. E quindi eccolo lì il link che tu mi chiedi. Quindi è un do or des, no? Se tu sei vero, se tu racconti qualcosa di profondo, sincero, che ti riguarda, sicuramente troverai riscontro in qualcun altro che ti ascolta.
0: Insomma, una Madeleine, un biscottino che uno mangiandolo può ricordare altre sensazioni, questo può essere la canzone, eh? Ti piace questo collegamento? Che
1: mi
0: dici?
1: Piace moltissimo, goloso.
0: Ci sta, insomma, anche perché siamo arrivati alle 11:56 minuti, siamo pronti a entrare nel dietro le quinte del tuo nuovo singolo, che siamo pronti per lanciare come si faceva negli anni 80 col vinile, lo lanciamo, whop, così, ma prima vorrei capire un po' come è nata questa canzone. Hai avuto modo di collaborare con altre persone? Perché quello del cantautore è sempre un lavoro abbastanza intimo, privato, no? A partire dalla scrittura, dalle sensazioni che vengono poi riportate nel brano, sia a livello musicale che a livello di testo. Ti sei affidato ad altre persone per questo brano?
1: Sì, allora non capita spesso, però collaboro con un autore, nonché mio carissimo amico, che si chiama Carlo Agreman, e questo caso è proprio, in questo caso è proprio calzante perché l'abbiamo scritta insieme. Lui mi ha dato queste 3-4 immagini, queste 3-4 idee che io ho fatto, le ho riportate, ho scritto il ritornello, la musica, e poi è arrivata ovviamente la collaborazione con il produttore Giorgio Maria Condemi, che l'ha sentita, l'abbiamo sentita insieme, l'abbiamo capita insieme e poi l'abbiamo lavorata ed eccola qua, mi fa sempre piacere.
0: Sai perché te lo chiedo? Perché penso che quello del cantautore e della cantautrice sia un lavoro artigianale. Voi siete entrati in officina o in laboratorio, vi siete messi lì, avete messo in bolla le varie note, il testo insieme,
1: vero,
0: insieme alla musica. E com'è stato lavorare, mettere nelle mani di un produttore un qualcosa di molto intimo, di molto privato, che tu hai scritto e composto insieme a Carlo? È stato un valore? Ti ha fatto vedere e ascoltare evidentemente la canzone da un altro punto di vista?
1: Sì, guarda, questa è una cosa particolarissima, infatti si può fare solo con una persona di cui ti fidi ciecamente, perché tu dai qualcosa che è tuo, pensi che sia la cosa

0: necessario, ma è da boh, insomma, che ci sono i video, è da un po' di tempo ovviamente, e anche questo brano, questo tuo singolo, Francesco, ha un video, e una canzone questa che propone tante intimità, tanti pensieri, tante etichette della camicia. Avete presente, amici e amiche di RB, quella cosa qua dietro che quando la mettete un po' pizzica? Ho citato un libro che amo molto di Tiziano Sclavi, l'autore di Dylan Dog, però insomma, come riportare queste sensazioni di inadeguatezza in un video?
1: Guarda, ho detto, secondo me, siccome questa canzone parla per immagini più di tante altre che ho scritto, perché io cerco sempre di scrivere per immagini, perché uno dei miei grandi luminari musicali è Ivan Graziani, e lui raccontava queste storie molto ad immagini. A me piace tantissimo, perché secondo me è come un libro, no? È una canzone con la musica, il libro è una canzone senza musica, no? È un racconto. E Ivan Graziani lo faceva per immagini, io ho provato a fare nel mio piccolo lo stesso e ho detto, però questa si presta proprio a essere raccontata con quelle immagini che io, di cui io parlo, no? E quindi abbiamo scelto tutti i miei film preferiti, tra i miei film preferiti tutti i frammentini di Frame che raccontavano per filo e per segno tutta la canzone.
0: Bello. E noi lo proporremo su RBA, il video di Mi fa sempre un certo effetto. Adesso entriamo nel disagio di un cantautore, delle domande che portano ansia a un cantautore, è una nuova rubrica che inauguro.
1: Vai,
0: adesso
1: sono
0: con te.
1: Prontissimo.
0: Innanzitutto il tuo primo album è uscito alla fine novembre del 2021, si intitolava, sì, Volevo fare un disco. Quando esce il tuo nuovo album, Ale? Questa è la prima domanda a disagio.
1: Prima domanda a disagio? Questo è un bel disagio. Allora, ti rispondo però in maniera molto sincera. Siccome anche con il primo disco dicevo la data, dicevo il periodo e tutto poi andava sempre a rotoli, quindi un po' per scaramanzia dirò che uscirà entro la fine dell'anno.
0: Boh, dai, mettiamola così. Via, insomma.
1: Con calma.
0: Potrebbe essere domani e potrebbe essere il 31 di dicembre.
1: Esatto, a sorpresa. Okay. Voi tenetevi pronti. Che...
0: Okay. E quando suoni dal vivo?
1: Quando sono dal vivo ho scelto questo momento un po' di fermo, perché voglio ritornare con le canzoni nuove, con questo... Okay. Con questo sound nuovo, e quindi ho detto mi prendo questo periodo, faccio uscire un po' la Battisti e Panella, no? Per fare sempre questi paragoni, okay, molto vicini a me, no? E quindi ho detto mi prendo questo, faccio uscire la mia musica, e poi quando uscirà il disco sicuramente lo porteremo fuori. Però no, non vedo l'ora, non vedo
0: d'accordo.
1: L'ora.
0: E noi ti aspettiamo.
1: Mi sta suonando addosso, si dice a Roma.
0: Com'è che si dice?
1: Mi sta suonando addosso.
0: Ma che bello, mi piace un sacco. E noi speriamo, insomma, di poterti ascoltare anche qua in Piemonte, a Torino in particolare. Chissà, sei già stato da queste parti?
1: Allora, suonare no, per vita privata sì, però devo assolutamente venire a trovare. Dai.
0: Dai. E noi siamo pronti per lanciare Mi fa sempre un certo effetto di Galileo. Francesco con noi, grazie Francesco per esserti raccontato, è stato un piacere ascoltarti, e ti aspettiamo ben volentieri qua da noi.
1: Grazie Claudio, un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Caffè Bleu, il bistro radiofonico di RBE.

Modern Woman and the Bee Gees, 12:09 minuti e 22 secondi, come sempre il nostro sguardo di Caffè Blu di questa trasmissione di RB Radio e RB TV guarda verso l'orizzonte cercando diversi ingredienti per unirli insieme creando una ricetta il più possibile originale. Siamo stati poco fa con gli amici e le amiche dell'Associazione Montagna Italia per la nuova edizione del festival, del Sestiere Film Festival, in programma da sabato 1 a domenica 9 di agosto nella località del Sestiere, al cinema Friteve, con tante esperienze tra cui le escursioni con visite guidate, con mostre fotografiche, proiezioni di 17 film tutte gratuite, insomma esperienze che riporteremo poi nel nostro podcast di Café Bleu. Siamo stati poi poco fa con Francesco, il suo nome d'arte è Galileo, con il 3 a posto della E, una canzone che entrerà nella selezione musicale, nelle scalette di questa trasmissione di Café Bleu. Recentemente abbiamo pubblicato sul sito rba.it alcuni degli incontri in versione registrazione podcast, come quello che abbiamo raccontato insieme al presidente della Fondazione Amleto Bertoni per gli appuntamenti del Festival Occitamo, in programma questa sera 22 di luglio e domani giovedì 23 luglio al quartiere di Saluzzo, l'ex caserma Musso. Questa sera 22 di luglio il concerto dei Patagarri, un appuntamento Occitamo organizzato insieme all'associazione Ratatouille, mentre domani 23 di luglio al quartiere di Saluzzo ci sarà Federico Buffa con il suo spettacolo di racconto intorno allo sport, un evento organizzato da Occitamo con Borgate dal vivo. Tra poco torniamo in onda per raccontarvi un'altra novità, un altro sguardo curioso di Café Bleu, ma prima spazio alla musica. Torna nella selezione musicale Mick Hucknall con i suoi Simple Red.

0: Holding Back the Years, Mick Hucknall e Simply Red. Siamo pronti per lanciare il momento dedicato alla musica, totalmente alla musica, quattro tracce unite per voi, mixate insieme sotto il segno del groove, delle belle vibrazioni, del geddu, tutto per voi, ma prima un po' di reclam.
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicino ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
13: E ora pubblicità.
14: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
15: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Un classico del funk, Funky Town, Lipsy Inc. Nella mattina di RB per Caffè Blu. Abbiamo terminato così la puntata di oggi del Bistro Radiofonico e Televisivo. Vi do appuntamento domani, lascio lo spazio agli altri programmi di RB. Saluto Francesco Varalde, regia, e tutte e tutti voi. Vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao, domani.
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

Stamattina nuovi raid di Teheran contro i paesi del Golfo. Colpite le basi americane in Giordania e Bahrain, nella notte preso di mira anche il Kuwait dopo una notte di bombardamenti statunitensi sull'Iran. L'amministrazione Trump chiede più soldi al Congresso per continuare la guerra. La destra vuole le dimissioni del sindaco di Bologna Matteo Lepore. Meloni lo accusa degli scontri tra giovani e polizia scoppiati dopo la manifestazione convocata dal sindaco per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir. Schlein lo difende e Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. L'Ucraina torna a colpire i depositi di Wildberries, l'Amazon russo. Vi anche il capo dell'esercito dopo il terremoto causato dal licenziamento dell'ex ministro della difesa di Kiev. Prime marchigiani, al via in regione una legge subito ribattezzata anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici. In aula è evocata la sostituzione etnica, dice l'opposizione.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Stamattina l'Iran ha condotto nuovi raid contro le basi militari americane in Giordania e Bahrain, dopo che nella notte era stato colpito anche il Kuwait. La scorsa è stata l'11ª notte di attacchi tra Washington e Teheran. I raid americani si sono concentrati lungo la costa meridionale vicino a Hormuz ed è stata presa di mira anche la città di Bushehr, dove è presente una centrale nucleare. In questo contesto l'amministrazione Trump ha ieri detto che il conflitto è costato finora più di 37 miliardi di dollari e chiesto più soldi al Congresso, circa 67 miliardi di dollari in più, per proseguire le operazioni militari. Ascoltiamo su questo Guido Olimpio, giornalista del Corriere della Sera.
1: Questa richiesta secondo me conferma quello che era stato detto alla vigilia del conflitto, quando ci sono state molte perplessità fatte trapelare anche dallo stesso Pentagono in maniera anonima sui costi dell'operazione. Il secondo elemento, ricordiamo che questa guerra non è come la guerra in Ucraina, in parte questa è una guerra che viene combattuta essenzialmente con sistemi tecnologici sparati a distanza. Ora, queste sono armi che costano molto, questo è un primo elemento. Non ce ne sono tantissime, produrle costa, c'è un alto consumo, mi riferisco a droni di un certo tipo, soprattutto missili, ma soprattutto ai sistemi antimissile e antidrone, quelli americani sono particolarmente costosi. In più c'è ovviamente tutto un dispositivo, gli americani hanno circa 50.000 uomini nella zona, centinaia di aerei, navi, tutto questo è chiaro che comporta un budget spaventoso e qualcuno l'aveva riproverato a Trump. Ora sarà interessante capire cosa pensa la sua base, no? Le elezioni saranno molto importanti per vedere che cosa accade, anche se io credo che un po' come in tutte le parti del mondo ci sia il campismo, cosiddetto campismo, ossia a me non importa se il mio leader fa bene o fa male, ma il mio leader non mi interessa quello che dicono gli altri. Però ripeto, queste elezioni saranno estremamente interessanti per capire se c'è una possibilità che accresca, diciamo così, l'opposizione a Trump all'interno degli Stati Uniti. Ricordo che il suo rate di gradimento è bassissimo.
0: La destra è scatenata contro le opposizioni, accusate di fomentare violenza e odio nel paese contro la polizia. Nel mirino in questo momento c'è il sindaco di Bologna Lepore, dopo gli scontri tra manifestanti e polizia lunedì sera, avvenuti dopo la manifestazione convocata dallo stesso sindaco per chiedere verità e giustizia per Abderrahim Fakir. A difesa di Lepore è intervenuta la segretaria nazionale del PD Eli Schlein. Lo Stato ha fallito, lo Stato deve fare piena luce, Lepore ha scelto di governare lo smarrimento di un'intera comunità. Più in generale la destra cerca di far passare il messaggio che la sinistra non voglia occuparsi di sicurezza. Ma è proprio il governo Meloni ad aver fallito ogni obiettivo che si era posto sul tema. I provvedimenti repressivi da soli non bastano. Gian Guido Nobili è coordinatore del Forum Italiano Sicurezza Urbana.
2: Gli ultimi pacchetti di sicurezza hanno insistito molto sull'intensificazione delle attività di polizia, sull'adozione di strumenti di tipo più tipicamente repressivo, comunque basati sull'aumento delle pene edittali o su misure anche di controllo di tipo amministrativo, che naturalmente corrisponde un po' anche alla rappresentazione che è spesso alimentata dalla coerzione politica, dai media, di tendere a privilegiare una concezione della sicurezza fondata prevalentemente, quindi, sulla dimensione coercitiva, no, dell'intervento pubblico, a rafforzare l'idea che l'aumento dei controlli e delle sanzioni costituisca la risposta più efficace ai problemi dell'insicurezza. Tuttavia, proprio per l'esperienza maturata soprattutto nella dimensione locale dei problemi, la complessità della sicurezza negli ultimi 30 anni dimostra che le sole pratiche, come dire, di controllo amministrativo non sono produttive di particolari risultati, ed è importante, accanto alle misure di durante il presidio che non possiamo non tener conto, ma affiancarle quanto più possibile, addirittura sostituirle con strategie di prevenzione che provino ad agire sulle cause, sui fattori di rischio associati ai fenomeni criminali o anche devianti, perché poi dobbiamo tenere conto che la paura, il timore delle persone non è legato necessariamente a fenomeni criminali, ma a una dimensione di disordine, di degrado urbano, che spesso non ha una rilevanza penale ma ha una grossa diffusione negli spazi pubblici e alimenta l'insicurezza del vivere urbano.
0: Ci sono divisioni nella destra di governo sull'estensione della legittima difesa chiesta dalla Lega. Le resistenze sarebbero all'interno di Forza Italia. Basta che i cittadini lo sappiano, qualcuno non è d'accordo sul fatto che un'aggressione a mano armata sia diversa da un'aggressione senza armi. Lo spieghi agli italiani, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. La Lega vorrebbe estendere la legittima difesa oltre i limiti attuali. Sentiamo Rocco Maruotti, segretario dell'ANM e l'Associazione Nazionale Magistrati.
3: Ogni fatto è un fatto a sé e quel fatto merita di essere valutato. sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo, cioè anche con riferimento al contesto in cui si è verificato, come un fatto specifico. Quindi la legge va applicata al caso concreto e questo avviene attraverso un processo che si chiama l'interpretazione della legge. Però il dibattito politico è un dibattito nel quale noi non entriamo, anche perché siamo in una fase appunto di discussione. Ho letto alcune proposte di integrare con un ulteriore comma l'articolo 52 del codice penale, quello sulla legittima difesa.
4: La proposta di legge della Lega che estenderebbe insomma l'uso delle armi.
3: Sì, poi chiaramente quando saremo di fronte a un testo compiuto, un testo che avrà raggiunto un livello di maturazione nel dibattito, potremmo magari anche noi confrontarci con quella proposta, ovviamente semplicemente come sempre in un'ottica di costruttiva, di confronto, di dialogo, di discussione. La legge le fa il Parlamento, i giudici le applicano soltanto.
0: La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori del Movimento 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo al Senato per alcuni minuti come protesta. Proteste anche da VS e PD. Ora la guerra tra Russia e Ucraina. Oggi Kiev ha di nuovo colpito alcuni centri logistici di Wildberries, l'Amazon russo, ed è successo nel territorio di Stavropol. Mosca invece avrebbe preso di mira due navi in mare e infrastrutture portuali a Odessa. Zelensky intanto ha fatto sapere di aver offerto un incarico di leadership all'ex ministro della difesa Fyodorov, le cui dimissioni forzate avevano causato proteste, che hanno poi portato anche al licenziamento ieri dell'ex capo delle forze armate Sirski. Ed è in diretta con noi su questo cambio ai vertici militari il nostro collaboratore Sabato Angeri. Buongiorno Sabato.
5: Buongiorno. Sì, alla fine Zelensky ha dovuto cedere alle piazze e all'ondata di indignazione generale che era stata conseguenza della cacciata di Fyodorov, e ha dovuto allontanare anche Sirski, il comandante in capo delle forze armate, che era stato da sempre a lui fedelissimo e che da molti militari era soprannominato il macellaio, in quanto era stato tra i protagonisti della difesa considerata inutile di Bakhmut. Questa di Zelensky è una mossa che è volta a riappacificare la società ucraina, a cercare di porre un freno alle proteste e soprattutto di limitare i danni creati dalle ultime decisioni del rimpasto di governo. Ma è evidente che in realtà la decisione arriva tardi ed è percepita come un tentativo di correre ai ripari in un momento in cui le piazze continuano a chiedere innovazione e il nome di Fedorov continua a essere evocato. Che ruolo avrà? Che fine farà? Per ora l'ex ministro ha dichiarato che non intende far parte dello stato dei consiglieri di Zelensky, ma rientrerebbe soltanto come ministro della difesa, quindi rivuole il suo vecchio posto. E invece rispetto al nuovo comandante in capo di stato delle forze armate, è uno degli eroi ucraini del Donbass da anni vicino a Zelensky e anche in linea con le posizioni dell'ex ministro della difesa Fyodorov.
0: Grazie Sabato. E ora torniamo in Italia. Un ragazzo di 16 anni è stato travolto e ucciso da un'auto mentre ieri notte percorreva i monopatti in una strada nell'Oltrepò Pavese. Il ragazzo era di origini libiche e residente a Stradella. L'investimento è avvenuto poco prima della mezzanotte. Il giovane era alla guida di un monopattino risultato privo di luce ed era senza casco quando è stato travolto da un'auto guidata da un automobilista di 73 anni. I carabinieri di Stradella hanno avviato gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Prima i marchigiani, il Consiglio regionale delle Marche ha adottato una norma subito ribattezzata legge anti-kebab. Sulla carta punta a tutelare l'identità dei borghi storici, delegando ai comuni il compito di favorire la presenza di negozi con uno specifico legame con il territorio regionale. Il testo non cita mai punti vendita di cibo etnico, ma in aula la maggioranza di Francesco Acquaroli, in quota Fratelli d'Italia, ha parlato esplicitamente di kebabari, negozi asiatici e anche di McDonald's, evocando temi cari alla destra. Leonardo Catena è consigliere regionale del PD.
6: È stata presentata come una legge volta ad incentivare e a valorizzare il Made in Italy senza alcun intento discriminatorio, cosa che fra l'altro non sarebbe possibile alla luce delle normative nazionali e delle direttive europee. Poi purtroppo abbiamo assistito nella discussione in aula a delle posizioni ampiamente discriminatorie che richiamano le posizioni dell'estrema destra sulla sostituzione etnica, sull'identità italiana da difendere, l'argine alla sostituzione etnica. Queste sono le parole pronunciate dal presidente Acquaroli che trovo anche abbastanza gravi. Quindi se da un lato si parla come intento di valorizzare il prodotto italiano, poi appena si apre la discussione viene fuori la propaganda più becera, tutta volta contro un attacco all'islamizzazione, poi finita di mezzo anche la cultura asiatica, sono finiti di mezzo i McDonald's, quindi come se fosse una legge che deve combattere la globalizzazione. L'impressione che noi abbiamo avuto è che sia una legge manifesto vuota ad invarianza finanziaria, con zero risorse stanziate, quindi non aiuterà nessun artigiano, nessun commerciante, ma serve come arma di distrazione di massa rispetto ai problemi reali che vivono i marchigiani e anche per iniziare la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche.
0: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina in provincia di Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di giochi d'artificio. E nonostante i temporali dei giorni scorsi, la siccità in Italia continua a preoccupare, mentre in diverse aree di Veneto, Lombardia, Piemonte e Marche cresce l'allarme per le riserve di acqua potabile. A lanciare l'allarme è stato l'osservatorio dell'autorità di bacino del Po. Le maggiori difficoltà riguardano ancora il settore agricolo e i grandi laghi, ma ora l'attenzione si concentra soprattutto sull'acqua potabile. Sono infatti numerosi i comuni in difficoltà e in alcune zone è stato già necessario ricorrere alle autobotti. In Lombardia sono 17 i comuni già riforniti con questo sistema. Francesco Vincenzi è presidente dell'Osservatorio Ambi sulle risorse idriche.
7: La situazione anche in queste ore, nonostante i temporali, specialmente nel nord del paese, con bruschi cali di temperatura, continua ad essere grave. È una situazione che non è più un'emergenza, ma purtroppo è un evento strutturale, quello della siccità. Ormai negli ultimi 6 anni abbiamo avuto 3 siccità che hanno rappresentato le 3 siccità più importanti del nostro paese. Oggi non è più solo un problema per l'agricoltura, ma un problema anche per l'idropotabile, è un problema per l'ambiente, perché appunto questi nostri grandi fiumi, soprattutto il fiume Po, ormai ha delle portate talmente basse che crea notevoli problemi, soprattutto alla foce. Dall'altra parte i temporali che stiamo vivendo si stanno causando tantissimi danni che non solo non risolvono il problema delle siccità, ma soprattutto creano danni a causa del vento e delle forti grandinate. E se nelle prossime settimane non dovesse aumentare quella che è la pluviosità, soprattutto nell'arco alpino, ci vedremo costretti a non avere neanche più acqua dai laghi. Il sud invece è caratterizzato ancora da tantissime altissime temperature che mettono a dura prova l'agricoltura. Per fortuna abbiamo la maggior parte degli invasi ancora con delle disponibilità accettabili. Sia nell'arco alpino che nell'Appennino abbiamo comuni con pochissime disponibilità di acqua e questo comporta l'approvvigionamento con delle autobotti.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 15:30, redazione Roberto Maggioni e Alessandra Tommasi, una buona giornata e un buon ascolto.
8: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
9: Popolare Network.
10: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.
11: RBE Cultura,
9: informazione, relax.

0: Cassazione sul caso Roggero, il gioielliere, condannato definitivamente a 14 anni di reclusione per aver ucciso due ladri che lo avevano deburbato, sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio nei confronti di magistrati, in un clima, si legge nella nota, in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. Siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di Cassazione che le hanno confermate. Nel frattempo, la difesa del condannato ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. L'ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese, poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà. In seguito a un accesso agli atti, la consigliera d'opposizione Monica Canalis denuncia gli effetti negativi della legge nota come allontanamento zero. Ne ha parlato la stessa consigliera ai microfoni di Matteo Chiarenza.
1: Il Ministero della Salute promuove la Regione Piemonte in ciascuna delle tre macro aree del monitoraggio dei LEA, livelli essenziali di assistenza, per il 2024. I livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente, dietro pagamento di un ticket o con le risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse. In particolare, il punteggio dell'area prevenzione e innovazione.
0: Ci scusiamo per l'errore tecnico, ascoltiamo il servizio di Matteo Chiarenza.
2: I numeri certificano le criticità della legge regionale allontanamento zero, con il calo degli affidi familiari e l'aumento di minori ospitati in comunità. Questa è la considerazione espressa in consiglio regionale dalla consigliera del PD Monica Canalis, in seguito all'accesso agli atti all'assessorato regionale alle politiche sociali, dal quale risulta che al 31 dicembre 2025 in Piemonte risultano 2.689 minori fuori dalla famiglia d'origine, 1.342 in affido familiare e 1.347 nei servizi residenziali, aumentati di 42 unità rispetto all'anno precedente, come ha spiegato la stessa Canalis ai nostri microfoni.
3: E purtroppo il risultato è che in questo lasso di tempo sono aumentati i minori nelle comunità residenziali del Piemonte, mentre sono diminuiti quelli accolti nelle famiglie affidatarie, e in generale è aumentato il numero dei minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine. Va premesso che questo dato è viziato dal fatto che include anche i minori stranieri non accompagnati, quindi minori che di fatto non sono tecnicamente allontanati dalla loro famiglia, ma che vengono nel nostro paese in assenza dei loro genitori. Però di fatto il numero complessivo dei minori fuori famiglia in questi 4 anni è aumentato, nonostante il Piemonte continui ad essere la prima o la seconda regione in Italia per misure di prevenzione e di assistenza alle famiglie nel loro domicilio.
2: Dati che certificano come non solo il numero degli allontanamenti in Piemonte non sia diminuito dall'entrata in vigore della legge, ma l'operatività dei servizi sociali è risultata ingessata e resa meno scorrevole, introducendo elementi di sospetto e delegittimazione che hanno impattato negativamente anche sulle famiglie affidatarie.
3: Ci sono due forme di ingessatura. La prima è di carattere finanziario. Infatti la legge regionale allontanamento zero del 2022 impone a tutti i 46 consorzi socioassistenziali del Piemonte di dedicare la metà dei fondi regionali che ricevono ogni anno alla prevenzione degli allontanamenti. Questo a prescindere dalle caratteristiche demografiche e sociali del territorio. La seconda ingessatura invece è di carattere operativo. Gli assistenti sociali, a seguito della legge regionale, sono stati costretti a produrre molte più carte, quindi molta più documentazione scritta per giustificare le scelte che fanno nell'accompagnare le famiglie. Questo chiaramente li ha rallentati.
2: I dati presentati in consiglio non hanno trovato risposta da parte della maggioranza, a cui i gruppi di opposizione chiedono come primo passo quello di rinnovare le linee guida regionali sull'affido, come richiesto anche dalle autorità nazionali. Matteo Chiarenza, RBE.
0: In Piemonte migliorano le visite specialistiche e le prenotazioni, soprattutto nei tempi previsti, ma la regione si classifica solo al 16° posto a livello regionale, con il problema delle liste d'attesa ancora del tutto da risolvere. Lo mostra il bollettino liste d'attesa dell'AGENAS, Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nonostante tutto, però, per il Piemonte l'andamento

0: sicuramente positivo rispetto ai tempi di garanzia, sale dal 69,4% al 71,5%. Sono 15 milioni le prenotazioni contro i 13,3 milioni dell'anno precedente. Salgono anche le prime visite e gli esami diagnostici da 5,66 a 6,56 milioni. Migliorano poi anche le prestazioni più urgenti da garantire entro 3 giorni. E tra le specialistiche, quelle oncologiche sono le più puntuali, così come lo sono mammografie, colonscopie e visite dermatologiche. Pregevole, secondo ANAS, anche l'algoritmo sviluppato dalla regione che permette di utilizzare in modo più efficiente gli appuntamenti disponibili e favorire le classi di priorità più urgenti. Il Ministero della Sanità promuove il Piemonte sui LEA. In tutte e tre le macro aree sono stati infatti superati i punteggi minimi fissati dal Ministero, anche se permangono alcune criticità. Ascoltiamo il servizio di Nicolo Sezzu.
1: Il Ministero della Salute promuove la Regione Piemonte in ciascuna delle tre macro aree del monitoraggio dei LEA a livelli essenziali di assistenza per il 2024. I livelli essenziali di assistenza sono le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente dietro pagamento di un ticket o con le risorse pubbliche raccolte attraverso le tasse. In particolare il punteggio dell'area prevenzione è 95, dell'area distrettuale 90 e di quella ospedaliera 87. Il monitoraggio è stato condotto attraverso gli indicatori core del nuovo sistema di garanzia, in vigore dal gennaio 2020, e che si articola in 88 indicatori relativi ai 3 macro livelli di assistenza, ovvero prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera. La regione è stata promossa come una delle migliori in tutta Italia, con il quadro nazionale che sembrerebbe piuttosto positivo, visto che tutte le regioni hanno superato la soglia minima di 60 punti, ad eccezione di Sicilia, Calabria e Provincia Autonoma di Bolzano. Ma anche in Piemonte, classificata quarta tra tutte le regioni per punteggi dei LEA, continuano disagi riguardo all'assistenza. Infatti, come riportato dai rappresentanti della Fondazione Promozione Sociale ETS, Andrea Sciattaglia e Giuliano Maggiore, intervenuti durante la seduta di quarta commissione del Consiglio regionale, ad oltre 11.600 malati cronici non autosufficienti è stata negata la convenzione prevista dai LEA per il ricovero nelle residenze sanitarie assistenziali RSA. La Fondazione ha sottolineato come la regione sia già quella con le minori coperture di posti letto convenzionati, con meno del 50% dei posti effettivamente occupati da pazienti in convenzione ASL. Dopo la denuncia da parte della Fondazione, la Regione Piemonte ha annunciato lo stanziamento di 23 milioni e mezzo di euro nel 2027 per coprire la quota sanitaria dell'RSA, ma lasciando fuori la quota sociale o alberghiera, mossa che probabilmente porterà all'innalzamento delle tariffe private a prezzo pieno, non potendo intervenire su quelle in convenzione. Inoltre in Piemonte nei primi 6 mesi del 2026 ha registrato percentuali del rispetto dei tempi di attesa per le visite inferiore all'80%. Un quadro dolce amaro quindi per il Piemonte, che presenta molti punti di forza ma con grosse mancanze su alcuni aspetti. Nicolo Sezzu per RBE.
0: E quindi dopo la sanità in Piemonte passiamo invece alla festa di Villarperosa. Dal 24 al 27 luglio si terrà infatti la festa di Villarperosa. Durante tutta la manifestazione si troveranno il banco di beneficenza e il servizio bar e ristoro a cura della Proloco, gelati e gofri, aperitivi e cocktail presenti alla festa, mentre nel parco del bacino ci sarà il Luna Park. Per concludere la rassegna erano previsti, seppur avvolti dall'incertezza, i fuochi d'artificio lungo il bacino, ma a causa dell'elevato rischio di incendi boschivi, il comune di Villarperosa ha ufficialmente fatto sapere che lo spettacolo pirotecnico sarà annullato. Passiamo dunque al meteo in Piemonte: annuvolamenti tra pianure, colline e primi tratti vallivi del cuneese, torinese e biellese, più estesi poi sul cuneese in mattinata. In giornata condizioni in gran parte soleggiate, con nubi sparse e addensamenti sui pendii montani del cuneese, torinese e biellese. In Liguria invece cielo sereno su gran parte della regione, salvo addensamenti tra la Valle Stura e la Valle Scrivia. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque, con cumuli nuvolosi sulle Alpi Liguri e tra la Val Trebbia e la Val d'Aveto. In serata cielo stellato ovunque. Questa edizione del GR termina qui. Buona continuazione di ascolti e giornata su RBE Radio TV.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Va ora in onda il culto evangelico valdese, a cura del pastore Winfried van Hooche.
1: Fratelli e sorelle, il Signore ci invita e noi lo vogliamo celebrare con gioia, perché in Lui solo, Padre, Figlio e Spirito Santo, è la nostra forza, la nostra speranza. Dal Salmo 36. O Signore, la Tua benevolenza giunge fino al cielo, la Tua fedeltà fino alle nuvole. La Tua giustizia si innalza come le montagne più alte. I Tuoi giudizi sono profondi, come il grande oceano. O Signore, Tu soccorri uomini e bestie. O Dio, com'è preziosa la Tua benevolenza. Perciò i figli degli uomini cercano rifugio all'ombra delle Tue ali, si saziano dell'abbondanza della Tua casa, e Tu li disseti al torrente delle Tue delizie, poiché in Te è la fonte della vita, e per la Tua luce noi vediamo la luce. Preghiamo. Signore, noi veniamo a Te con piena fiducia, come pulcini che ricercano la protezione delle ali della madre, perché Tu solo sei per noi rifugio. Noi vogliamo saziarci e dissetarci in Te, perché Tu solo sei pane vivente e acqua viva. Tu sei la vita, Tu sei la luce vera. E grazie alla Tua luce noi vediamo la luce e possiamo riconoscere nella persona che ci sta accanto, il nostro fratello, la nostra sorella. Possiamo riconoscere che qui, riuniti nel Tuo nome, noi siamo una comunità, legata dal comune vincolo di fede, dal comune vincolo d'amore. Siamo legati dalla comune volontà di ascoltare la Tua parola, riceverne nutrimento e portare frutto. Per questo vogliamo innalzare a Te la lode, la preghiera e il canto. Amen.

0: Raccogliamoci in preghiera. Signore Dio nostro, che sei qui in mezzo a noi, ricevi la nostra lode e la nostra gratitudine. Tu sei la luce del nostro cammino. Se non fosse per te, saremmo persi nell'oscurità della mancanza di senso. Tu sei la forza che ci sostiene. Se non fosse per te, non sapremmo superare gli ostacoli che ci troviamo davanti. Tu sei la nostra speranza per il domani, perché se non fosse per te, saremmo inchiodati dall'impotenza, travolti e travolte dai problemi per i quali non si vede soluzione. La tua presenza costante accanto a noi ci conforta. Nella tua parola noi riceviamo la forza e la guida per proseguire lungo la strada che conduce a te. Grazie, Signore, per il tuo amore. Amen. Leggo dal Vangelo secondo Giovanni, nel capitolo 9, i primi 12 versetti. Passando, vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Gesù rispose: «Né lui ha peccato, né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare».
1: E ora pubblicità. A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Segnaliamo rallentamenti sulla statale 34 del Lago Maggiore per la presenza di alberi sulla carreggiata in prossimità di Cannero, in direzione Gravellona-Toce. Per il solo traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla statale 28 del Colle di Nava, tra Cevo e Nucetto in entrambi i sensi di marcia, e sulla statale 231 di Santa Vittoria, Sant'Antonio in entrambe le direzioni. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 505 nel comune di Pollone. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto, fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo, insomma tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi, il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto!

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: E ora pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
0: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
5: RBE. Vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Eccoci insieme a voi con la diretta di Voci Protestanti. Sono le 14:05 e non sono da sola. È tornata a trovarci Sara Turn della redazione di Riforma. Buongiorno Sara, che oggi conduci con me Voci Protestanti.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti quelli che sono all'ascolto.
0: Allora, con Sara oggi andremo ovviamente a vedere un po' di appuntamenti, di iniziative, di incontri di questa ricca estate che si sta portando avanti e districando tra vari incontri ed iniziative, passeggiate, cinema all'aperto, davvero c'è di tutto di più. E poi però avremo con noi tra poco anche un ospite. Di chi si tratta, Sara?
1: Sì, quest'oggi andremo a Colleferro, quindi vicino a Roma, dove è stato aperto da pochi mesi un nuovo community center della Diaconia Valdese, e scopriremo e faremo un ripasso su
0: che cosa sono i community,
1: center con la responsabile Ilaria Tranghese.
0: E quindi ci ascoltiamo Peter Gabriel con Shock the Monkey, il primo brano di oggi di Voci Protestanti, e intanto ci mettiamo in collegamento con la nostra ospite.

0: ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scriveteci, segnalateci iniziative, appuntamenti, progetti, percorsi, a noi farà piacere parlarne, anche perché, come diciamo sovente anche con Sara, insomma, replicare, duplicare, copiare progetti ben riusciti è una cosa che si può fare, noi la sponsorizziamo sovente.
2: Non è come a scuola che no. Copiare, insomma, non è proprio una cosa positiva in questi casi. Copiare bei progetti e belle iniziative è assolutamente una buona prassi.
1: Esatto, la rete dei community center della Diaconia Valdese ormai è una rete amplissima in tutta Italia, ne sono nati molti anche negli ultimi mesi, negli ultimi periodi, in luoghi non per forza centrali di grandi città, ma magari anche di periferia, e questo è proprio il caso di cui vogliamo parlare quest'oggi, giusto Sara?
2: Sì, come vi anticipavamo prima della musica, ci spostiamo virtualmente a Colleferro, che è una cittadina di 20.000 abitanti più o meno a sud-est di Roma. Forse qualcuno ha già sentito questo nome, e non a caso, perché qui a Colleferro c'è una chiesa valdese, e quindi magari qualcuno appunto ne ha già sentito parlare, se no altrimenti non è proprio la prima città che verrebbe in mente per aprire un community center. Di solito si parla di capoluoghi di provincia o di regione, città molto più grandi, però c'è molto da lavorare anche qui a Colleferro, quindi vogliamo saperne un po' di più con la nuova responsabile di questo nuovo community center di Colleferro, Ilaria Tranghese. Buon pomeriggio Ilaria e benvenuta.
1: Ciao Ilaria, buongiorno.
3: Buon pomeriggio e grazie mille per questa occasione, insomma, di racconto, per questa opportunità.
2: Allora, questo community center, che non so se possiamo tradurre letteralmente in italiano come centro di comunità, poi tu ci spiegherai un po' in che cosa consiste, ha aperto da pochi mesi in realtà, dall'inizio di quest'anno, e tu tra l'altro sei già anche attiva nell'altro community center vicino, che è quello di Roma, quindi ci parlerai magari anche un po' della differenza, immagino piuttosto grande, tra questi due contesti. Ma la domanda che uno potrebbe farsi è: ma perché aprire un community center a Colleferro? Che cosa si vuole fare?
3: Allora, sì, innanzitutto il community center di Colleferro è il 13° community center, che ha aperto da pochissimo, possiamo dire, insomma, da inizio marzo siamo operativi con la prima fase di mappature, proprio di costruzione dello spazio e della rete. È stata scelta Colleferro da un lato perché la presenza della Chiesa Valdese qui a Colleferro ha radicato molto profonde, ma soprattutto perché Colleferro, sebbene è sicuramente un territorio più piccolo rispetto ai territori che solitamente, in cui nascono solitamente community center, è comunque un territorio molto particolare, che ha una storia molto ricca. Infatti, diciamo, nasce come la classica città nata intorno alla fabbrica, ossia dai piccoli villaggi operai nati intorno agli impianti, che però piano piano si è espansa sempre di più, diventando però ad oggi invece una città in forte espansione, che si caratterizza anche un po' per un dualismo, perché da un lato è un polo tecnologico avanzato, infatti proprio si è stata dichiarata la capitale europea dello spazio grazie alla presenza di molti centri, e dall'altra parte però vede anche l'espansione della grande logistica, quindi con i colossi come Amazon. Quindi ovviamente questo ha creato, ovviamente sta creando, da un lato nuove opportunità di lavoro, ma anche nuove fragilità per quanto riguarda le categorie più vulnerabili. Quindi, essendo un territorio anche molto attivo dal punto di vista anche del terzo settore, dell'associazionismo, dal punto di vista del tema ambientale, perché Colleferro si trova nella Valle del Sacco, che è una zona che per molto tempo è stata lungamente caratterizzata da forti problemi di inquinamento, anche sempre alla presenza di molte fabbriche, ad oggi c'è una grandissima attenzione a questi temi, e quindi è stata molto attiva. Quindi è sicuramente un luogo in cui il community center, che possiamo sì definirlo come un luogo di prossimità aperto a tutta la cittadinanza, può sicuramente essere di supporto e entrare a far parte della rete già esistente.
2: Ecco, tu parlavi prima di mappatura e di rete già esistente, quindi immagino che tu stia facendo, abbia fatto un sondaggio, una cartina, una mappa di quello che esiste già con le Ferro come servizi. Quindi come avviene un po' questo lavoro?
3: Allora, per il lavoro di mappatura siamo partiti da un lato con l'incontro con la speranza, con il pastore di Colleferro, Massimo Aquilante, e alcuni membri della comunità e frequentatori comunque della Chiesa Valdese, proprio per farmi un po' raccontare il territorio, anche perché io stessa nuova di Colleferro, io vengo da Roma, quindi avevo bisogno proprio un racconto proprio di questo centro, che seppur piccolo, appunto molto vario, molto stratificato. E poi si è cercato di creare un ponte sia con le istituzioni, quindi in primis con il comune di Colleferro, quindi che sicuramente il sindaco uscente, perché da poco appunto sono elette le elezioni per il comune di Colleferro, è sicuramente stato molto vicino alla cittadinanza, sono stati fatti diversi interventi anche a fuori sotto dei più giovani, ma anche dei più anziani, quindi sicuramente si è creato un dialogo sia con appunto l'ufficio del sindaco, ma anche con i servizi sociali e poi anche con tutte quelle che sono le realtà del terzo settore, quindi prima fra tutti in realtà Croce Rossa, Emergency e in realtà anche altri attori sempre del mondo della Chiesa, quindi in primis la Caritas, che anche lei è molto attiva qui a Colleferro con ben 4 sportelli che si occupano in realtà di assistenza primaria alla popolazione, e quindi in realtà grazie a questo già ci sono stati in realtà proprio negli ultimi giorni anche degli invii, quindi molto bella anche questa dimensione di rete e di supporto reciproco proprio per integrare ciò che già esiste qui a Colleferro.
2: Sicuramente il lavoro di rete, ne abbiamo parlato negli altri molti altri casi di community center e in generale dell'attività della diaconia nelle varie città, è fondamentale. Poi quando si inizia è ancora più importante per capire un po' cosa si sta facendo, di che cosa c'è bisogno, quali sono le necessità principali. E pensando un po' all'utenza potenziale, cioè tu parlavi appunto di vari settori economici che sono in ampliamento, però noi pensiamo magari piuttosto a un pubblico di persone magari di recente immigrazione che hanno bisogno di orientarsi meglio, ma quindi quali sarebbero?
1: O che magari dalla città vicina di Roma scelgono di spostarsi in una periferia non lontana, anche perché forse costa un po' di meno, è più gestibile come situazione. Quindi immagino vi troviate davanti, Ilaria, a tante situazioni diverse.
3: Sì, in realtà infatti la partita di Colleferro è proprio questa, perché ovviamente negli ultimi anni si è popolata anche di tante persone con background migratorio, che proprio magari dalle grandi città, in primis chiaramente Roma o i centri magari leggermente più grandi come anche Frosinone, si spostano a Colleferro, che è diventata anche un pochino una sorta di dormitorio, proprio perché appunto gli affitti sono più bassi, anche se in realtà si sta registrando un aumento degli affitti anche qui a Colleferro, però comunque di base ci sono molte persone che vengono qui proprio per cercare appunto affitti più bassi dalle grandi città, e quindi o anche per la questione lavorativa, questo perché appunto Colleferro ospita molti poli logistici aperti anche recentemente, quindi in realtà tra i nostri servizi c'è anche orientamento lavorativo che da questa prima mappatura e da questo primo confronto credo che sarà uno dei servizi più necessario proprio per questa zona. Infatti io sono entrata anche in contatto con i centri, con il centro per impiego, con le diverse agenzie per il lavoro presenti sul territorio, stiamo cercando con diverse agenzie anche per trovare un modo più giusto proprio per mettere le persone, creare anche un link, aiutare le persone magari che hanno anche scogli linguistici o di altro tipo in contatto con i datori di lavoro, e quindi accompagnarli anche in un percorso di autonomia, perché poi l'obiettivo dei community center è accompagnare l'autonomia, oltre che poi magari anche creare una piccola comunità intorno al community center, quindi magari sperare che ex beneficiari poi ci aiutino a aiutarne di nuovi, quindi creare anche una piccola comunità, questo è il nostro obiettivo più grande, quindi
1: community
3: sicuramente
1: center. Dicevo community center, d'altronde riprende questa parola.
3: Esatto, poi sfruttare anche il fatto che siamo in un centro più piccolo, che da questo punto di vista aiuta, perché sicuramente è più facile creare legame, creare dialogo, creare gruppo, quindi è quello che mi auguro e speriamo. Poi sicuramente un altro servizio che noi offriamo è l'orientamento e il supporto legale nell'ambito dell'immigrazione, e quindi anche questo, essendo la questione di riferimento quella di Roma, speriamo anche di poter fare da link con l'ufficio di Roma, e quindi anche questo per supportare ancora di più le persone che magari fanno fatica anche a spostarsi giornalmente per recarsi in questura, in prefettura. Quindi insomma speriamo di essere di supporto anche a 360 gradi. Un altro mio desiderio sarebbe anche quello, proprio quello di accompagnare le persone su più aspetti, magari su quello documentale, poi sul lavoro, poi sulla casa, chissà. Quindi questo un po' è il nostro obiettivo, e in questo è importante anche il supporto degli altri attori vedete su quelle ferro, anche per aiutarci a presentarci, a creare fiducia con la persona, perché capiamo anche che non sia facile arrivare in un posto nuovo a chiedere aiuto. Quindi insomma stiamo cercando anche di farci conoscere piano piano da questo punto di vista.
2: Quindi no, non soltanto uno sportello che offre dei servizi, ma proprio anche un luogo in cui ritrovarsi, in cui avere un punto di riferimento anche per necessità che non sono quelle proprio di base, ma anche proprio costruire una società più integrata, e quindi anche gestire per esempio il tempo libero insieme ad altre persone. La sede proprio del Community Center dov'è? Dove si trova?
3: Allora, la sede si trova proprio all'interno dei locali della Chiesa Valdese, quindi anche questo secondo me è qualcosa che aiuta a rafforzare il senso di comunità e il legame con la Chiesa. Poi qui gli spazi sono anche molto grandi, c'è un ampio giardino, quindi quello che io mi auguro è anche poi magari piano piano creare dei laboratori, creare degli eventi di riunione dove ci si incontra, ci si scambia idee, o anche semplicemente si organizza qualcosa per il tempo libero, anche magari soprattutto rispetto all'utenza più giovanile. Quindi siamo all'interno degli spazi che sono ancora in una fase di allestimento, ma già siamo pronti per ricevere possibili beneficiari, quindi anche questo ci aiuta insomma a fare più comunità, secondo me, rispetto a un ufficio isolato, ecco.
2: Infatti vediamo dietro di te c'è un cartellone, chi magari ascolta solo in radio non vede il video, non vede che c'è scritto un cartellone con scritto la Bib, immaginiamo che possa essere la Bibbia e questo ci suona molto, molto familiare.
1: Bene.
3: Abbiamo gli spazi in cui si svolgono, infatti.
1: Sì, ci sono altre attività chiaramente nei locali in cui è presente il Community Center. Allora, io direi che ringraziamo Ilaria tantissimo per essere stata con noi. Buon lavoro, siete appunto in fase di costruzione di un progetto che vi auguriamo possa essere il più possibile ampio, efficace, lo sarà sicuramente. L'inizio però è giustamente sempre particolarmente impegnativo, perché bisogna insomma investire, seminare, e poi più in là si inizia anche a raccogliere. Quindi buon lavoro a te e a tutti coloro che lavorano con te al Community Center di Colleferro, vicino a Roma, e ricordiamo l'importanza di questi presidi che la Diaconia Valdese appunto ha creato in questi anni, in questi decenni. Ce ne sono davvero tantissimi. Sul sito Diaconia Valdese trovate tutta la rete dei Community Center. Se siete interessati a saperne di più, a conoscere meglio questa realtà, consultate il sito diaconiavaldese.org. Ciao Ilaria, buon lavoro, a presto.
2: Alla prossima.
1: Alla prossima. Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per mille alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per mille alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per mille.
2: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. Dalle 14 alle 16 in diretta sulle frequenze di RBE e il mattino successivo in replica. Quindi se non vi è comodo questo orario, se preferite ascoltarci o potete ascoltarci solo magari in altre fasce, sappiate che questa prima parte di Voci Protestanti viene replicata il mattino dopo. Quindi un saluto a chi ci sta ascoltando all'inizio di questo giovedì 23 luglio dalle 6 alle 7 del mattino. L'orario è piuttosto mattiniero ed è per questo che appunto auguriamo una buon inizio di giornata chi ascolta la replica. Torniamo invece alla nostra diretta, torniamo al nostro primo pomeriggio di mercoledì 22 di luglio, oggi puntata co-condotta dalla sottoscritta Daniela Grill e da Sara Turn di Riforma. E se vi siete persi poco fa l'intervista con Ilaria Tranghese, che ci ha parlato del nuovo community center aperto a Colleferro con la Diaconia Valdese, la ritroverete sia su Riforma che su RBE pubblicata nei prossimi giorni, quindi la ritroverete in altra forma, ma ci pareva importante insomma dare spazio a questo impegno anche e a questo investimento che la Diaconia Valdese sta facendo.
3: Assolutamente sì. Appuntamenti,
2: apriamo l'agenda. Dove andiamo, Sara?
3: Allora, in questo periodo la nostra agenda è molto molto focalizzata sulle Valli Valdesi. Sembra che nel resto d'Italia non stia succedendo niente, ma non è così. Ovviamente, però, d'estate vengono un po' meno le consuete attività delle chiese, dei centri culturali, che giustamente si concedono un po' di vacanza, anche perché tanti effettivamente poi si spostano nelle valli e quindi li ritroviamo anche qua. Però io invece vi segnalo proprio uno dei pochi appuntamenti che in questo periodo si tengono, diciamo, extravalli, e in particolare a Catanzaro, perché a Catanzaro fra qualche settimana, l'8 agosto, si terrà il primo Pride di questa città, e non è una cosa casuale, non è una scelta così en passant, ma è stato un lavoro di preparazione veramente molto molto intenso. Noi l'abbiamo saputo perché appunto a Catanzaro la Chiesa Valdese, la pastora della chiesa locale Giuseppina Bagnato, si sta spendendo molto per questa iniziativa, che come potete immaginare è un'iniziativa ecumenica, anzi interreligiosa. E quindi, perché ve lo diciamo, l'8 agosto è ancora lontano, ma domani, giovedì 23 luglio, ci sarà un talk in vista di questa manifestazione. Si terrà al Foyer Lounge Bar, quindi in una location, come si dice oggi, molto molto easy, molto molto tranquilla, e appunto sarà un incontro interreligioso, perché oltre a Giuseppina Bagnato ci sarà Luigi Mariano Guzzo, professore di diritto e religione, diritto canonico all'Università di Pisa, ci sarà Laura Calderano del gruppo Coordinamento Movimento Regionale in Calabria Cristiani LGBTQ+, ci sarà un esponente della Chiesa Cattolica, Don Alessandro Nicastro, una referente della Soka Gakkai, quindi buddisti, Francesca Sicoli, un referente dell'Associazione Musulmana di Catanzaro, Marco Bruni, e il tutto sarà moderato da Fabio Lascossia del Comitato Road to Pride. Quindi un incontro per prepararsi e magari anche preparare la città, visto che il contesto non è proprio facilissimo, a questo primo Pride.
2: Invece a Luserna San Giovanni, domani sera, giovedì 23 di luglio, un nuovo appuntamento con il cinema per la rassegna Mi rifugio al cinema, la proiezione del film Non dirmi che hai paura, con la possibilità anche, se volete, di partecipare prima alla cena con paella, ammesso e non concesso che ci siano ancora posti, perché sappiamo che le cene abbinate al film Rifugio Re Carlo Alberto sono sempre particolarmente apprezzate. prenotate, quindi voi telefonate, è obbligatoria la prenotazione, telefonate al Rifugio Re Carlo Alberto se volete partecipare, potete approfittare o solo della cena o solo del film, oppure fare la combo e partecipare ad entrambe le proposte. Continuiamo anche con la musica, Get Down on It.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. E approfittando della presenza di Sara Turn della redazione di Riforma con noi oggi, conduce con me la puntata di Voci Protestanti. In realtà però quando viene Sara a trovarci, diciamo che cambia anche cappello, perché di tanto in tanto, non tutte le volte, ma di tre mesi in tre mesi ci presenta il numero dell'amico dei fanciulli, e quindi cogliamo l'occasione, visto che è estate, per presentare il numero estivo dell'amico dei fanciulli. Sara,
1: ebbene sì, ormai siamo già nel pieno dell'estate, ce ne siamo accorti.
0: La copertina è molto estiva, eccola qua, ve la stiamo facendo vedere per chi ci guarda anche in video. Una copertina decisamente marittima, direi.
1: Sì, molto marittima, molto fresca. Questa l'ha fatta Monica Pons, che è una delle nostre illustratrici di punta. Lei fa sempre queste copertine molto fresche, molto riposanti. E questa era stata fatta in realtà prima dell'inizio di questa vampata di calore assurda, però è capita veramente a fagiolo.
0: A fagiolo. E quali sono i temi di questo secondo numero del 2026 della rivista per ragazzi e ragazze, scuole domenicale e gruppi giovanili, insomma anche singoli, persone delle chiese battiste, metodiste e valdesi?
1: Ci sono anche delle persone di una certa età che sono
0: abbonate.
1: Lo ammettiamo.
0: Eh sì, ma anche perché ci sono ricette, c'è bricolage, ci sono dei giochini, delle storie, quindi è una rivista che va bene per tutti, non solo per ragazzi e ragazze, assolutamente.
1: Sì, come diceva qualcuno, la letteratura per l'infanzia era in realtà una letteratura per tutti, e non vale il contrario. E allora, in questo numero, sì, diciamo che il contenuto di punta, quello più come numero di pagine, come impegno anche da parte nostra, è quello dedicato alle scuole domenicali e alla festa che abbiamo fatto a Marghera, quindi Venezia, a maggio. Ho partecipato con un laboratorio, forse ne abbiamo già parlato,
0: accennato, sì.
1: a questi microfoni. Questa festa che si fa ogni anno un po', diciamo, in tutte le chiese in tutta Italia, ci sono delle feste locali delle scuole domenicali e delle chiese, un modo un po' per chiudere l'anno in bellezza, quindi delle giornate dedicate col culto, l'attività, i canti insieme. E quindi le scuole domenicali delle chiese battiste, metodiste e valdesi del Veneto e Friuli Venezia Giulia si trovano ormai da molte edizioni proprio a Marghera, perché è un po' il crocevia di questa regione, quindi si può arrivare più o meno comodamente col treno, con l'auto, e ci si trova lì, e appunto la giornata è dedicata ad attività insieme. Quest'anno l'attività del pomeriggio era proprio fare il giornalino, quindi
0: hai colto l'occasione di utilizzare giovani redattori e redattrici.
1: Esattamente, loro si sono prestati molto bene, hanno fatto le interviste, anche video, si sono proprio calati molto bene nella parte, hanno fatto dei disegni per rappresentare i momenti clou della giornata, e il viaggio in treno era uno dei momenti clou, soprattutto per i più piccoli, perché possiamo immaginare appunto il viaggio in treno quanto sia emozionante per chi non l'ha mai sperimentato. E poi anche era l'occasione per presentarsi come singole scuole domenicali, perché magari tra di loro si conoscono abbastanza bene, però presentarsi anche agli altri lettori poteva essere appunto un'occasione per fare scoprire che ci sono delle chiese valdesi, metodiste a Bassano del Grappa, per esempio.
0: Esatto.
1: Non tutti sanno che c'è una chiesa valdese metodista a Bassano del Grappa.
0: Rovigo, Udine, Marghera, Bassano del Grappa, Vicenza, Trieste, ne dimenticherò sicuramente qualcuna, però sono tante in effetti le chiese presenti in questa zona del Triveneto.
1: Assolutamente sì. E poi la particolarità di queste comunità è la fortissima componente, prima parlavamo appunto con Ilaria Tranghese delle varie tipologie di utenze dei community center, in questo caso appunto una componente con un background migratorio fortissimo. In questo caso forse non possiamo neanche più parlare di background migratorio, perché la maggior parte di questi bambini e bambine sono nati in Italia, però hanno genitori ghanesi, nigeriani, e quindi è un mix interculturale molto bello, molto, molto stimolante. Appunto anche loro stanno assistendo a una migrazione secondaria, perché molte persone appunto problemi di lavoro, crisi economica anche da quelle parti, quindi stanno migrando verso il nord Europa e quindi chiese che si sono ingrandite moltissimo negli scorsi anni, scorsi decenni, adesso si stanno un po' reimpastando, però la speranza appunto è che questi bambini, queste ragazze che sono veramente incredibili e possano portare avanti la storia di queste chiese che interpretano in modo veramente sorprendente.
0: Quindi insomma uno spaccato, un focus in modo particolare dedicato alle chiese e alle scuole domenicali chiaramente della zona del Triveneto con appunto il numero dell'amico dei fanciulli uscito adesso per l'estate 2026. E poi cos'altro troviamo in questo secondo numero 2026, Sara? Troviamo le consuete pagine di attività per i più piccoli, bricolage,
1: i racconti,
0: esatto, spero ci siano le ricette. Ci sono le ricette?
1: Allora sì, adesso ho in mente il numero di di settembre.
0: Ci sono le avventure di Zampa Rossa, le avventure di Zampa Rossa che tornano con la terza puntata.
1: Sì, questa è una
0: racconta puntata in questo caso.
1: Sì, è un recupero di un racconto che era stato pubblicato diversi anni fa, scritto appunto da Lidia Gastaldi, illustrato da Alessandro Spanu. L'abbiamo recuperato perché è un racconto bellissimo. Tra
0: le illustrazioni sono molto belle. Se ci state guardando, ve le stiamo facendo vedere queste immagini dei due topolini protagonisti.
1: È una storia molto divertente, ambientata nel Tempio Valdese di Massello, e l'abbiamo riscoperta proprio in occasione dei 300 anni del Tempio che sono stati festeggiati lo scorso anno, e quindi appunto in quell'occasione era stata rispolverata e ristampata questa storia con un librettino diciamo fai da te. Noi abbiamo detto ma perché non la ripubblichiamo anche
0: giusto,
1: sull'amico dei fanciulli,
0: giusto.
1: E quindi l'abbiamo riproposta perché è sempre, sempre valida, attuale, è una storia molto molto carina.
0: Bene, quindi lasciamo a voi prendere in mano le pagine dell'amico dei fanciulli, sfogliarle, leggerle. Io credo sia anche doveroso, Sara, visto che stiamo parlando dell'amico dei fanciulli, visto che abbiamo parlato tanto di immagini, ricordare un illustratore, una persona che forse ha lavorato anche con l'amico dei fanciulli, non lo so, Umberto Stagnaro, sicuramente ne avete parlato, è dedicata proprio alle opere di questo illustratore Umberto Stagnaro, una mostra che è aperta al Museo Valdese di Torre Pellice.
1: Sì, ne parleremo nel prossimo numero dell'amico con un articoletto che è per invogliare un po' anche i bambini ad andarla a vedere. C'è tempo fino a fine novembre, quindi chi è da queste parti a Torre Pellice deve fare un salto perché la mostra veramente merita, e soprattutto ponete attenzione all'aspetto materiale di questo lavoro perché è molto bello vedere proprio le carte, la carta lucida, la carta opaca, le penne, i pennarelli, gli inchiostri, le matite, lo scotch, cioè aspetti che oggi con la grafica digitale sembrano quasi archeologia, ma sono veramente un aspetto che richiede per chi lo fa ancora una precisione e una maestria veramente veramente
0: una
1: notevoli.
0: Manualità incredibile, veramente. Intanto abbonatevi all'amico dei fanciulli, no, lo ricordiamo tutte le volte, non è necessario abbonarsi all'inizio anno, si può fare anche in corsa durante l'anno, si può fare riferimento alle edizioni protestanti oppure scrivere direttamente a Sara Turn che è la direttrice. Grazie Sara, all'amico dei fanciulli numero estivo di quest'estate 2026. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: E questa era Rita Pavone con il Gegege. Abbiamo fatto un salto nel passato, riprendiamo invece il legame con l'attualità in questa puntata di Voci Protestanti, in questa prima parte di Voci Protestanti, in cui è stata con noi Sara Turna della redazione di Riforma. Sara, io direi riapriamo il nostro calendario, riapriamo la nostra agenda.
1: Sì, molto volentieri, visto che gli appuntamenti sono veramente tantissimi, le rassegne, i cicli, quindi è un po' difficile effettivamente stare dietro a tutti, ma il nostro consiglio è sempre di andare a consultare le nostre agende online per rimanere aggiornati.
0: Esatto, la sentite su RBE, la trovate su riforma.it, sul sito nev.it, sul mensile L'Eco delle Valli Valdesi, sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. direi che non avete scuse per non essere informati su quello che avviene nel mondo chiese nei vari territori.
1: Assolutamente no. Una delle iniziative più apprezzate, che appunto ha già diverse edizioni ormai e ha un pubblico che segue le varie tappe, quello delle passeggiate storiche sui luoghi storici valdesi, organizzate dai vari musei e luoghi storici del sistema museale valdese, ogni più o meno una volta al mese nei mesi estivi, ma in realtà poi si prolunga perché l'ultima sarà a Rorà a ottobre, quindi l'estate è lunga. E quella che vi segnaliamo oggi è quella prevista per sabato 25 a Ussò, lungo la via dei Romani. Ci sarà questa appunto passeggiata storica, è consigliata la prenotazione scrivendo a il.barba@fondazionevaldese.org. Per tutte le informazioni, per appuntarvi anche gli altri appuntamenti che ci saranno, il prossimo sarà il 2 agosto, andate sul sito www.

0: www.museovaldese.org e avrete tutte le informazioni.
1: Rimaniamo sul sabato 25 di luglio, ma ci spostiamo a Luserna San Giovanni per ricordarvi, credo, l'ultimo appuntamento dei quattro incontri previsti a luglio, dal titolo Luglio al Ciabas. Stiamo parlando del tempio storico del Ciabas, peraltro recentemente ristrutturato, riaperto al pubblico e giustamente utilizzato adesso ampiamente. Ebbene, ci sarà un incontro alle ore 21 tra musica e parole, a cui parteciperanno Enrico Groppo al violino e Giancarla De Ferrari nella lettura ad alta voce. L'appuntamento è appunto al Tempio del Ciabas della Chiesa Valdese di Luserna San Giovanni questo sabato 25 di luglio, mentre se voleste visitarlo al mattino sappiate che sarà aperto anche al mattino dalle 9:30 alle 12:00. Anche questo è un modo per far vivere i nostri templi, le nostre chiese, solitamente non sono aperte al pubblico ed è un gran peccato, perché appunto pur essendo semplici sono veramente molto molto belle e particolari, e quindi potete visitare il Tempio del Ciabas il mattino dalle 9:30 alle 12:00. Cara Sara, intanto si sono fatte le 15 quasi, mancano pochi minuti, quindi dobbiamo chiudere questa prima parte di Voci Protestanti. Saluto chi ha potuto seguirci con la replica, quindi per voi chiudiamo qui il momento di ascolto. Per chi invece può proseguire, rimanete con noi perché proseguiamo tra poco con Voci Protestanti Talk, e Sara ci verrà a trovare prossimamente, non sappiamo ancora quando, ma tornerà, di tanto in tanto compare Sara con noi.
0: Assolutamente sì, buon proseguimento a tutti, buona giornata e buon pomeriggio.
1: Grazie altrettanto a te, altrettanto a tutti i colleghi e le colleghe ovviamente della redazione di Riforma. Ciao.
0: Ciao.

0: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

che è stata con me nella prima parte, insomma, della puntata, ma vi terrò compagnia, spero degnamente, insomma, fino alle 16, con tante notizie, tante segnalazioni di eventi, di iniziative, un po' di qua e un po' di là, sperando appunto che possano esservi utili anche per far nascere qualche idea di cosa fare nelle giornate, nelle serate. Tra l'altro ci sono tanti appuntamenti molto molto belli, arrivano anche gli incontri e le serate legate alle varie pastasciutte antifasciste di cui parleremo in questi giorni. Insomma, di cose da fare, volendo, ce ne sono parecchie, anche a livello proprio di inclusione, di territori inclusivi. Rimanete con noi, ci ascoltiamo Zaz sulle Ciel de Paris. Prima però vi ricordo i nostri contatti: 328 875 7845, gli sms, WhatsApp, l'email diretta@rba.it.

Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it. Scrivete diretta@rbe.it oppure 3288757845 o ancora attraverso i tanti canali social attivi con Radio Bequit. Intanto un'iniziativa ve la segnaliamo noi, ovvero l'appuntamento delle cene dal mondo questo venerdì 24 di luglio a Luserna San Giovanni, al ristorante Cose Buone. Questa iniziativa, che viene promossa dai servizi inclusione della Diaconia Valdese con il coinvolgimento dei beneficiari proprio dei progetti di accoglienza. I piatti provengono da varie zone del mondo, in modo particolare questa serata del prossimo venerdì 24 luglio avrà una formula leggermente diversa dal solito, perché anziché avere dei piatti serviti al tavolo, sarà un buffet multietnico con vari piatti che proverranno da vari tipologie di cucine africane, ma anche dall'est Europa e dall'Asia, quindi si spazia veramente tra vari piatti e varie culture diverse. Tra l'altro l'occasione di queste cene dal mondo è particolarmente bella perché sono proprio piatti preparati da persone con background migratorio che oggi vivono nelle nostre comunità, e quindi oltre alla preparazione del piatto portano anche un racconto di cosa significa quel piatto, di quali sono le motivazioni per cui viene magari cucinato, qual è la storia che porta dietro. Quindi è questo un valore aggiunto sicuramente nel partecipare a questi appuntamenti. Allora, è assolutamente necessaria la prenotazione, quindi telefonate al ristorante Cose Buone a Villa Olanda in via Furman a Luserna San Giovanni. Prenotate, perché sappiamo che sono sempre molto apprezzate queste serate di cene dal mondo. L'appuntamento, ripeto, è dalle 19 in poi, questo venerdì 24 luglio, con un buffet multietnico.

0: ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
2: Caldo che fa, questo è il titolo di un'iniziativa che ci viene comunicata da Legambiente, Piemonte e Valle d'Aosta e che si terrà domani mattina dalle 9.30 alle 12 a Torino presso Piazza Foroni, presso l'area mercatale di Piazza Foroni. Si tratta della quinta tappa della seconda edizione di questa campagna appunto di Legambiente che parla di caldo, è vero, che parla però anche di cambiamenti climatici, che parla di cosa succede nelle città in queste situazioni di caldo estremo. La cooling poverty, città più fresche, città più giuste, cosa si può fare anche nel nostro piccolo per cercare di migliorare la situazione. Quindi scusate, il fenomeno della cooling poverty, cioè la povertà di rinfrescamento, di raffrescamento, è un po' il centro appunto di questi incontri che vogliono da un lato incontrare le amministrazioni comunali, le istituzioni, e dall'altra parte però vogliono anche incontrare i residenti, le persone che abitano nelle città e che patiscono fortemente queste situazioni di grande caldo. Quindi domani, mercoledì 22 luglio, giovedì 23 luglio alle ore 9.30 ci sarà il modo per poterne parlare, sarà peraltro anche presente la Croce Rossa Italiana che darà delle informazioni molto utili per sensibilizzare la cittadinanza sugli effetti delle alte temperature sulla salute e anche come prevenirle. Ma c'è di più, perché il quartiere Barriera di Milano è stato preso proprio ad esempio.

Tame Impala con The Less I Know, il brano che abbiamo ascoltato. Torniamo a parlare di questo appuntamento Cooling Poverty, cioè difficoltà di raffreddamento, che si terrà domani come quinta tappa della campagna di Legambiente a Torino. E come vi dicevo, come vi accennavo poco fa, il quartiere Barriera di Milano è stato preso come quartiere, diciamo, esempio, come oggetto dei monitoraggi proprio della campagna nazionale Che caldo che fa di Legambiente. Legambiente che ha analizzato fortemente la città di Torino e quindi ha raccolto tutta una serie di dati. Beh, intanto sono 23 i quartieri di Torino che sono stati analizzati in questi ultimi 10 anni. Il 65% di questi quartieri ha registrato delle temperature medie diurne, stiamo parlando dei periodi di grande caldo, superiori ai 40 gradi, quindi la maggioranza con delle temperature molto elevate. Solo il 26% dei quartieri riporta invece una temperatura media compresa tra i 36 e i 40 gradi, e ancor meno, scendiamo addirittura al 9%, sono i quartieri che hanno una temperatura tra i 31 e i 35 gradi. Nell'estate scorsa, 2025, ovviamente non si può ancora analizzare l'estate che si sta svolgendo, ci sono i dati dell'estate del 2025, di un anno fa, sono stati 14 i giorni di livello massimo di rischio 3 per la salute, quindi molto pericoloso. E le ondate di calore, per quello che sappiamo di quest'anno, di quest'estate 2026, ha già superato questo numero, perché siamo già a 18 giorni di livello massimo. Ci sono delle zone che sono un po' delle buone pratiche parlando di rifugi climatici, quindi sono state anche attrezzate in modo tale che le aree verdi, le infrastrutture, gli ombreggiamenti diminuiscano drasticamente la percezione di calore. Ad esempio, sono stati messi a confronto, pensate, due parchi. Da una parte il giardino Giuseppe Saragat, che presenta una zona di asfalto particolarmente grande, quindi è presente una cementificazione importante, e dall'altra parte il giardino Peppino Impastato, che invece viene ritenuto una buona pratica di rifugio, ha molte aree verdi, ci sono molte infrastrutture che portano ombreggiamento. Ebbene, pensate che tra questi due luoghi, tra il giardino Giuseppe Saragat e il giardino Peppino Impastato, ci sono c'è un crollo delle temperature del 20%. Beh, è tanto, nel senso che da una parte il giardino Saragat registra la temperatura più alta in assoluto, addirittura arriva a 75 gradi al suolo, poi ovviamente la temperatura nell'aria diminuisce, quindi si arriva comunque ad un picco importante del 42%, mentre nel giardino Peppino Impastato c'è un calo di una buona percentuale, quindi si arriva ad una temperatura dell'aria che raramente supera i 38 gradi. Beh, insomma, 4 gradi fanno la differenza in queste situazioni, e quindi anche come fare a allestire le zone, come fare a fare in modo che questi spazi urbani, le abitazioni, i parchi, riescano anche in qualche modo ad assorbire e a mitigare l'impatto del caldo. Beh, è possibile, lo dimostra proprio questa indagine che è stata fatta. Anche ad esempio le fontane con i giochi d'acqua, piuttosto che appunto le alberature che vengono pensate, o anche ad esempio, ecco, questo io non l'avrei mai pensato, però gli elementi, i materiali che vengono utilizzati nei parco giochi, ci sono dei materiali, ad esempio le pavimentazioni gommate, che alzano moltissimo le temperature, ci sono invece altre pavimentazioni, altri materiali che rendono il parco giochi molto più accessibile dal punto di vista delle temperature. Quindi tutto è possibile, e domani mattina se ne parlerà appunto in Piazza Foroni, grazie anche al coinvolgimento appunto di Legambiente.

0: Daniele Silvestri con Salirò, il brano che ci porta vicino al momento dell'informazione nazionale ed internazionale con Popolare Network, che tra poco appunto ci aggiornerà rispetto a quello che accade in Italia e nel mondo. Noi torniamo subito dopo, abbiamo ancora tante cose di cui raccontarvi. Come vi anticipavo prima, iniziano già nei prossimi giorni, già domani sera ci sono delle iniziative legate alle paste asciutte antifasciste, e poi moltissime saranno nel fine settimana, venerdì, sabato, domenica. Inizieremo a darvi qualche anticipazione di quelle che sono le varie iniziative, soprattutto nei nostri territori, torinese, cuneese, insomma nella zona del Piemonte. Ovviamente ce ne sono altrettante in varie zone d'Italia. Se siete interessati, il mio consiglio è quello di andare a visitare le pagine locali anche dell'ANPI, delle sezioni dell'Associazione Nazionale Partigiani in Italia. Detto questo, lasciamo spazio appunto all'informazione e ci risentiamo tra pochissimo. Trovi i podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

0: Popolare Network, buonasera, buona giornata, le notizie delle 15.30. Sono riprese in aula al Senato le votazioni sulla delega, sulla riforma dell'ordinamento forense, dopo la protesta dei 5 Stelle sul caso del Mastro. I deputati pentastellati hanno occupato i banchi del governo per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere l'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore in affari con le mafie Mauro Caroccia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta fuori le chat e la seduta era stata sospesa.
1: Le opposizioni stanno preparando una lettera da inviare ai presidenti di Camera e Senato per chiedere che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti riferisca o con un'informativa o in audizione davanti alle commissioni sulla proposta di attivare la clausola di salvaguardia per la flessibilità che consente di poter usare fondi contro il caro energia e per la difesa. Nelle intenzioni delle minoranze, l'intervento del ministro dovrebbe avvenire prima delle comunicazioni del governo in aula e del voto sulla risoluzione con cui la maggioranza chiederà di avviare il negoziato con la Commissione europea per attivare la clausola di salvaguardia, decisione presa ieri da Meloni nel vertice di maggioranza. Giorgetti era sempre stato contrario. Si parla di 14 miliardi dedicati alle spese militari che il governo aveva sempre rifiutato, ma su cui la Commissione aveva aperto anche ad uso parziale per la crisi energetica.
0: Un ponte e una centrale energetica distrutti per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, la nuova minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump postata sul suo social Truth. Nell'undicesima notte di attacchi dopo la fine della tregua gli Stati Uniti hanno colpito anche la centrale nucleare di Bushehr. Al centro del mirino però ora è un altro sito, quello di Pikaksei Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti che minacciano di colpirlo, ospita un deposito segreto di materiale nucleare, Teheran nega. In seguito ai ricorrenti attacchi iraniani sulla Giordania, gli ultimi nella scorsa notte, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea ha sconsigliato alle compagnie di sorvolare il paese.
1: In fiamme i capannoni dell'e-commerce russo Wildberries nel sud del paese, colpiti da droni ucraini. La Russia continua a colpire le città ucraine, due feriti a Odessa in un attacco avvenuto poche ore fa di giorno. Nel frattempo a Kiev continuano le proteste contro la sostituzione del ministro della difesa Fyodorov. Zelensky ha accettato di licenziare il capo delle forze armate in contrasto con Fyodorov, ma ai manifestanti non basta, annunciate nuove mobilitazioni.
0: È morto una delle persone rimaste ferite nell'attentato in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio. Monica Esposito aveva 55 anni, era in terapia intensiva dopo essere stata investita dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, che aveva ferito altre 7 persone.
1: La Croce Rossa difende l'operato dei soccorritori su Abderrahim Fakir a Bologna e sembra attribuire la responsabilità sulla polizia. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo dal momento in cui è stato possibile intervenire, sottolinea il comunicato della Croce Rossa. Evidentemente troppo tardi. Intanto il TG di La 7 ha pubblicato il video con le immagini di Fakir prima dell'intervento della polizia. Si vede l'uomo a terra visibilmente sofferente, arriva un'auto che Fakir colpisce, i due occupanti scendono e nasce una colluttazione. Solo allora i poliziotti intervengono nelle modalità oggetto d'indagine. Il video quindi non sposta il tema sulle modalità dell'intervento della polizia su Fakir. Venerdì sarà nominato il pool di esperti per l'autopsia.
0: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le 4 misure cautelari, l'aggravante del metodo mafioso per le 4 persone accusate di essere esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il 16 ottobre 2025, 4 restano in carcere. 15.35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. La prossima alle 17.30. Buona giornata e buon ascolto.
2: Popolare Network. WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
3: Voci protestanti, talk, eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

La Fonte con Matilda, ritorniamo in diretta con questo brano, sono le 15:40 minuti, avete ascoltato poco fa l'informazione nazionale ed internazionale e tra poco invece ascolterete l'informazione locale con il notiziario curato dalla redazione di RBE. Nel frattempo vi teniamo compagnia e, come vi accennavo, si avvicina la data del 25 luglio, quando in tutta Italia molte associazioni coordinate dall'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, propongono le pastasciutte antifasciste. Quest'anno la decisione dell'AMPI è stata quella di dedicare le pastasciutte antifasciste alla Costituzione, visto anche in il ricordo di questi anni trascorsi appunto dalla pubblicazione di questo documento importantissimo e anzi preso ad esempio da molti altri stati, ma soprattutto per l'attualità. Scrive l'AMPI: sapete che la carta costituzionale italiana è sotto attacco da tempo e oggetto di irrispetto, di tentativi manipolatori e stravolgenti. Ricordate il tema del referendum costituzionale e più di recente l'uscita della Presidente del Consiglio sulla delicata materia del Presidente della Repubblica, su cui la Segreteria Nazionale ha preso posizione con una nota. Ribadisce ancora l'AMPI, la questione più urgente è la nuova legge elettorale e che, se approvata, determinerebbe conseguenze pesantissime per il futuro della democrazia italiana. Ebbene, questa è stata scritta appunto qualche settimana fa. Quindi il 25 luglio pastasciutta antifascista, quest'anno 2026 per la Costituzione italiana.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. Parlavamo delle pastasciutte antifasciste che si svolgeranno nei prossimi giorni intorno alla data del 25 di luglio. Ricordavamo, come citato anche sul sito ufficiale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ampi.it, che quest'anno la pastasciutta antifascista verrà dedicata, è stato deciso di dedicarle alla Costituzione, ma facendo un passo indietro, perché il 25 di luglio? Perché questa data? Forse non tutti la sanno. Il 25 luglio del 1943 Mussolini veniva destituito e arrestato, terminava dopo decenni la dittatura fascista e quindi molte persone festeggiarono. Tra queste persone la famiglia Cervi, che è una famiglia particolarmente nota nell'ambito dell'antifascismo e della lotta anche poi alla resistenza, decise con la motivazione di voler festeggiare, appunto, di distribuire una pastasciutta gratuita alla popolazione. Una pastasciutta molto semplice, una pastasciutta in bianco con semplicemente dell'olio o del burro e del parmigiano. La stessa famiglia Cervi, dopo pochi mesi, nel dicembre verrà distrutta, perché i fratelli, tutte e sette i fratelli, verranno catturati e fucilati proprio a causa della loro posizione politica. Ma l'AMPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, ha ripreso questa abitudine, ha ripreso e anzi ha rilanciato in questi ultimi anni questa commemorazione, diciamo, e questo gesto dal forte significato simbolico, e quindi le pastasciutte antifasciste stanno riprendendo piede e anche, diciamo, vengono riproposte anche in luoghi dove non erano mai state realizzate. Allora, ce ne saranno davvero tante occasioni. Vi consiglio, appunto, di andare sul sito dell'AMPI. Una delle prime pastasciutte antifasciste sarà proprio domani sera, giovedì 23 luglio, a Prarostino, alla pista coperta di Prarostino, organizzata dal gruppo di Pinerolo dell'AMPI. Se qualcuno volesse partecipare, è obbligatoria la prenotazione, quindi andate sul sito, sulla sezione locale, diciamo, dell'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, sezione di Pinerolo, oppure sulle varie pagine social, e troverete i numeri di telefono da utilizzare per prenotare, appunto, la vostra presenza. E ce ne saranno moltissime altre poi nei prossimi giorni a Torino, in zona torinese, Chivasso, Alpignano, ma anche a Villar Pellice il prossimo 25 di luglio. Nei prossimi giorni, appunto, vi daremo notizia degli altri appuntamenti.

3:28 8:75 7:845 oppure via mail diretta @rbe.it. Se anche nelle vostre zone, nei vostri territori, nei vostri comuni si organizza una pasta asciutta antifascista, fatecelo sapere, così come fateci sapere qualsiasi altro evento, iniziativa, appuntamento, incontro che si svolge. Ci farà piacere ricordarlo ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici. Infatti vi voglio proprio ricordare un appuntamento che fa parte dei territori smart di cui sovente parliamo. Cosa sono i territori smart? È questo progetto che punta a rendere sempre più accessibili, inclusivi i territori, in questo caso in modo particolare delle valli Pellice, Chisone e Germanasca, all'interno appunto di un progetto che vede le associazioni, gli enti, le amministrazioni comunali protagonisti, proprio per, diciamo, promuovere un modello di accoglienza che possa accogliere chiunque, anche chi ha delle difficoltà particolari a livello motorio, a livello psichico. Insomma, ci possono essere diverse tipologie di fruizione. L'importante è che ogni luogo possa diventare più accessibile, se ovviamente corredato dalla trasparenza delle informazioni e dall'attenzione ai bisogni del singolo turista. Il prossimo appuntamento di appunto test e di utilizzo proprio di questi territori smart sarà giovedì prossimo, il 30 di luglio, a Fenestrelle. Storia e natura forte di Fenestrelle. L'appuntamento prevede la visita al Forte San Carlo, e poi ci si sposta a parlare di sport, perché ci sarà un'attività di tiro con l'arco sempre a livello accessibile per tutti e tutte, e in chiusura nel pomeriggio uno spostamento al Lago dell'O. È una giornata intera, si parte alle 10, diciamo ci si ritrova alle 10 al Forte di Fenestrelle, e si conclude alle 16:30 questa gita dei territori smart. Vengo anch'io, di cui di tanto in tanto vi parliamo. È necessario prenotare. Se volete prenotare, andate sul sito territorismart.diaconiavaldese.org, troverete la sezione gite smart e potrete appunto accedere alle varie mail di informazione. C'è il dettaglio, il volantino del dettaglio per questa giornata appunto del prossimo 30 di luglio, prossimo giovedì, e approfittatene, perché sono delle belle occasioni anche di incontro, diciamo, tra famiglie, tra persone, tra turisti.

0: Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood, il brano che ci accompagna verso la fine di questa puntata di Voci Protestanti Talk. Sono le 15:57 minuti, dobbiamo salutarci, ci teniamo sottofondo ancora Santa Esmeralda così in, diciamo, in copertura della nostra puntata. Grazie a tutte e tutti voi che ci avete seguito e ascoltato, ovviamente continuate a seguirci. Tra pochissimo l'informazione locale curata dalla redazione di RBE e poi dalle 5 alle 7 ricordo l'appuntamento con la trasmissione Mi ritorni in mente, Marta e Samuel in diretta con voi a chiudere il pomeriggio di Radio Bequit. Noi invece ci diamo appuntamento a domani. Ciao!
1: Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

Aggiornamento con l'informazione locale delle ore 16, in studio Nicolo Sezzu. I comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli organizzano una manifestazione per chiedere lo sblocco dei lavori della linea 1 della metropolitana, il cui cantiere è rimasto fermo da mesi dopo il fallimento di ICI-SPA incaricata della realizzazione dell'opera. Secondo le stime dei comuni, ora per completare gli interventi servirebbero circa 70 milioni di euro, 35 milioni per affidare nuovamente le opere civili ancora da realizzare e altrettanti per coprire gli extra costi sostenuti alle altre imprese coinvolte nel cantiere.

0: centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati, attraverso un comunicato, ha fatto sapere che in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione sul caso Roggero, il gioielliere condannato definitivamente a 14 anni di reclusione per aver ucciso due ladri che lo avevano derubato, sono arrivate minacce, insulti e messaggi d'odio nei confronti dei magistrati. In un clima, si legge alla nota, in cui vengono attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa, siamo al fianco dei colleghi piemontesi che hanno emesso le sentenze di primo e secondo grado, così come di quelli della Corte di Cassazione che le hanno confermate. Nel frattempo la difesa del condannato ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena del gioielliere in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie. L'ufficio di sorveglianza milanese ha restituito gli atti a Torino, ritenendo che la competenza resti nel capoluogo piemontese, poiché l'istanza era stata presentata quando il 72enne era ancora in stato di libertà. Allontanamento zero, calano gli affidi di minori, non gli allontanamenti. In seguito a un accesso agli atti, la consigliera d'opposizione Monica Canalis denuncia gli effetti negativi della legge nota come allontanamento zero. Ne ha parlato la stessa consigliera ai microfoni di Matteo Chiarenza.
1: I numeri certificano le criticità della legge regionale allontanamento zero, con il calo degli affidi familiari e l'aumento di minori ospitati in comunità. Questa è la considerazione espressa in consiglio regionale dalla consigliera del PD Monica Canalis in seguito all'accesso agli atti all'assessorato regionale alle politiche sociali, dal quale risulta che al 31 dicembre 2025 in Piemonte risultano 2.689 minori fuori dalla famiglia d'origine, 1.342 in affido familiare e 1.347 nei servizi residenziali, aumentati di 42 unità rispetto all'anno precedente, come ha spiegato la stessa Canalis ai nostri microfoni.
2: E purtroppo il risultato è che in questo lasso di tempo sono aumentati i minori nelle comunità residenziali del Piemonte, mentre sono diminuiti quelli accolti nelle famiglie affidatarie e in generale è aumentato il numero dei minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine. Va premesso che questo dato è viziato dal fatto che include anche i minori stranieri non accompagnati, quindi minori che di fatto non sono tecnicamente allontanati dalla loro famiglia, ma che vengono nel nostro paese in assenza dei loro genitori. Però di fatto il numero complessivo dei minori fuori famiglia in questi 4 anni è aumentato, nonostante il Piemonte continui ad essere la prima o la seconda regione in Italia per misure di prevenzione e di assistenza alle famiglie nel loro domicilio.
1: Dati che certificano come non solo il numero degli allontanamenti in Piemonte non sia diminuito dall'entrata in vigore della legge, ma l'operatività dei servizi sociali è risultata ingessata e resa meno scorrevole, introducendo elementi di sospetto e delegittimazione che hanno impattato negativamente anche sulle famiglie affidatarie.
2: Ci sono due forme di ingessatura. La prima è di carattere finanziario. Infatti la legge regionale allontanamento zero del 2022 impone a tutti i 46 consorzi socioassistenziali del Piemonte di dedicare la metà dei fondi regionali che ricevono ogni anno alla prevenzione degli allontanamenti. Questo a prescindere dalle caratteristiche demografiche e sociali del territorio. La seconda ingessatura invece è di carattere operativo. Gli assistenti sociali a seguito della legge regionale sono stati costretti a produrre molte più carte, quindi molta più documentazione scritta per giustificare le scelte che fanno nell'accompagnare le famiglie. Questo chiaramente li ha rallentati.
1: I dati presentati in consiglio non hanno trovato risposta da parte della maggioranza, a cui i gruppi di opposizione chiedono come primo passo quello di rinnovare le linee guida regionali sull'affido, come richiesto anche dalle autorità nazionali. Matteo Chiarenza, RBE.
0: Dal 24 al 27 luglio si terrà la festa di Villa Alperosa. Durante tutta la manifestazione si troveranno il banco di beneficenza, il servizio bar e ristoro a cura della Proloco, gelate, gofri, aperitivi e cocktail. Mentre nel parco del bacino ci sarà il Luna Park. Per concludere la rassegna erano previsti, seppur avvolti all'incertezza, i fuochi d'artificio lungo il bacino, ma a causa dell'elevato rischio di incendi boschivi il comune di Villa Alperosa ha ufficialmente fatto sapere che lo spettacolo pirotecnico sarà annullato. Terminiamo infine col meteo: domani la pressione sarà stabile sul Piemonte, la giornata sarà contraddistinta generalmente.

0: condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 23 e i 32 gradi, valori notturni spesso sotto i 20 gradi anche in pianura. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 29 e i 31 gradi, valori notturni tropicali, venti deboli e mare generalmente calmo. L'aggiornamento alle ore 16 termina qui. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 18 e vi auguro un buon proseguimento di giornata con RBE.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sul raccordo Ivrea-Santiafra, Albiano e Ivrea in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Per traffico intenso sono presenti code fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Code per traffico intenso si registrano anche sulla A7 Milano-Genova fra Tortona e Castelnuovo Scrivia in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori si rallenta fra Felizzano e Asti-Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347-508-1887.
1: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Popolo di Radio Bequit, anche il filo d'Arianna si prende qualche giorno di vacanza. Torneremo con gli approfondimenti delle notizie dal nostro territorio lunedì 3 agosto. Intanto godetevi la selezione musicale estiva di RBE e mi raccomando, abbiate cura di voi, dei vostri cari. Statevi buono e ciao!

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax. Programma di cultura, intrattenimento e curiosità.
1: Dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
0: Con Marta
1: e Samuel
0: su RBE.

0: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci su RBE con Mi Ritorni in Mente, 17:11, nuova puntata che comincia proprio adesso. Le voci sono quelle di Marta e Samuel e la compagnia che vi diamo è fino alle 19.
1: Buonasera, buon pomeriggio, eccoci. Allora, sì, la compagnia è la nostra, la vostra, perché siete voi che poi ci fate compagnia soprattutto con i messaggini nella seconda parte, ma noi vi sentiamo già presenti belli adesso e siete oh, che bello. Allora, senti Marta, invece di pacioccarti, di pasticciare mentre io sto cercando di fare il menù, cosa stai facendo? Ma ragazzi, ma è possibile
0: tu
1: che
0: parla, debba parla, io sto aggiustando.
1: Io parlo,
0: qua.
1: Tu te stai aggiustando. Senti, allora oggi parleremo intanto di andare al cinema, no? È un po' di giorni che parliamo di cinema, abbiamo parlato dell'Odissea. No, andare al cinema, sai che ti aiuta a concentrarti meglio, ecco. Sai, la sapevi questa cosa?
0: No,
1: la sapevo. Ecco, uno studio recente ci dice proprio che se vogliamo imparare a concentrarci è bene andare al cinema.
0: Oh, che bello!
1: Perché non c'è luogo migliore per concentrarsi. Il cinema.
0: Bello, mi piace come terapia per la concentrazione.
1: E scopriremo anche perché, ecco, così impariamo a concentrarci bene, a restare lì sul pezzo, ecco. A non divagare, andare persi, come succede a me tra le nuvole. Oh, lì sul pezzo, concentrati, lì al cinema.
0: Oh. Il momento, il qui e ora.
1: Poi, siccome stiamo, è un po' di giorni che parliamo anche di caldo e continuiamo a farlo, perché ragazzi qui, solo oggi ho sentito di una farmacia che segnava in Sicilia 41 gradi, ecco, 41 gradi e mezzo.
0: Mamma mia.
1: Ecco, sì, c'era un signore che ha documentato questa cosa qua e quindi pensa un po' che roba.
0: Che roba?
1: Ma mentre noi da queste parti tutto sommato oggi
0: buono,
1: è un po' più potabile la cosa.
0: Sì, ottimo.
1: Comunque, contro il caldo arriva un trend speciale, Marta.
0: Oh, vedi, già
1: quello di abbracciare una zucca gigante, ecco.
0: In che senso? Ma le zucche ci sono in un altro periodo dell'anno, però.
1: Ci sono delle zucche un po' speciali, sono proprio cinesi. Queste zucche, c'è questo trend soprattutto in Cina di abbracciarci,
0: sì?
1: Quindi ci sono animali, bambini, persone,
0: che
1: anziani
0: abbracciano
1: che abbracciano tutte le zucche, perché
0: il caldo dà la testa, quindi fanno azioni una motivazione alla base.
1: La motivazione la scopriremo, serve proprio per rinfrescarsi, per stare meglio,
0: ottimo.
1: Per stare meglio, perché per il caldo sempre.
0: Per il caldo, sì.
1: Abbracciamo le zucche. Andiamo al supermercato, abbracciamoci ste zucche.
0: Abbracciamole, per favore, abbracciamole.
1: Ma sì. E poi nella seconda parte andremo un po' a vedere di quando si va a cena, soprattutto per quegli incontri galanti.
0: Quando si va a cena?
1: Una cena galante, da primo appuntamento.
0: Wow, che meraviglia.
1: Bisogna fare colpo sull'altra persona.
0: Giusto,
1: come si fa a fare colpo? Non si dà una testata.
0: No, ecco. Si offre la cena, ma è banale,
1: scontato. Allora, il segreto per fare colpo potrebbe nascondersi nel menù.
0: Menù. Devi trovare il piatto giusto
1: Il piatto giusto per fare colpo.
0: Hai capito? Allora andiamo ad indagare assolutamente questa cosa.
1: Un po' di suggerimenti per tutti i single che si stanno lanciando
0: in questo periodo, primi appuntamenti estivi, lungomare, le vacanze. Che meraviglia!
1: Che roba! Allora, restate
0: mi raccomando.
1: Restate con le orecchie aperte, perché veramente sarà una puntata speciale e al fulmicotone, ecco.
0: Bene, allora, che dire? Partiamo?
1: Ma io direi di sì.
0: Ma allora andiamo, 3, 2, 1 e via!
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: Ragionaci un po' sopra, Marta. Se devi concentrarti per bene, no? Concentrarti sì. su una cosa in particolare, di che cosa hai bisogno? Pensaci, no? Di che cosa hai bisogno per concentrarti? Perché se no perdi la testa, vai su altre cose.
1: Io ho bisogno dell'ansia.
0: Dell'ansia, benissimo, ecco. È proprio quello che non ci. No, vabbè. Ma è bello farti le domande. Dell'ansia.
1: Vabbè, era una domanda diretta. Io se sono in ansia, allora mi riesco a concentrare.
0: Riesci a concentrarti se sei ansiosa, benissimo.
1: Sì.
0: Ma altre cose un po' più concrete, cioè meno psicologiche, meno.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: poi credo un po' il silenzio.
0: È brava,
1: no?
0: Brava, hai detto il silenzio e poi anche qualcos'altro. Dai, su, dai, che ci stai arrivando.
1: Sì. Allora, anzi, il silenzio.
0: Sì, se c'è meno dispersione di cose da vedere.
1: Vabbè, di stimoli, no? Visivi intorno.
0: Ecco, brava. Oh, vedi che ci arrivi. Perché? Quindi sei in una sala
1: buia.
0: Brava.
1: Brava, Marta,
0: e quindi siamo
1: brava.
0: Dove siamo? Al cinema.
1: Al cinema.
0: E quindi vedi,
1: ecco,
0: c'entra tutto ciò, c'entra perché si spiega perché al cinema ci si concentra molto di più che da altre parti. Il cinema.
1: Perché mangi popcorn?
0: Ma poi c'è anche quell'aspetto lì, e soprattutto le caramelle gommose.
1: Esatto.
0: Quello c'entra anche. Però il cinema ha tutte le particolarità che fanno sì che tu ti possa concentrare maggiormente rispetto ad altre cose.
1: Oh, bene.
0: Ecco.
1: Bene.
0: Quindi fra poco ne parliamo.
1: Mi sta interessando questa cosa.
0: Ti sta interessando?
1: Mi sta interessando, va bene. Vabbè, allora, tra poco parliamo della concentrazione.
0: Sappi che se devi concentrarti devi andare al cinema.
1: Al cinema, lo farò.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.

0: E andiamo al cinema, Marta, su, andiamo al cinema, che ci fa bene a tutti andare al cinema.
1: Andiamo.
0: Soprattutto alla concentrazione, se sei concentrato è perché sei al cinema, Marta, la sapevi questa cosa?
1: No, non la sapevo.
0: Cosa? Allora, sei di nuovo lì che paciocchi, ma è incredibile, una cosa è pazzesca.
1: Io allora, stavo aggiustando un attimino la scaletta, i tempi, perché sennò qua Sam fa pasticci. Ecco qua.
0: Ah, io faccio pasticci.
1: Possiamo tornare a parlare.
0: Io faccio pasticci, incredibile, sempre io faccio i pasticci. Allora, stavamo parlando di cinema, no? Andare al cinema, che è un'esperienza fantastica, bellissima. Purtroppo, diciamo che ultimamente sta diminuendo un po' la cosa, no? Perché con tutte le piattaforme streaming che ci sono, è chiaro che molti si guardano il film a casa, anche perché tra l'altro appena escono ce li hai quasi subito a casa anche, no?
1: Sono già pronti ad accoglierti e non c'è più quella cosa oddio vado a vederlo al cinema, mi devo organizzare sennò poi me lo perdo, chissà quando lo rivedrò, se mai lo rivedrò.
0: Comunque allora, però attenzione, perché cosa succede quando andiamo al cinema, se ci pensiamo bene? Allora, hanno fatto questo studio dell'University College London che ha dimostrato che c'è un'abitudine che rappresenta un vero e proprio allenamento per la concentrazione. Andare al cinema è proprio un allenamento per la concentrazione. Oh.
1: Esatto, è proprio una cosa che noi ormai diamo per scontata, ma in realtà tutto il modo di vivere che abbiamo, no? I dispositivi elettronici, tutto quanto, sono sempre lì che vanno a minare sempre di più la nostra capacità di concentrazione, quindi dobbiamo andare a ritrovare quei luoghi, quegli ambienti e quelle attività che non ce la fanno perdere, no? Come ad esempio il cinema. Quindi hanno monitorato gli esperti, ad esempio il battito cardiaco, l'attività elettrodermica, la temperatura corporea, no? Di un campione di spettatori durante la visione di un film al cinema, e hanno visto che il cuore accelera, il corpo reagisce in modo diretto ed emotivo alle scene più coinvolgenti del film, insomma, ma l'aspetto più affascinante che è emerso riguarda proprio la soglia di attenzione.
0: Allora, è saltato fuori proprio questo, che forse il cinema è uno dei luoghi più precisi, più particolari, dove ci si concentra e può andare, è proprio andare al cinema allena la concentrazione, quindi sì. Bisognerebbe farlo un po' di più, perché questo ci permette di rimanere bene lì sul pezzo. E perché questo aspetto succede? Allora, lo studio ci dice che ci sono un po' di particolarità che sono dentro il cinema.
1: Essere dentro una sala in cui si fa solamente quella cosa lì, in cui lo stimolo è unico, no? Arriva unicamente dallo schermo, si è immersi nel buio, non ci sono distrazioni esterne e siamo lì per immergerci completamente in una storia, non dobbiamo pensare ad altro.
0: Ecco, quindi siamo proprio dentro quella storia lì e non ci disperdiamo in tante altre cose come può succedere nella vita quotidiana. Quindi tutto sommato andare al cinema è un allenamento per la concentrazione, e questo può aiutare, forse potrebbe aiutare molto anche i ragazzi che devono studiare per certo. Concentrarsi solo su quella cosa lì e non perdersi in tante cose esterne.
1: Anche un po' il teatro, no? Credo che abbia le stesse caratteristiche del cinema.
0: Sì, probabilmente.
1: In più non ci sono
0: sì.
1: Neanche i popcorn che distraggono,
0: le
1: caramelle gommose.
0: Ah, è vero, giusto. Forse il teatro è ancora meglio del cinema.
1: Ma sai che ad esempio a me questi multisala, una cosa che dà fastidio è la quantità eccessiva di stimoli che ci sono invece prima di entrare in sala, no?
0: Ah.
1: Tu entri e ci sono e le caramelle gommose e tutti i bar con tutte le robe da comprare, da mangiare, i popcorn, 50 specie di popcorn e poi questo, poi ecco, a me ad esempio quella cosa lì dà fastidio. Io amavo tantissimo i vecchi cinema dove tu entravi, c'era la biglietteria, massimo la cosetta del popcorn e basta, e poi entravi in questo vicolo buio, questa sala buia e sto cercando di districarti tra i tendoni, no? Ti ricordi una volta i tendoni?
0: Sì, cioè, certo.
1: Erano un luogo dove ti potevi perdere, sì, ci sono bambini che sono rimasti incastrati tuttora nei tendoni e non hanno ancora trovato la via d'uscita.
0: Sono ancora lì, poverini. Sono cresciuti lì insieme agli acari. Sono diventati degli acari giganti. Vabbè.
1: Perché poi c'era il doppio tendone.
0: Vabbè, questo comunque sì. Era per dire che andate al cinema, ragazzi, andate al cinema perché allena la concentrazione, se volete essere belli concentrati e essere sul pezzo, il cinema.
1: Il cinema.
0: E basta.
1: Cinema.

0: 17.30, buon pomeriggio, le notizie di Popolare Network. Ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. È morto dopo 3 giorni di agonia. Salah Belacqua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili.
0: Una notizia appena battuta dell'agenzia: l'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo nel 2021 a Grinzane e Cavour nel Cuneese. Il magistrato di sorveglianza, riporta ancora l'agenzia, rileva che non si ravvisa né sono state indicate dalla difesa quelle circostanze di necessità e urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente in questa sede. Gli atti ora vanno al Tribunale di Sorveglianza, alla Procura Generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di Sorveglianza di Milano. E veniamo alla questione spesa per le armi. Sarà il 5 di agosto la data in cui il ministro dell'Economia Giorgetti riferirà sulla decisione presa ieri nel vertice di maggioranza di attivare la clausola di salvaguardia per le spese militari, e dopo che la Commissione europea ha consentito un uso parziale anche per il caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Erano state l'opposizione a chiedere a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto. Il ministro dell'Economia è il più dubbioso sull'aumento delle spese militari. Ho già parlato al question time alla Camera, anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE.
1: Ancora una volta le infrastrutture civili sono al centro delle minacce incrociate nella guerra tra Iran e Stati Uniti. Donald Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita nello stretto di Hormuz, dopo aver già preso di mira obiettivi civili negli scorsi giorni. Teheran risponde minacciando raid analoghi sui siti dei paesi confinanti dove sussistono interessi statunitensi. Al centro della questione, al momento, il sito di Pickaxe Mountain, poco distante da Natanz, per gli Stati Uniti che minacciano di colpirlo, ospiterebbe un deposito sotterraneo di materiale nucleare. Teheran nega.
0: Un incidente senza precedenti, così OpenAI, la compagnia che possiede ChatGPT, ha descritto la perdita di controllo di un suo agente di intelligenza artificiale. L'agente, durante un test, sarebbe entrato autonomamente su internet, avrebbe hackerato una startup cercando nei suoi database informazioni per passare il test. Incidente, secondo alcuni esperti del settore, che riapre il tema della necessità di una regolamentazione più stringente per l'intelligenza artificiale.
1: L'opposizione indiana si schiera con il movimento degli scarafaggi. I deputati dei partiti d'opposizione al governo Modi hanno protestato fuori dal Parlamento chiedendo risposte sulla dura repressione delle manifestazioni dei giovani.
0: Sono almeno 189 bambini uccisi dall'epidemia di Ebola in corso in Repubblica Democratica del Congo. Secondo dati diffusi da Save the Children, più di 1000 le vittime complessive dall'inizio del focolaio a metà maggio, oltre 2000 contagiati. La malattia è causata dalla variante Bundibugyo del virus, per la quale non esistono al momento vaccini o trattamenti specifici. 17.35, alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
2: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray. Setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio. Per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta. L'estate dell'erbolario.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
4: Popolare Network.
5: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Io. E rieccoci qui 17:46 su RBE in compagnia di Mi Ritorna in Mente
1: ci tornano in mente le zucche o il melone. Che cose, tra l'altro in questi giorni io di melone me ne sto mangiando un sacco
0: proprio.
1: Fa bene il melone,
0: fa benissimo la frutta, fa benissimo.
1: Allora noi andiamo invece a vedere un melone un po' particolare, si chiama melone d'inverno.
0: Sì.
1: Ed è una zucca gigante.
0: Melone d'inverno.
1: Infatti. Allora andiamo un po' a vedere questa zucca gigante.
0: Sì.
1: Perché c'è un trend proprio in questi giorni che fa ben sperare per il caldo, no? Perché
0: invece
1: di usare sempre solo il condizionatore, che poi tutto sommato non fa così bene.
0: No, esatto.
1: Il condizionatore fa venire la caghetta, Marta, te lo posso dire? Fa venire un po' di.
0: Così brutale.
1: Un po' di mal di pancia lo fa venire.
0: Vero.
1: E quindi anche mal di testa,
0: Anche mal di testa. Chiaramente c'è sempre l'altro lato della medaglia, e allora bisogna anche preservare le fasce più deboli come i bambini, gli animali, no? Proteggerli dal caldo facendo sì che non siano troppi gli effetti collaterali come quelli dell'aria condizionata. E allora che cosa fare? Si può donare loro una zucca d'inverno.
1: La zucca d'inverno che è questo grosso meloncione gigantesco cinese, pesa tra i 5 e gli 8 kg, sta spopolando in Cina tra bambini, gatti e cani. E perché? Perché lui emana freschezza completamente in modo naturale.
0: Oh,
1: e tu lo abbracci, lo abbracci, e questo ti porta via il calore dal corpo.
0: È perché è praticamente una borsa del ghiaccio completamente naturale, no? Composto per il 95% di acqua, ha questa buccia liscia e funziona come una vera e propria borsa dell'acqua fredda, è in grado di assorbire il calore corporeo. E forse anche possiede, dicono nella cultura cinese, un potere calmante, no?
1: Ma andiamo a cercare sto melone d'inverno, sto melone cinese. Dove lo si trova? Lo si trova da qualche parte?
0: Dal fruttivendolo?
1: No, perché io adesso, siccome di notte è un caldo incredibile,
0: ti abbracci un bel melone,
1: mi prendo un bel meloncello, funziona.
0: Meloncello è quello che bevi.
1: Sì, è vero. Stavo pensando se funzionava la stessa cosa con l'anguria. Io mi compro un'anguria, me la abbraccio, me la porto nel letto.
0: Sì, dai.
1: Mi abbraccio un'anguria.
0: Puoi dire che sei andata a letto con un'anguria.
1: Detto così non è proprio bello. Però sì, da provare.
0: Da provare, assolutamente. Proviamo, proviamo. Yo, yo. Hey.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. Le vicine ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: E ora pubblicità.
13: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
14: RBE, cultura, informazione, relax.

17.56, tra pochissimo dopo la musica c'è Zucchero con Alla fine, ci sarà l'appuntamento con l'informazione locale delle 18.00.

0: momento delle ore 18 con l'informazione locale in studio Nicolo Sezzu. Coldiretti lancia l'allarme nelle province di Vercelli e Biella. Le temperature elevate e l'assenza di pioggia avrebbero causato ingenti danni. Prati e pascoli sono compromessi fino all'80%, mais con perdite stimate del 50%, mentre gravi criticità si stanno riscontrando nelle colture seminate in tarda primavera come la soia. Per quanto riguarda il territorio della baraggia vercellese, il comparto risicolo è in ginocchio a causa delle scarsità di acqua derivante dal fiume Sesia. Il presidente di Coldiretti Vercelli Biella, Roberto Guerrini, e il direttore Domenico Pautasso chiedono interventi tempestivi ed esortano i comuni interessati a riconoscere l'eccezionalità delle condizioni climatiche. Nel pomeriggio una pattuglia del nucleo carabinieri forestali di Ovada ha messo in salvo un canile minacciato dal grave incendio che ha interessato il territorio di Sezzadio. Dopo aver notato una densa colonna di fumo nero elevarsi alla zona, insieme ai vigili del fuoco e alle squadre di volontariato accorse sul posto, i militari hanno seguito l'evoluzione del rogo che si è rapidamente esteso per diverse decine di ettari tra coltivi e boschi, arrivando a minacciare seriamente alcuni centri abitati. Informati della presenza del canile, i carabinieri hanno raggiunto tempestivamente la struttura. Al loro arrivo hanno trovato circa 20 cani chiusi nei box e nei recinti. Terminato il salvataggio, la pattuglia ha continuato a supportare le operazioni di emergenza affiancando vigili del fuoco, squadre A e B e protezione civile. I comuni di Collegno, Grugliasco e Rivoli organizzano una manifestazione per chiedere lo sblocco dei lavori della linea 1 della metropolitana, il cui cantiere è rimasto fermo da mesi dopo il fallimento di ICI SPA, incaricata della realizzazione dell'opera. Secondo le stime dei comuni, ora per completare l'intervento servirebbero circa 70 milioni di euro, 35 milioni per affidare nuovamente le opere civili ancora da realizzare e altrettanti per coprire gli extra costi sostenuti dalle altre imprese coinvolte nel cantiere. Da 7 anni i lavori hanno modificato la viabilità di Corso Francia e condizionato la vita quotidiana e le attività economiche dei comuni interessati. In seguito a un accesso agli atti, la consigliera d'opposizione Monica Canalis denuncia gli effetti negativi della legge nota come allontanamento zero. Ne ha parlato la stessa consigliera ai microfoni di Matteo Chiarenza.
1: I numeri certificano le criticità della legge regionale allontanamento zero, con il calo degli affidi familiari e l'aumento di minori ospitati in comunità. Questa è la considerazione espressa in consiglio regionale dalla consigliera del PD.

0: e aumentato il numero dei minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine. Va premesso che questo dato è viziato dal fatto che include anche i minori stranieri non accompagnati, quindi minori che di fatto non sono tecnicamente allontanati dalla loro famiglia, ma che vengono nel nostro paese in assenza dei loro genitori. Però di fatto il numero complessivo dei minori fuori famiglia in questi 4 anni è aumentato, nonostante il Piemonte continui ad essere la prima o la seconda regione in Italia per misure di prevenzione e di assistenza alle famiglie nel loro domicilio.
1: Dati che certificano come non solo il numero degli allontanamenti in Piemonte non sia diminuito dall'entrata in vigore della legge, ma l'operatività dei servizi sociali è risultata ingessata e resa meno scorrevole, introducendo elementi di sospetto e delegittimazione che hanno impattato negativamente anche sulle famiglie affidatarie.
0: Ci sono due forme di ingessatura. La prima è di carattere finanziario. Infatti, la legge regionale allontanamento zero del 2022 impone a tutti i 46 consorzi socioassistenziali del Piemonte di dedicare la metà dei fondi regionali che ricevono ogni anno alla prevenzione degli allontanamenti. Questo a prescindere dalle caratteristiche demografiche e sociali del territorio. La seconda ingessatura, invece, è di carattere operativo. Gli assistenti sociali, a seguito della legge regionale, sono stati costretti a produrre molte, molte più carte, quindi molta più documentazione scritta per giustificare le scelte che fanno nell'accompagnare le famiglie. Questo chiaramente li ha rallentati.
1: I dati presentati in consiglio non hanno trovato risposta da parte della maggioranza, a cui i gruppi di opposizione chiedono come primo passo quello di rinnovare le linee guida regionali sull'affido, come richiesto anche dalle autorità nazionali. Matteo Chiarenza, RBE.
2: Per tutto il mese di agosto il Museo regionale di Scienze Naturali di Torino sarà a ingresso gratuito. La Regione Piemonte infatti rinnova l'iniziativa per offrire a famiglie, giovani, anziani, persone fragili e turisti un mese di cultura accessibile e un posto climatizzato dove trovare refrigerio. In un momento in cui il museo sta cambiando volto, grazie ai lavori in corso, abbiamo voluto fare un regalo ai piemontesi e ai turisti. Non vogliamo che i piccoli disagi del cantiere allontanino i visitatori, ma che diventino l'occasione per una grande festa condivisa, un invito a scoprire o riscoprire il museo insieme a noi, spiega il direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali, Marco Fino. L'ingresso gratuito sarà valido dal 1 fino al 31 agosto 2026. Terminiamo infine con il meteo. Domani la pressione sarà stabile sul Piemonte. La giornata sarà contraddistinta a generali condizioni di bel tempo. Il cielo si potrà vedere sereno, poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime comprese tra i 23 e i 32 gradi, valori notturni spesso sotto i 20 gradi, anche in pianura. Situazione uguale in Liguria, con temperature massime comprese tra i 29 e i 31 gradi, valori notturni tropicali, venti deboli e mare generalmente calmo. L'informazione alle ore 18 termina qui, io vi ricordo questo era l'ultimo appuntamento prima del prossimo di domani alle ore 11. E allora non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata con RBN.

0: ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: E ora, pubblicità.
2: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8x1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8x1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8x1000.
3: E rieccoci qui, 18:11, nella seconda parte di Mi Ritorni in Mente, che Marta e Samuel con le loro voci cercheranno insomma di farcire, di...
4: Sì, facciamo tutto, guarda.
3: Poi di questo si parla, no? Di farciture, di mangiare, di cibo, primi appuntamenti.
4: Bene, i primi appuntamenti adesso anche per l'estate, ce ne saranno tanti, ci sarà qualcuno di voi che lo farà il primo appuntamento, no? Ecco. Ci sarà qualcuno, no?
3: Certo. Vabbè, ma allora, durante tutto l'anno.
4: Ma sì,
3: però.
4: Ma è vero, però per l'estate è sempre qualcosa di più, no?
3: C'è più primi appuntamenti.
4: Più primi appuntamenti. Allora andiamo un po' a vedere se volete fare un figurone, no? Non una figuraccia, ma un figurone ad un primo appuntamento. Il segreto per fare colpo potrebbe nascondersi nel menù.
3: Vedi? L'ordine che fai ti dice la persona che sei. No, vabbè, non è proprio così.
4: Diciamo che c'è un'occasione, c'è un modo per fare colpo sull'altra persona, soprattutto se è un primo appuntamento, quindi è un momento importante, no? Dove uno deve, non dico mettersi in mostra, ma far vedere delle qualità più che dei difetti.
3: Sì. Allora, prima di raccontarvi esattamente quello che dovete fare, proviamo ad immaginare, magari siamo in pizzeria, abbiamo il menù delle pizze davanti, scegliamo e alla fine ordiniamo una margherita o al massimo una margherita con prosciutto. Ecco, questo assolutamente
4: non si fa, non è da fare. Cioè,
3: se poi va male, la colpa è anche della scelta.
4: Oppure siete al ristorante, non alla pizzeria, e ordinate una pasta in bianco. No, non si fa.
3: A meno che non abbiate, non so, dei problemi gastrointestinali.
4: Ma anche con li avete, non dovete farlo lo stesso.
3: No,
4: perché se volete fare colpo è meglio avere il problema gastrointestinale a questo punto.
3: Allora, che cosa bisogna fare? Beh, ve lo spieghiamo tra poco.

0: Marta, bisogna fare colpo, siamo in una cena importante, un primo appuntamento, e siamo lì di fronte al nostro amato, alla nostra amata, e che succede? Cosa possiamo fare per fare veramente colpo utilizzando il menù, oltretutto del ristorante?
1: Senza dire troppe cose, proprio soltanto facendo parlare l'ordine che facciamo, l'ordine di cibo che portiamo avanti può dire molto di noi, può aiutarci a fare colpo con la persona che abbiamo di fronte.
0: Allora, da un lato scegliere un piatto rassicurante può aiutare a sentirsi più sicure ed evitare inutili imbarazzi, no? Può dare anche una certa sicurezza all'altro, però questo studio che è stato fatto ci dice di no, di non fare tanto questa cosa. Il piatto rassicurante
1: non va bene,
0: non fatelo, non ordinate una pasta asciutta normale in bianco,
1: pasta penna all'arrabbiata, no,
0: non una margherita se andate in pizzeria,
1: no.
0: Questo dà un senso di semplicità troppo di banalità,
1: già di noia,
0: di noia.
1: Mamma mia, se non si spinge oltre neanche al primo appuntamento. Allora, cosa si può fare? Si potrebbe provare una pietanza completamente nuova. Questa cosa potrebbe riservare piacevoli sorprese non soltanto al palato, ma anche proprio all'immagine che trasmettiamo all'altra persona.
0: Allora, secondo questo studio che è stato fatto,
1: and individual differences.
0: Ecco, chi ordina cibi mai provati al ristorante viene percepito dall'altra persona come più desiderabile. Quindi ordinate dei cibi un po' strampalati, un po' assurdi, un po' cose che non avete mai fatto, ecco, così sarete più desiderabili.
1: Tipo entrate in un sushi e dite che volete, non so, un arancino.
0: Ecco.
1: Dice, ma come, qua facciamo sushi? No, io voglio una roba particolare.
0: Sì, ma anche magari un sushi di quelli più golosi, più strampalati.
1: Sì,
0: ecco. No,
1: sì,
0: non andate sul sushi semplice.
1: No, quello che
0: sarete,
1: avete...
0: sarete più desiderabili sia dal punto di vista romantico che dal punto di vista sessuale.
1: Allora,
0: vi ho detto tutto,
1: Perché? Perché dimostra maggiore sicurezza, intraprendenza, ma soprattutto un chiaro segnale di apertura mentale.
0: Questa cosa di ordinare qualcosa di diverso,
1: esatto,
0: di non andare sulla cosa comune, semplice, ecco.
1: E quindi una persona anche meno schizzinosa può apparire una persona meno rigida, no? Più dinamica, più incline a mettersi in gioco anche nella vita di tutti i giorni, e
0: tutte cose positive,
1: esatto,
0: tutto sommato, insomma, un'intraprendenza alla sperimentazione, alla novità, ecco, tutto ciò fa scaturire un po' più il desiderio nell'altra persona.
1: Questo è una tendenza / errore del nostro cervello, no? Che cosa fa? Estende una singola caratteristica o un determinato comportamento ad altri ambiti della vita. Noi facciamo questa roba qui, noi pensiamo che se una persona che abbiamo di fronte si mette ad ordinare dei piatti strampalati avrà tutte queste caratteristiche anche nella vita quotidiana, quando magari invece assolutamente no. Quindi non so se sta notizia che stiamo dicendo è controproducente, perché diciamo portiamo la gente a prendere in giro altra gente, no? Perché uno se la cava, ordina il sushi mango, fragole e uva passa
0: e caramello,
1: che lo mangi un po' col conato di vomito, no? Però lì ti crei tutto un immaginario, e poi invece verrà smentito.
0: Però ti posso dire,
1: io direi che forse è meglio però la sincerità.
0: Sì,
1: no?
0: Forse è meglio la sincerità.
1: Se vi va il sushi, proprio quello banale,
0: andate su quello.
1: Da subito chiarite tutto.
0: Anche se secondo questo studio io ho sbagliato in pieno, perché io, allora, la prima volta che ho portato Marta a cena, ecco, cosa è successo? Io ho mangiato una bella pizza margherita, che figura, mamma mia,
1: ragazzi,
0: che roba.
1: Io ho preso una pizza col salamino, una diavola, anche lì siamo molto prossimi alla banalità della margherita. In più ho preso anche un'aranciata,
0: cioè, io fosse la Coca-Cola classica,
1: cioè,
0: proprio,
1: come abbiamo potuto,
0: mamma mia, che vergogna.
1: E poi infatti a distanza di anni ti accorgi e capisci che certi segnali non andavano assolutamente in ignorati.
0: Ma che sei cattiva, ma non è possibile. Vabbè, come detto, tu, detto questo, detto tutto, andiamo sulla domandina di oggi. Io sì, non me la ricordo già più, però, Marta.
1: Benissimo, vedi?
0: Tu te la ricordi?
1: Allora, noi ipotizzate di essere in questo primo appuntamento.
0: Ah,
1: avete
0: sì,
1: di fronte la persona che volete avere di fronte, volete apparire come delle persone molto intraprendenti, dinamiche, con una mente aperta e tutta questa roba
0: sì,
1: qui.
0: Sì, bello, bello, bello, mi piace. Quindi...
1: Allora aprite il vostro menu,
0: sì,
1: siete lì, volete ordinare la vostra pasta allo scoglio, banale, banalissima.
0: Banalissima, pasta alle vongole, banalissima.
1: Banalissima, e allora...
0: No, no, no, non lo faccio, non lo faccio.
1: Non lo fate. E che cosa andate a ordinare? Cioè voi, la cosa che meno ordinereste in un ristorante, pizzeria, qual è? La cosa più strampalata, che quindi meno mettereste nel vostro ordine, 328 87 57 845.

0: Ed eccoci qui, 18:26. Aspetta un attimino, Samuel, arrivo.
1: Dove vai? Mi lasci solo? Ma guarda, se ne va. Ma allora, ragazzi, mi sta abbandonando. Dove stai andando? Guarda che la vacanza deve cominciare più tardi, siamo qui ancora fino a venerdì.
0: Eccomi qua.
1: Diciamolo.
0: Di fare una cosa.
1: Diciamolo, ragazzi, che saremo ancora con voi fino a venerdì questo, poi dalla settimana prossima saremo in vacanza io e Marta per un mesettino e poi ci si ritrova il 31 agosto.
0: Esatto, un lunedì si riparte, nuova stagione di Mi Ritorni in Mente, ci siamo sempre noi, Marta e Samuel, sempre più agguerriti di prima.
1: Sempre più. Perché
0: no,
1: mi guardi così?
0: Perché
1: non mi vuoi bene, veramente.
0: Ma come non ti voglio bene?
1: Mi vuoi bene,
0: ma
1: veramente.
0: Come?
1: Dopo tutti questi anni insieme, guarda che chi è che ha dato una svolta a Mi Ritorni in Mente?
0: Chi è la svolta?
1: Diciamolo.
0: Io lo dico, non finirò mai di dirlo. Guarda, le cose giuste.
1: Allora, ricordiamo.
0: Ma c'è un odore di shampoo qua nello studio. Ma chi è che si è fatta la doccia e si è lavati i capelli?
1: Io adesso, in questo momento, no.
0: C'è un odore fruttato di
1: Vabbè,
0: di frutta. No, noi oltre a trasmettervi la voce vi trasmettiamo anche gli odori che abbiamo intorno.
1: Senti, torniamo un po' sul pezzo, andiamo un po' a vedere il fare colpo sulle altre persone quando siamo davanti a un piatto, magari davanti a un menù, anzi, no, in un ristorante. Dobbiamo colpire in qualche maniera, non con una testata l'altra persona, ma dobbiamo cercare di impressionare,
0: affascinare. Quindi capire che siamo dei tipi o delle tipi aperte al nuovo, anche se poi non è vero.
1: Ecco, quindi abbiamo capito che in tutto sommato bisogna andare su un menù un po' particolare, non andare sulle cose semplici, banali, perché sennò l'altra persona potrebbe interpretare la cosa come una cosa di grigiore, di poco conto.
0: Se già partiamo così, come vuoi che arriveremo tra 15-20 anni?
1: Poca apertura mentale, poca sicurezza, poca intraprendenza,
0: banalità,
1: poco desiderabile,
0: grigiore.
1: Ecco. Volete essere desiderabili? Fate un menù veramente al fulmicotone, proprio esplosivo, no?
0: E qui diciamo che questa notizia è soltanto il pretesto per la domandina di questa seconda parte di puntata di oggi di Mi Ritorni in Mente, perché noi vi chiediamo: qual è quella cosa che al ristorante meno di tutte le altre ordinereste?
1: Ecco,
0: perché dite no, io questa cosa proprio
1: non la ordinereste, no. Però magari non è detto che con questa proprio non facciate colpo.
0: Certo.
1: Magari fate colpo perché dimostrate sicurezza, intraprendenza, mossa vincente, pietanza completamente nuova. Se siete una persona non rigida, ecco,
0: no,
1: aperta alle esperienze più varie, quindi
0: esatto.
1: Quella cosa che proprio se foste da soli non ordinereste mai.
0: 328 87 57 845.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Popolare Network, buonasera, alle notizie delle 18.30. Poco fa si è avuta notizia del quarto morto sul lavoro della giornata. È un operaio in subappalto di 27 anni, morto la scorsa notte nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco. Gli altri tre morti sono tutti e tre operai edili, sono morti in provincia di Lecce, a Santa Maria Capua Vetere. La terza vittima è un operaio caduto lunedì mattina mentre lavorava su un ponteggio, è morto in ospedale dopo tre giorni di agonia. Trump: distruggeremo un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e il ristoratore in odore di mafia Carroccia. Proteste dei 5 Stelle che occupano i binari dei banchi del governo, altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. La morte di Abdel Rahim Fakir, la Croce Rossa si smarca, implicitamente conferma le accuse alla polizia. Noi intervenuti quando è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, la reanimazione ormai non era più possibile. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto il differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere è condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo due rapinatori. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha hackerato una startup. È un incidente senza precedenti. Altra notizia di poco fa: due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Si indaga anche chi fosse il destinatario del farmaco. Ci risentiamo alle 19.30 col giornale di Popolare Network, a più tardi.
3: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buonasera, ben ritrovati. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Borgodale e Rondissone in direzione Torino. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Venaria e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Infine la A21 Torino-Piacenza per lavori sono presenti code fra Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Per il momento è tutto, il prossimo aggiornamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sì, dovete prendere un piatto che proprio non vi va a genio, però in quella maniera riuscirete a fare colpo, perché è una cosa un po' particolare, magari un po' che vi fa anche ribrezzo, no? Però lo studio ci dice questo, che se fate questa esperienza un po' particolare, se azzardate un pochettino, probabilmente farete colpo sull'altra persona, perché vi reputerà aperta alle esperienze, alle novità, un poco incline magari a essere sedentaria, no? A non fare esperienze in generale, ecco.
1: Assolutamente sì. Allora andiamo a leggere i vostri messaggi, dove vi sbizzarrite e ci confessate qual è il piatto che meno riuscireste ad ordinare in un ristorante, in una pizzeria. Sono arrivati i vostri messaggi al 3287 57 845, possono continuare ad arrivarne altri, ma per il momento leggiamo quelli che sono arrivati.
0: Leggiamo quelli che sono arrivati, che riguardano soprattutto le pizze. Allora, cioè, voi intanto in un primo appuntamento andreste tutti sulla pizza.
1: Cioè, tutti in pizzeria?
0: Tutti in pizzeria.
1: Ci volete far credere questo?
0: Già questo, bisogna azzardare un po' di più, ragazzuoli, perché sennò qua solo sulle pizze, sennò poi l'altra persona non vi vede poi aperti all'esperienza, ecco.
1: No, infatti.
0: Comunque di pizze strane ce ne possono essere,
1: sì.
0: No? Allora, andiamo un po' a vedere. Intanto Roberto ci dice che lui proprio faticherebbe a prendere una pizza con ananas, che poi è un'americana, forse ancora si può dire un'americanata, ecco.
1: Ma infatti guarda, Roberto, se tu non dovessi riuscire a prendere la pizza con ananas, secondo me è tanto di guadagnato.
0: Ecco, sì.
1: Perché forse aver
0: fa colpo prendere una pizza con l'ananas.
1: Fa colpo, cioè che ti dà un colpo che non ti ripigli più.
0: Comunque la pizza con l'ananas esiste, c'è.
1: Sì, allora l'ho vista diverse volte. L'ultima volta che l'ho vista, chiaramente erano dei turisti a Venezia.
0: A Venezia.
1: Mi ricordo, in un dehors esterno, vedo questa pizza con l'ananas. Oltretutto c'era anche altra roba sull'ananas. Sono rimasta a guardarla e ho detto, esiste.
0: Forse è proprio un'americanata, ecco,
1: abbastanza,
0: sì. Vabbè, comunque pizza con ananas la mettiamo da parte. Per esempio, poi attenzione, perché c'è Mario che dice la pizza al caffè. La pizza al caffè.
1: Pizza al caffè.
0: Sì, ma io allora.
1: Con l'impasto al caffè.
0: Con l'impasto. Ecco,
1: forse.
0: Pizza al caffè. Ma aspetta un attimo, perché io, se non erro, io ne ho assaggiata una che era dolce, però. Attenzione, la pizza dolce, perché poi ci portavano la. Come si fa? Come si chiama?
1: Il giro pizza,
0: no? Il giro pizza, poi a un certo punto si passava. Tu davi il cartellino verde per il passaggio alle pizze dolci e ti portavano anche la pizza al caffè con una cremina al caffè sopra. Invece del formaggio c'era la cremina al caffè.
1: Ah, ho capito. Perché invece mi ricordo di aver mangiato una pizza al caffè dove era
0: l'impasto era al caffè.
1: L'impasto al caffè, ma il resto era salato, cioè c'era il pomodoro e altra roba.
0: Vabbè, quella non
1: so. Non l'ho apprezzata molto. Mi ricordo anche di aver preso quella alle alghe che era azzurra.
0: Ma pizza,
1: mi
0: pizza
1: è stata rifilata, non avrei mai ordinato. Ecco, una delle cose che non avrei mai
0: era
1: ordinato.
0: Elettrica, radioattiva, direi addirittura.
1: Invece Fabio ci dice: l'ho visto veramente nel menù, c'era la pizza con le patate fritte.
0: Eh sì, quella c'è, ma a parte che c'ha un nome particolare, come si chiama?
1: L'americana?
0: Ma è anche è americana, anche quella. Ma sono tutte americane queste pizze.
1: Brustel è americana.
0: No, Brustel è quella, è la tirolese, Marta.
1: Scusa, pizza e Brustel, no, patatine e Brustel.
0: Patatine e Brustel, forse, non lo so, forse...
1: Non lo so.
0: Con le sai Fabio che forse quella con le patatine fritte penso sia più l'americana, ecco, perché è tipica di un'americanata anche quella,
1: Un po'.
0: Un po'.
1: Invece ci dice Gregorio, non mangerei mai robe con gli insetti.
0: Ah sì, beh, anche abbiamo parlato recentemente, solo la scorsa settimana, ne abbiamo parlato dei biscotti con le vespe, no? Ti ricordi?
1: Sì.
0: Abbiamo parlato che fanno i biscotti in Giappone.
1: Sì, ne abbiamo parlato.
0: In Giappone fanno i biscotti con le vespe fare un piatto con gli insetti, con tanto di cavallette o formiche, non lo so.
1: Però se vedi di fronte a te la persona amata che ti guarda con occhi colmi di meraviglia nel vedere che, insomma, ti cimenti in un piatto con gli insetti, che fai? Te la mangi una cavalletta.
0: Comunque,
1: dai.
0: Marta, io avevo un carissimo amico, che c'è ancora, ce l'ho ancora adesso, astrofilo, che aveva portato tempo fa, o almeno aveva raccontato che gli avevano regalato della marmellata alle formiche, mi sembra.
1: Che erano entrate le formiche?
0: No, era proprio marmellata di formiche, e diceva che era buona, e quindi voleva farmela anche assaggiare, ma ho declinato l'invito.
1: Hai declinato l'invito, benissimo. Sì, sì. Hai dimostrato tutta la tua chiusura mentale.
0: sono chiuso mentalmente, vabbè, che dire. Comunque c'è da pensare questa cosa: se tu sei davanti a un'altra, l'altra persona fa un exploit, no? Ti dice: guarda, io prendo, come stavi dicendo, una pizza alle cavallette, sì, no? E poi te la vuole far assaggiare, tu che fai, l'assaggi o non l'assaggi?
1: Beh, certo che l'assaggio, dai.
0: Perché devi fare colpo anche tu a tua volta.
1: No, allora io in realtà ho scoperto che mi piace assaggiare le cose nuove.
0: Capito. Anche quelle che proprio, cioè, anche se fossero degli insetti va bene, sì, li assaggi.
1: Allora ti dico che è una curiosità che ho, quella di assaggiare gli insetti.
0: No, poi magari non ce la faccio.
1: Ma sai che un po'
0: i biscotti alle vespe ti posso dire che mi fanno venire proprio un po' di ribrezzo.
1: No, allora è chiaro che se mi dicono: guarda, c'è il frollino con la Nutella oppure il biscotto alle vespe, vabbè, vado dritto su quello.
0: Sul biscotto alle vespe?
1: Alle vespe, ovviamente, non sopra la Nutella. No, però dico, è una cosa che mi incuriosisce provare cose nuove, ed è una cosa che apprezzo molto anche nelle persone. Cioè, quando magari anche viaggia, avere accanto una persona che assaggia robe nuove, che si cimenta.
0: Vedi, quindi dai ragione allo studio.
1: Sì, no, io do ragionissima allo studio. Poi non è detto che rispecchi veramente tutto, appunto, il nostro cervello poi, diciamo, trasporta questa caratteristica in toto nella persona, no? Come se essere aperta nell'assaggiare dei piatti nuovi la portasse quella persona ad essere aperta su tutto. È un po' un errore, no? Però comunque.
0: Giustamente Fabio ci dice ancora che il formaggio con i vermi l'hanno sempre mangiato.
1: Ha ragione.
0: Infatti, ma no, ma è una prelibatezza, tra l'altro.
1: Sì.
0: Ci sono proprio i vermicelli che si muovono, quindi. Oh,
1: oddio, quello.
0: Oddio,
1: vabbè,
0: quello.
1: Ci possiamo provare.
0: Deve essere buono, però tutto sommato.
1: Beh, sì, che immagino proprio di sì.
0: Deve essere buono. Però pensare di avere un vermicello tra i denti, non lo so, diciamo che se devo fare colpo su qualcuno lo faccio, dai.
1: Ma certo,
0: Marta,
1: ma certo.
0: Faccio colpo su di te se mangio un formaggio con i vermi.
1: Vedere i vermi nei tuoi denti?
0: Sì. Poi ti sorrido e si vedono tutti i vermicelli che si muovono.
1: Vado un attimo in bagno. Torno subito.
0: Vabbè, non so se faccio colpo così, vabbè, si può provare. Comunque 328 87 57 845, c'è ancora tempo se trovate un'idea di un piatto che proprio non vorreste mangiare ma che vi serve per fare colpo, ditecelo, perché magari lo proviamo, la pizza al caffè, però comunque
1: vabbè, ma quella poca roba si può fare. Dai,
0: ma quella sì, pizza al caffè con le cavallette
1: decaffeinato era, comunque
0: decaffeinato, pizza al caffè con le cavallette,
1: quella è già più ostica.
2: E ora pubblicità. Ogni famiglia ha una storia diversa, ed è quella storia che ci piace iniziare. A Pinerolo, alla piccola Coccinella, accompagniamo le famiglie fin dalla gravidanza con percorsi specialistici dedicati a nascita e genitorialità, un centro educativo per la prima infanzia e laboratori 06 al pomeriggio e a sabato mattina. La piccola Coccinella accompagna la crescita. Chiamaci o scrivici al 347 508 1887.

0: Another Way, 18:54. Questo brano meraviglioso ci accompagna al momento dei saluti. Ci dobbiamo salutare.
1: Ci dobbiamo salutare anche perché è arrivato il momento di prendersi una bella pizza, ananas, caffè e cavallette. Ma era per fare colpo su di te, Marta. Ho fatto colpo?
0: No, dai.
1: No, no.
0: Come fai colpo se prendi una marinara?
1: La marinara? Ah, ma la marinara è quella senza mozzarella, sì. Solo con l'aglio.
0: La prima,
1: sugo e aglio.
0: Sugo e aglio.
1: No, non mi fai colpo perché poi c'è un alito che stende,
0: è
1: per
0: certo.
1: Quello. Vabbè, senti.
0: Vabbè, abbiamo chiacchierato, ci siamo tenuti compagnia, lo faremo anche domani dalle 17 alle 19 su RBE con Mi Ritorno in Mente, quindi non mancate perché noi vi aspettiamo.
1: Vi aspettiamo come sempre a domani. Ciao,
0: ciao.
1: Buona serata a tutti.

0: Like a rainbow.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sull'87,8 in Val Pellice. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ma sono matta io.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo mercoledì 22 di luglio la meditazione è curata da Giuseppe Sgroi, predicatore locale della Chiesa Valdese di Torino. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola God of Wonders, il Signore delle Meraviglie. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola per questo mese di luglio sono letti da Cristina Pretto della Chiesa Valdese di Torre Pellice.
2: Leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 34, il versetto 10. Il Signore disse a Mosè: «Ecco, io faccio un patto. Farò davanti a tutto il tuo popolo meraviglie quali non sono mai state fatte su tutta la terra né in alcuna nazione. Tutto il popolo in mezzo al quale ti trovi vedrà l'opera del Signore». E nell'Evangelo di Matteo, capitolo 15, il versetto 31. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele.
3: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, i due versetti di oggi ci raccontano due diversi momenti della storia religiosa nella quale siamo innestati. Il primo versetto ascoltato è tratto dal libro del Deuteronomio, rotolo ritrovato secondo i racconti biblici durante i lavori di ristrutturazione del Tempio di Gerusalemme che il re Giosia aveva ordinato di fare. Molto verosimilmente il re aveva preso l'occasione per tentare una riforma del culto e della fede, provando a far ricordare al popolo da dove veniva e cosa Dio aveva fatto in favore suo, ossia era stato liberato dalla schiavitù egiziana. Certo, riformare il culto e la fede, provando a ravvivare la fede nel popolo, facendo memoria della propria storia, aveva anche per scopo di rafforzare il ruolo di sovrano, discendente di Davide e rispettoso della volontà di Dio. Era pertanto importante raccontare la storia al popolo che dal canto suo manifestava una tendenza assai marcata all'idolatria. Un popolo che, secondo il racconto del nostro testo odierno, aveva mancato non solo di fede, ma anche di rispetto nei confronti di quello stesso Dio che l'aveva liberato dalla schiavitù attraverso l'intervento di Mosè. Ebbene, già allora, quel popolo aveva costruito un idolo, il vitello d'oro, aveva fatto adirare non solo Dio ma anche Mosè, che aveva rotto le iniziali tavolo della legge. Sempre secondo il racconto, Mosè, seppur adirato e stanco nei confronti del popolo, intercede comunque presso Dio. Alla fine Dio perdona il popolo, fa riscrivere le tavole della legge e promette cose e azioni magnifiche proprio nei confronti di quello stesso popolo. Le parole del Vangelo di Matteo invece si situano in un contesto di predicazione e di azione di Gesù. Insegnamenti, guarigioni e miracoli come la moltiplicazione dei pani e dei pesci. Dopo aver guarito la donna cananea, Gesù opera molte altre guarigioni e, come ci riporta l'Evangelista, la gente resta stupita. Promessa e stupore sembrano essere le due parole che questi due racconti ci consegnano oggi. La promessa di Dio, che sceglie di non abbandonare i suoi figli e le sue figlie anche davanti alle loro infedeltà, che sceglie di perdonare piuttosto che perdere il rapporto con il popolo, che dice a Mosè: non mollare, non stancarti, perché io non ti lascio e non vi lascio. Anzi, rilanciando, afferma che farà meraviglie. Stupore perché davanti a una parola che trasforma, che guarisce e che ravviva, non si può rimanere indifferenti, non si può non rimanere stupiti. Perché è facile comprendere che per noi esseri umani, per quanto armati di buona volontà e buone intenzioni, difficilmente otteniamo i medesimi risultati solo con i nostri buoni propositi. Allora, cari amiche e cari amici, anche se i tempi che stiamo vivendo non sono di certo rassicuranti, anche se in taluni casi le situazioni economiche, familiari, personali non sono le migliori, anche se non ci sembra di scorgere meraviglie per cui stupirsi, riprendiamoci il tempo di riascoltare questa promessa che Dio fece tanto tempo fa. Non lasciamo che il nostro disincanto possa spegnere la possibilità di rimanere stupiti nello scorgere l'opera di Dio nelle nostre vite o in quelle di chi amiamo. Cogliamo anche oggi la possibilità di affidarci interamente nelle mani del buon Dio, accettando la sua offerta di relazione, aspettando il compimento delle sue promesse, che sono peraltro già compiute in Cristo, e non nascondendo lo stupore anche nelle cose minime, riconoscendo Dio come nostro compagno di cammino. E il buon Dio non mancherà di stupirci ancora e di fare meraviglie. Amen.

0: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network.
1: Distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita Hormuz. Teheran minaccia di rispondere con raid su obiettivi civili nel Golfo. La maggioranza boccia l'autorizzazione a usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e il ristoratore in affari con la mafia Carroccia. Protesta di 5 Stelle che occupano i banchi del governo. Altro che lotta alla mafia, richiami a Borsellino. Il governo si rimangia le promesse sull'aumento delle spese militari. Ad agosto il voto sulla clausola di salvaguardia. Giravolte di Giorgetti: aumenteremo la spesa senza fare tagli. Le opposizioni lo vogliono di nuovo in aula prima del voto a spiegare come saranno usati i soldi. OpenAI, un nostro agente di intelligenza artificiale fuori controllo, ha hackerato una startup. È un incidente senza precedenti. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19.30. Come avete sentito dai titoli, le infrastrutture civili sono al centro del nuovo scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Trump promette di distruggere un ponte, una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti abbiano interessi. Mentre Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Michele Migone.
2: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Una importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda a più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
1: Sulla situazione che ha portato all'accordo e sul suo impatto sulla regione, l'intervista di Michele Migona all'ambasciatore docente all'Università di Padova, Giampaolo Scarante.
3: Questo accordo rende palese, diciamo, qualcosa che è in corso da qualche tempo, e cioè che in Medio Oriente è formalmente aperta la corsa al riarmo nucleare. Diciamo, tutto questo è stato accelerato dal fatto che le due guerre, le due interventi americani con l'Iran hanno rivelato la debolezza americana nella regione. E quindi i suoi alleati cominciano a pensare che bisogna fare da sé. E quindi non è un caso che solo l'Arabia Saudita firmi questo accordo e cacci i cinesi, no? Sostituisca i cinesi con gli americani nel settore nucleare, ma ci sono altri paesi importanti come l'Egitto, la Turchia, la stessa Giordania, che hanno programmi analoghi. Sappiamo tutti che sono programmi che dall'uso civile all'uso militare possono essere facilmente riconvertiti.
2: Il fatto che l'annuncio arrivi adesso è anche un modo per fare pressioni su Teheran oppure no?
3: Arriva adesso in un momento molto particolare, in cui gli Stati Uniti sono un po' in affanno nella guerra, quasi dire: guardate che noi non ce la facciamo, abbiamo bisogno che voi vi arrangiate. Evidentemente l'Arabia Saudita e gli altri paesi danno per scontato che l'Iran prima o poi avrà l'arma nucleare.
1: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce, è caduto da 7 metri mentre lavorava in un capannone. Un operaio di 60 anni, sempre stamattina, è morto per un malore in un cantiere a Santa Maria Capua Vetere, si è accasciato al suolo, i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni l'operaio in subappalto, morto la scorsa notte in un cantiere in una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto da un elemento strutturale che stava montando. è morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkaua, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. Alla Camera la Giunta per l'autorizzazione ha deciso di non concedere l'autorizzazione ai magistrati per accedere alla chat tra Andrea Del Mastro, l'ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore prestanome delle mafie Mauro Carroccia. I deputati di 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta al grido di altro che lotta alla mafia e richiami a Borsellino. Carroccia insieme alla figlia sono indagati per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori, il tutto con l'aggravante del metodo mafioso. La versione di Del Mastro, che i magistrati attraverso le chat avrebbero voluto verificare, era che il sottosegretario non sapesse chi fosse. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
0: Era il prestanome del clan Senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti. Quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan mafioso, faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che quelle risorse, impiegate da Carroccia attraverso appunto finanziando la figlia, potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
4: È grave di per sé, figuriamoci quando la società la fa. Sottosegretario alla giustizia.
0: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società era sottosegretario alla giustizia, quindi ha un ruolo tra l'altro con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso. Quindi un sottosegretario alla giustizia che si lega a una famiglia del genere, appunto, è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Carroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Carroccia ho ceduto le quote. Tuttavia, come di questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Carroccia, di chi si stesse parlando.
1: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi parla la Croce Rossa per difendere i suoi operatori e indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi. Già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa, nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. Venerdì sarà conferito l'incarico per l'autopsia. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena, quindi la scarcerazione per Mario Roggero, il gioielliere detenuto a Bollate, dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto guidata da Salim El Kudri, lo ha reso noto l'ASL di Modena, altre 7 persone erano rimaste ferite. Il governo porterà in aula ad agosto il via libera all'aumento delle spese militari, con la richiesta alle Camere di attivare la clausola di salvaguardia che permette anche un uso parziale per le spese sul caro energia. La spesa fatta in questo contesto non viene conteggiata nel deficit, ma resta comunque a debito. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa del voto che autorizza il governo a avviare la trattativa con la Commissione europea, e il ministro dell'economia parlerà il 5 agosto. Dopo le incertezze e le dichiarazioni nella maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni dunque ieri ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, il più dubbioso, oggi ha parlato al question time alla Camera anticipando alcuni temi. Ha detto che il ricorso alla clausola permetterà di aumentare le spese militari senza tagli, mentre restano i dubbi sul prestito dei fondi SAFE. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle, ha presentato una delle interpellanze.
5: Questo suo voler scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà, cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni. Quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
1: Ilaria Salis è stata condannata a risarcire 2 ex collaboratori licenziati senza giusta causa, lo ha stabilito il Tribunale del Lavoro di Milano. europarlamentare di AWS, non ha partecipato al processo per questioni legate all'assenza di una residenza ufficiale a cui recapitare gli atti e farà ricorso contro la condanna a risarcire con 300.000 euro totali i due ex collaboratori. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono indagati dalla procura per il furto dell'80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Le indagini cercano ora di accertare a chi forse è destinato il farmaco. Veniamo a quanto successo nel colosso dell'intelligenza artificiale. Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI rivela un suo agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti per l'azienda. Marco Schiaffino.
6: Dietro l'attacco hacker subito da Hugging Face, la piattaforma per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale che conserva nella sua memoria dataset e documentazione sui modelli più diffusi, ci sarebbe un malfunzionamento di un modello di intelligenza artificiale sperimentale. A dichiararlo OpenAI, che si è presa la responsabilità di quanto accaduto. Secondo la ricostruzione, gli sviluppatori della società di Sam Altman avrebbero impegnato un modello sperimentale in un test, ma l'intelligenza artificiale avrebbe interpretato il compito a modo suo. Al posto di seguire le istruzioni, avrebbe cercato una scorciatoia, violare i server di Hugging Face per cercare documenti con informazioni sul test per ottenere così un punteggio più elevato. Proprio come farebbe uno studente che al posto di svolgere il compito in classe cercasse di rubare in qualche modo la soluzione. Per farlo l'agente AI ha violato l'ambiente isolato in cui avrebbe dovuto operare e ha portato autonomamente un attacco hacker alla piattaforma, eseguendo più di 17.000 operazioni malevole e sfruttando vulnerabilità di sistema fino a quel momento sconosciute. Qualcosa che un hacker in carne e ossa non sarebbe in grado di fare. I precedenti in cui l'intelligenza artificiale ha provocato involontariamente dei danni non mancano, ma questo episodio è il primo caso in cui un agente AI decide in maniera autonoma di compiere un attacco informatico ai danni di un'altra società. Un precedente che aumenta di molto le preoccupazioni sui rischi dell'uso dell'intelligenza artificiale in ambito cyber. Per Popolare Network, Marco Schiaffino.
1: La Francia è il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social ai minori di 15 anni. Il Parlamento ha approvato ieri la riforma voluta dal presidente Macron, entrerà in vigore a settembre. La legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età e introduce il divieto di usare i cellulari nelle scuole superiori.
7: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze, danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora appunto legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto delle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europea di imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzarli quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e delle efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: 15 anni fa la strage neonazista di Utøya in Norvegia, uno dei più gravi attentati della storia europea. Il 22 luglio 2011 Andreas Breivik, l'estremista di destra, prima fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo Oslo uccidendo 8 persone. Poi raggiunge l'isola dove era in corso il campo estivo di giovani laburisti uccidendo 69 persone, per lo più ragazzi. Stamattina davanti alla sede del governo la commemorazione, Leonardo Bianchi, giornalista ed esperto dell'estrema destra europea.
8: l'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik. In un'altra terribile innovazione, cioè quello di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.
1: Valentina Busoni, Virginia Platini in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolare Network. Quindi 19:45 minuti è tutto, la prossima alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Popolare Network.
11: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Benvenuti a B-Side Summer, la playlist di RBE che evita le solite hit e vi propone nuova musica per affrontare l'estate. Qui troverete di tutto: fusion jazz, afrobeat, indie, cumbia e perché no anche vecchie canzoni di successo. Insomma, tutto quello che serve per evitare i tormentoni estivi. Il tutto selezionato da me, Nicolo Setsu. Buon ascolto.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A21 Torino-Piacenza segnaliamo rallentamenti per lavori tra gli svincoli Felizzano e Asti Est in direzione Torino. Traffico regolare sulle restanti strade e autostrade della regione. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, sono segnalate ancora code al traforo del Monte Bianco, con tempi di attesa di circa 15 minuti in entrambe le direzioni. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

sul divano con la musica si mette comoda. Ogni settimana una chiacchierata di musica e dintorni. Con Claudio Petronella,

0: Amici e amiche di RBE, ciao a tutte e a tutti, siamo a casa di Claudio Aimonetto, ospiti di questa puntata di Sul Divano Con. Ciao Claudio.
1: Ciao, ciao a tutti, ciao Claudio.
0: Grazie dell'ospitalità.
1: Grazie a voi che siete venuti con i vostri tecnici, veramente un grande favore, grazie.
0: Siamo qui per scoprire la tua idea di musica, come sei diventato un musicista, come la musica ti ha accompagnato finora nella tua vita. Abbiamo iniziato il nostro viaggio, la scoperta del tuo modo di fare musica, perché tu devi sapere che qua sul divano con, anche se non abbiamo un divano, abbiamo due comode poltrone, va bene lo stesso. Quello che conta è che la musica si mette comoda. Noi ci mettiamo comodi in ascolto, non solo della musica, ma anche di chi la fa. Hai deciso di partire per presentarti e per presentare il tuo progetto musicale con un medley. A me ha colpito molto questa scelta. Siamo partiti con Qui e Sognatori Illusi. Sono due canzoni tratte dal tuo primo album che abbiamo qui, tra l'altro.
1: Eccolo sì.
0: Qua. Passaggi temporali, eccolo qua. Hai scelto queste canzoni, ti rappresentano che cosa è per te la musica, a partire da qua?
1: Qui, in cui c'è una parte che dice «Nati in un'estasi di luce e festa, quasi fosse ad ascoltarci». In pratica ricorda il fatto che quando ho conosciuto insomma la donna con cui vivo da parecchi anni e c'era praticamente la festa del paese, quindi c'è questo rimando. Quindi è una canzone che appunto parla un po' di qua, dei luoghi in cui sono nato e cresciuto.
0: Siamo
1: insomma
0: in
1: questa
0: valle.
1: Sì, assolutamente.
0: Una valle che ti ha cresciuto, una valle che ti ha visto muovere i primi passi con questa compagna di vita.
1: Sì, perché avevamo 16 anni.

0: immaginiamo di poter parlare con Dio, di chiedergli perché. Ecco, col secondo album poi mi sono dato delle risposte.
1: Allora, quindi andiamo in ordine. Primo album, Passaggi temporali, un disco uscito nel 2021, e poi Verso la via di casa. Sono ancora chiusi, ma tra poco, se sei d'accordo, potremmo anche toglierli.
0: Apriamo, certo, assolutamente.
1: Li apriamo. Verso la via di casa è uscito invece nel 2024.
0: Sì.
1: Io in realtà non mi riferivo solo alla tua compagna di vita in carne e corpo, Mirna, che sta con te, insomma, condivide il tuo percorso. C'è un'altra compagna di vita che è la musica.
0: Certo.
1: Sul tuo canale Spotify, sulle presentazioni che tu condividi, parli di una musica che ti ha accompagnato, che ti accompagna tuttora dall'età di 12 anni, quindi eri poco più che un bambino quando hai iniziato a suonare, perlomeno a suonare, immagino, con le lezioni, con la chitarra che hai suonato prima, con la tastiera che suonerai dopo. Questo incontro con la musica io vorrei sapere di te, perché penso che sia fondamentale, una tappa fondamentale per creare poi le tue canzoni.
0: Certo, la musica sì, veramente mi accompagna da sempre, nel senso che ero bambino, ero un ragazzino, insomma, facevo le elementari, scrivevo già le prime canzoni, no, per le prime fidanzate, eccetera. E assolutamente, avevo preso lezioni di pianoforte, mentre poi ho suonato, insomma, ho imparato un po' a suonare la chitarra, e, però ripeto, da sempre. Poi ho fatto diversi concorsi per cantautori, perché quando eri ragazzino, insomma, a 18 anni si ha il sogno, no, di trasformare questa passione poi in una professione.
1: Ci arriveremo a questo sogno.
0: Ok, e mentre adesso me la vivo proprio bene la musica,
1: nel
0: senso che non devo assolutamente campare di musica, e la faccio, insomma, rappresenta esattamente quello che sono, anche l'ultimo album, i testi che ci sono nell'album, rappresentano il percorso che ho fatto in questi anni. Non
1: quindi
0: devo...
1: ti senti libero di poter avere questo rapporto con la musica, che è passato da un sogno, quello magari adolescenziale, giovanile, dell'aspirazione, ma è giusto che sia così.
0: Certo.
1: A quello un po' più consapevole, quello più, un po' più maturo, di una compagna di vita, la musica,
0: certo,
1: che sa essere davvero fedele, e probabilmente, come è giusto che sia in amore, non ti aspetti nulla da questa persona, chiamiamola persona musica, non ti aspetti nulla da lei, anzi, la ami per quella che è.
0: Sì, addirittura noi facciamo ad esempio pochissimi concerti, anche live,
1: anche
0: sono solitamente abbastanza curati, cioè scegliamo la location, devono esserci una serie di cose che insomma ci sentiamo appartenere a questa formula, ecco, non andiamo a suonare magari dove mangiano il panino davanti, insomma, nella birreria, ma proprio per scelta, perché se avremo modo, insomma, di vedere un po' i testi, o comunque io ti lascio il CD, quindi te lo leggerai poi,
1: ma
0: te
1: sì,
0: li leggerai,
1: ma
0: poi te.
1: Io
0: però,
1: ho ascoltato le canzoni prima,
0: okay,
1: di
0: dire.
1: Okay. E ho messo anche le cuffiette.
0: Ah, buonissimo, questo è un ottimo suggerimento, perché sì, perché ormai con l'audio dei cellulari c'è questa acustica, insomma, proprio un po' misera, invece con le cuffie
1: addosso. Ma anche Spotify è un po' misero come ascolto, quindi il CD, però bisogna avere un buon impianto, bisogna avere,
0: certo,
1: insomma,
0: certo,
1: la musica, occorre metterci impegno.
0: Certo.
1: Ecco, noi arriveremo a parlare anche di questo, perché quello che tu proponi a chi ascolta è l'impegno, siediti e ascolta, mettiti le cuffie, insomma, in qualche modo entra nella musica. La musica è una compagna della nostra vita, sa essere compagna della nostra vita, però come argomenti il cambiamento, insomma, della fruizione della musica? Siamo passati dal vinile, che è una vera e propria cerimonia del tè, cito un amico, Maurizio, che mi parla di questa cerimonia del tè, tra virgolette, Maurizio Blatto, che tu metti la puntina, la scotti, poi
0: c'è
1: togli
0: tutto il rito,
1: tutto,
0: diciamo.
1: Esatto, sì. Oggi è più fluida la musica, tu invece hai deciso di fermarla su CD. Io ti auguro di poter avere anche la soddisfazione del vinile, chissà, col terzo album, il 3 è un bel
0: potrebbe
1: numero, chi lo sa.
0: Sì,
1: però,
0: stiamo, ecco, già scrivendo.
1: La domanda è: come ti poni davanti a questa sfida di una musica fluida, però di fermarsi?
0: Ripeto, è una passione, non dobbiamo dimostrare niente a nessuno, mettiamola così, e si forma una sorta di magia in certi concerti, perché alcune persone vengono proprio a dirmi che sono proprio state bene, ma state bene non è solo, ecco, un discorso di ascolto, probabilmente è anche una questione di frequenza, no? Di vibrazione,
1: come no,
0: anche
1: certo,
0: di anima, se vogliamo. ed è forse la cosa più importante proprio per i testi che scrivo, questo punto di vista sulla musica stessa. Ecco, non dobbiamo fare numeri, infatti non ho mai acquistato cose su Spotify per avere insomma ascoltatori, infatti certo, saranno quattro gatti ad ascoltarmi, ma va bene, i pochi buoni insomma che apprezzano i testi e che si ritrovano

0: soprattutto, ecco, che ricevano qualcosa, ecco, io suono e scrivo per queste persone.
1: Hai iniziato, abbiamo iniziato, in realtà parliamo il plurale, hai parlato al plurale, adesso qui intorno a noi non ci sono i musicisti che hai scelto o sono loro che hanno scelto te, chi lo sa, questa potrebbe essere anche una domanda.
0: Ma guarda, sì, sono i ragazzi, insomma, sono Vittoriano Bau che sì, suona le chitarre, le tastiere, che è una cosa anche molto, molto difficile da trovare un musicista, per lui è diplomato anche a pianoforte, suona molto bene le chitarre. Poi c'è Claudio. Davide Alasia che suona la batteria, è giovanissimo, e poi c'è Claudio Gaiani al basso con cui suono da tanto tempo, ecco, dal 2013 abbiamo iniziato a fare altri progetti musicali insieme. E ci siamo trovati, nel senso che proprio l'altro giorno parlavo con Davide, il batterista, e dicevo: ricordo ancora quando ti sono venuto a sentire, lui faceva un concerto con una banda, e a fine serata sono andato a chiedergli: ti andrebbe di venire a suonare? E lui mi ha detto che proprio pochi giorni prima diceva in famiglia: vorrei proprio fare un progetto nuovo musicale. Quindi le cose non accadono al caso. Io non credo, lo dico anche in Verso la via di casa, che poi la canzone ultima che sentiremo, che appunto io non credo al caso. Ecco.
1: Dopo Qui e Sognatori Illusi, hai deciso di proporci e di presentarti con quello che abbiamo chiamato Modulo, fuori onda,
0: sì,
1: con tre canzoni. Partiamo con Uno scalino più su, poi Mente corpo e Parole negli occhi. Sono tre canzoni di cui appunto la prima, Uno scalino in più, è tratta dal secondo album,
0: sì,
1: Verso la via di casa. Invece le altre due sono da passaggi temporali.
0: Sì.
1: Immagina di andare nel Dietro le Quinte, un po' come se fosse un film, un DVD. Raccontaci il backstage di questa canzone e poi lasciamo il nostro pubblico all'ascolto.
0: Certo. Allora, Uno scalino più su, in pratica c'è questo titolo che fa un rimando al tornare bambini, no? Perché quando si è bambini si vede tutto bello, almeno per dove è possibile, sì, ovviamente.
1: Certo.
0: Non è un argomento, vabbè, non tocchiamo l'argomento, ma quando siamo bambini, almeno quando sono stato bambino io, era molto più facile vivere una condizione di felicità, di gioia. E poi quando si cresce, anche l'uomo occidentale soprattutto, insomma, ci siamo distanziati da tutto quello che è, diciamo, la bellezza della vita, no? Siamo tutti persi nelle nostre attività, nella fretta, nella nostra attività lavorativa, nel guadagnare soldi, eccetera. Allora, in questa canzone qua, Uno scalino di più su, dice appunto a un certo punto, e poi ci sei tu che vivi immerso nel sonno, quindi è un invito, diciamo, a risvegliare quella parte di te bambino, ecco.
1: Bene.
0: Mentre la seconda canzone, Mente e corpo, è una canzone che parla della malattia. È difficile anche trovare una canzone che parla di malattia, penso, cioè non ne conosco molte, però allora non avevo ancora, stavo iniziando in realtà a studiare le leggi biologiche, è tutto un mondo che si è aperto, che spiegano la causa di ogni malattia, c'è sempre una causa dietro a ogni malattia, è un processo biologico sensato, se vogliamo. E quindi per me è stata una scoperta rivoluzionaria. In quella canzone lì cito anche questa cosa, però nella seconda parte, che non ho cantato nel live, diciamo che non canto nel live. E poi l'ultima canzone invece, Parole negli occhi, è una canzone che parla di quei compagni di viaggio, no? I nostri fedeli compagni di viaggio a quattro zampe, ma non sempre, perché a volte vanno anche solo su due quando si alzano. E era dedicata al mio cane Beagle quando è volato in cielo. Infatti, Parole negli occhi, nel senso che loro ti parlano guardandoti con gli occhi.
1: Hanno gli sguardi meravigliosi. Sono complici di vita anche loro, un po' come la musica, insomma.
0: Certo.
1: Siamo a casa tua, qui c'è tutto il tuo regno, mi piace chiamarlo così, i tuoi complici in musica che tra poco ci regaleranno con te. Uno scalino più su, Mente e corpo, Parole negli occhi. Siamo sul divano con La musica si mette comoda con Claudio Aimonetto.

0: Siamo sul divano con Claudio Aimonetto, quarta puntata di questa sesta stagione. Chiudiamo questa stagione di Sul Divano Con proprio con te, caro Claudio, e con i tuoi amici, perché sono amici coloro che sono con te, certo. Complici in musica, come amo chiamarli io. Ci hai proposto, ci avete proposto tre canzoni, uno scalino più su, Mente Corpo e Parole negli occhi. A me ha colpito molto la scelta dei moduli, di questa unione di canzoni insieme. Ha un senso questo? E questa è una domanda. E poi la seconda parte della domanda è la durata delle canzoni, perché sui CD, nei dischi e anche ovviamente sui store digitali hanno una durata consistente rispetto alla media che possiamo trovare in giro, insomma in possibile ascolto. Partirei insomma dalla scelta di questi gruppi di canzoni e poi sulla durata.
1: Ma per quanto riguarda la scelta delle canzoni messe insieme, in realtà è più una scelta musicale, ecco, che funzionava metterle insieme anche per fare un brano magari un po' più lento, un po' più intimo, e un altro magari un po' più veloce. Quindi è stata una scelta, diciamo, proprio di scaletta rispetto insomma ai tempi.
0: Beh, anche come suono, io almeno sì, le canzoni sì, che ho appena ascoltato.
1: Per variare.
0: Sì, sì, sì.
1: Certo, assolutamente.
0: Può essere un tempo, un secondo tempo, un atto, un secondo atto. E poi la durata, ci sono delle canzoni che superano i 5 minuti tranquillamente. Quindi questo ti dice, amico o amica che stai ascoltando le canzoni di Claudio Aimonetto, siediti, ascolta, non puoi sederti adesso, non importa, ti siederai dopo, però fallo.
1: E così, sì, perché effettivamente ci sono più canzoni che durano, adesso guardiamo poi dietro i testi, più che altro anche nell'altro album,
0: allora, ce n'è
1: da 5 minuti e mezzo,
0: sì,
1: sei
0: sì,
1: minuti,
0: ma anche
1: eccetera,
0: sì. Sono canzoni
1: e
0: che
1: così,
0: hanno...
1: perché tanto non...
0: Ma è un valore per me.
1: Ripeto, non abbiamo vincoli, facciamo come vogliamo.
0: E però la forma canzone ha un suo schema, ha comunque un suo modo di essere, soprattutto la forma canzone non è solo tua, perché una volta che la canzone è finita sono come i figli, credo, le figlie, poi vanno per la loro strada e che incontrano un pubblico, quindi certo. Le canzoni diventano nostre di chi certo. Ascolta la musica. Come ti poni davanti a questa?
1: Ma sicuramente questa per le persone che amano la mia canzone, insomma alcuni amici eccetera, che potrebbero amarle, e probabilmente non è un problema il fatto che durano 6 minuti.
0: Io penso che sia una cosa bella, Claudio, perché inviti all'ascolto. È un invito, secondo me chi fa musica e chi ne parla ha il dovere anche di provare a dare un minimo di, non dico educazione, ma un parere, una possibilità.
1: Ci sta assolutamente. Sì, difatti non sono canzoni probabilmente che vengono trasmesse ovviamente in radio o cose, ci va proprio la passione di quel genere, anche come genere musicale, ecco, perché proprio che poi non saprei neanche
0: genere...
1: a chi associarmi. Tu che sei un giornalista,
0: guarda,
1: di musica,
0: io
1: mi associeresti a qualche cantautore che conosci? Che
0: sì, non sono giornalista, però amo raccontare.
1: Ti do una mano qua.
0: Grazie.
1: Abbiamo spacchettato
0: in diretta.
1: L'unpackaging. Packaging.
0: Sai cos'è? Io credo che sia importante essere innanzitutto riconoscibili quando si crea. Stavo dicendo arte, però si crea. E mi piace l'idea che sia riconoscibile la tua musica. E penso che ce lo stai dimostrando. Butto così, no?
1: No, butta la carta.
0: Lo lascio qua. Penso che sia importante essere riconoscibili, Claudio. E quindi la durata non importa, cioè ascoltiamo delle arie, dei movimenti quando
1: sono
0: ascoltiamo
1: d'accordo.
0: La classica, ma il jazz andiamo, cioè non è un problema.
1: Quindi abbiamo l'intelligenza,
0: andiamo oltre i generi, dai.
1: Poi abbiamo l'intelligenza artificiale che adesso comunque ci uniforma, dicono sulla
0: chi,
1: musica,
0: scusa? Cioè,
1: l'intelligenza artificiale?
0: La IA.
1: E
0: cosa dice?
1: Non lo so, probabilmente
0: gli algoritmi, è una bellissima.
1: Gli algoritmi, cioè il prossimo album lo facciamo così, penso. Non penso proprio. Ripeto, perché sono episodi della mia vita nelle canzoni, quindi non potrebbe.
0: Insomma, in questo disco, oltre alle mani, il libretto, testi e musiche di Claudio Aimonetto, Verso la via di casa. Quindi quando si prende il CD c'è questo bel libretto e c'è anche il codice QR, quindi se proprio non resistete o non avete un lettore CD c'è comunque la possibilità di poter ascoltare su quella diavoleria dello smartphone. È un mezzo.
1: No, con le cuffie ci sta,
0: ci sta, ma è un mezzo, Claudio, non deve essere
1: certo,
0: un fine, deve essere
1: certo,
0: un mezzo, assolutamente
1: certo. Anche la grafica del disco, tra l'altro, l'avevo fatta io.
0: L'avevi studiata? Qui sei molto, insomma...
1: Cioè, ci sono e non ci sono.
0: Ci sono tanti colori che evocano.
1: Fa parte del titolo anche della canzone che cantiamo poi dopo.
0: Agli occhi chiusi. La canzone che ci suonerete tra poco, anzi le canzoni sono ben due. Una è Andiamo Via, che è tratta appunto da questo disco.
1: Secondo album, sì.
0: 14 canzoni, che questa è una domanda che ti farò tra poco. E la undicesima canzone di Verso la Via di Casa. E poi Caprilli, torniamo indietro, torniamo a Passaggi Temporali, al primo disco, al 2021. Io se penso a Caprilli, penso ovviamente alla città di questo inventore, cavaliere, che inventò il modo di cavalcare moderno, sì. Insomma, è stato un innovatore pazzesco. C'è il legame col territorio, con la Valchisone, con la Pinerolo, che immagino tu abbia vissuto e che vivi tuttora. Ma io ci ho letto, sai cosa? Ci ho letto anche l'ardore, quella follia necessaria per creare qualcosa che ha avuto il signor Federico Caprilli.
1: Sì. Effettivamente è un personaggio straordinario. Lui ha, come dicevi te, ha inventato questo modo di saltare con il cavallo, però sta di fatto che in un primo tempo il suo metodo fu deriso dai più.
0: Vedi?
1: Ma si prese la rivincita quando deve essere nel 1902, sì. Vinse i campionati del mondo che si tenevano a Torino con un salto di 2 metri e 08 col cavallo. E allora da quel momento lì poi fu utilizzato il suo metodo. Poi Caprilli fu un uomo, lo racconto anche nella canzone, ma fu un uomo che ebbe molte donne. E proprio il 5, mi pare, perché l'ho studiato insomma da poco, il 5 dicembre del 1907 prese il treno da Torino in direzione da Pinerolo in direzione Torino, dove aveva appuntamento con questa donna bellissima, insomma un'attrice del tempo.
0: Bello.
1: E avevano un appuntamento tra l'altro al ristorante Il Cambio, no? Che è uno storico ristorante. Sta di fatto che lei non si presenta all'appuntamento e così Caprilli decide di andare a fare un giro con il cavallo per le vie di Torino, ma la storia appunto ci dice che poi tornò in scuderia soltanto il cavallo, quindi c'è anche un'ombra su questa figura.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
0: Amici e amiche di RBE, siamo sul divano con Claudio Aimonetto. Queste sono Andiamo Via e Caprilli. Tutte per voi. Mettiamoci comodi e comode. Via.

0: Andiamo via, Caprilli, due delle canzoni dell'esibizione di Claudio Amonetto. Non è il nome di una band, è il nome di Claudio, che è un nome bellissimo, sappilo.
1: Sono d'accordo, Claudio, sono d'accordo.
0: Ecco, hai scelto di non essere band, ma di essere solista. Anche questo penso che sia stato un passaggio fondamentale. Immagino come molti ragazzi, come molti di noi, insomma, che hanno cominciato a suonare, a pensare alla musica, si sia inizialmente unito con altre persone per creare delle band. Invece, che cosa ti ha convinto a dire, ok, sono Claudio Amonetto?
1: Ne ho parlato anche con il gruppo, perché suonavo già con loro, con questi musicisti, però effettivamente le canzoni, i testi e musica sono canzoni che scrivo io, e allora insomma sembrava giusto dare proprio anche a chi vuol venire a sentire un concerto, ha l'idea che viene ad ascoltare un cantautore, mm-hmm. In quel senso lì, ecco, non è una band se vogliamo, è un cantautore che ha i suoi musicisti insomma a fianco, mettiamolo in questo modo.
0: E nei concerti qui nel tuo studio in casa tu scrivi il tuo nome sulle locandine, c'è il tuo nome Claudio Amonetto e sotto concerto cantautore. Nelle locandine c'è questa, in molte delle locandine ho notato questa specifica. È importante dire, guarda, stai per assistere a un concerto di un cantautore.
1: No, perché magari qualcuno viene tutto deciso pensando di far festa, no?
0: Ma
1: e invece poi.
0: Ma si può far festa con le canzoni? No, dai, la musica è festa,
1: ecco,
0: dai.
1: Però insomma, abbiamo già un imprinting, no? Che deve venire più o meno, va a finire sul cantautore, quindi uno si prepara.
0: Ma cosa tutto è sul cantautore, una cosa bellissima.
1: Però insomma, andiamo direttamente a focalizzare il tipo di musica che andremo a sentire, insomma.
0: Noi siamo in studio in questo momento, nel tuo studio, dove immagino tu abbia creato, se non dico tutte, molte, credo, delle tue canzoni, insieme ovviamente ai musicisti con i quali condividi questo tuo percorso. Usciamo dallo studio e andiamo appunto in quei luoghi in cui hai accennato prima, cioè i concerti, in luoghi specifici. Io ricordo un concerto a San Germano Chisone, sempre in Val Chisone,
1: sì?
0: All'aperto ad esempio, non solo lì, anche in altri luoghi, in teatri. La scelta anche del luogo è bello che possa essere anche mirata, il teatro stesso, quindi le persone sedute che ascoltano e vivono il rito del concerto con te.
1: Sì, è proprio
0: la
1: così.
0: La scelta, vorrei capire.
1: Anche a San Germano, tu pensa che questo parco qua, parco di Villa Wiedemann, l'avevano poi allestito, insomma rimesso a posto eccetera, ed era stata anche un'occasione per l'amministrazione comunale di fare questo concerto e poi di fare dei lavori sul parco. Quindi abbiamo iniziato a fare quel concerto lì, dove da anni non si faceva un concerto in quella location.
0: Bello.
1: Ed è stato un concerto in realtà molto bello, e assolutamente. Avevamo fatto anche un concerto al Parco di Perosa e poi sì, abbiamo suonato in alcuni teatri, in Teatro di Villar Perosa, e insomma non è che andiamo tanto distanti, come vedi siamo molto casalinghi anche nei posti, perché cioè, ci spostiamo in tournée da San Germano, metti caso che possiamo arrivare a Pomaretto, no?
0: Proprio è una passione la musica, no? Quindi non è che devi andare per forza, non hai bisogno di creare un tour, quindi
1: certo.
0: Tra l'altro, nel momento in cui stiamo registrando, cioè il primo di agosto, in prospettiva nella stagione autunnale, so che avrai due concerti, però accendiamolo solo al volo.
1: Facciamo una cosa proprio eccezionale, perché arriviamo a suonare fino a Pinerolo.
0: Addirittura, attenzione.
1: Come Fantozzi quando partiva, andiamo a Pinerolo.
0: Alla Bersagliera.
1: Ecco, proprio alla Bersagliera. E quindi
0: no, spero di no, alla Bersagliera.
1: Andiamo a suonare al Teatro Incontro, che è l'11 ottobre, sera.
0: Ci sarà modo poi per vivere questa esperienza in autunno. Continuiamo a parlare dell'esperienza del concerto. Quando parliamo di concerto, parliamo di quel personaggio fondamentale che ci deve essere a un concerto, il pubblico, quindi il rapporto con il pubblico. È un discorso al quale so che tieni, perché ok, è un percorso personale molto intimo e anche spirituale e profondo quello che proponi con le tue canzoni, ma c'è anche un rapporto diretto. Tu stai raccontando una storia, un racconto, c'è un evolversi di vicende che io onestamente visualizzo anche con delle fotografie quando ascolto le tue canzoni con la cuffia, anche senza, e ho notato questo.
1: Ma effettivamente nel concerto tra l'altro parlo parecchio, cioè quasi in ogni brano racconto un po' gli aneddoti, insomma, sulla canzone, sul significato di quella canzone, quindi non è solamente un concerto live, diventa quasi una cosa teatrale, insomma, in cui parlo della canzone o comunque faccio vivere dei momenti particolari, magari anche tirando fuori degli argomenti. L'ultimo concerto abbiamo parlato di Masaru Emoto, no? Che faceva questi esperimenti con i cristalli nell'acqua informata, quindi diventa un viaggio anche un po' in quelle che sono le mie passioni che condivido col pubblico.
0: Abbiamo parlato anche di musica, di frequenze, di suono. Il suono, prima hai accennato una cosa molto bella, quando il pubblico, quando anche solo una persona ti dice guarda, io ascoltando quelle canzoni poi sto bene, o anche durante l'ascolto sento di poter prendermi del tempo tutto per me, una stanza tutta per sé, citando Virginia, e avere questa stanza tutta per sé attraverso la musica. Quindi il suono ha un potere. Siamo circondati dal rumore, Claudio. Che rumore non è suono, sono due cose differenti. Questa è un'altra sfida che poni, ed è bello che sia così. Io ti voglio, insomma, stimolare al dialogo su questi temi, su una sfida che secondo me è una sfida necessaria, quella di poter trasmettere queste cose, e anche la scelta dei suoni come frequenze, come
1: certo.
0: C'è tutta una scienza che riguarda.
1: Ma effettivamente la musica ha un potere straordinario.
0: Pensa a questo, mi voglio dire.
1: Assolutamente, la musica ha un potere straordinario, cioè proprio di lavorare sulle nostre vibrazioni, sulle nostre emozioni, no? E effettivamente molto si è perso nell'ascolto della musica, perché magari la viviamo tutto il giorno, ecco, in sottofondo.
0: Al supermercato.
1: E però, come dicevi te, anche tu, il rito del vinile, crearsi proprio lo spazio per ascoltare quelle canzoni che amiamo, poi chiama rock, insomma tutti i generi, però assolutamente sì, è fondamentale, cioè la musica è veramente straordinaria. Io non so se le nuove generazioni, non lo so se hanno questa ancora questo desiderio di ascoltarla come abbiamo fatto per tanto tempo, però sì. Poi sembro un vecchio che parla, però riferimento anche con mio figlio che ha 17 anni e ovviamente ascoltano tutto un altro genere, ma è proprio la concezione che non c'è più l'ascolto di stare a ascoltare la canzone, c'è una canzone di sottofondo, cioè la musica è sottofondo.
0: Hanno le casse che si portano dietro,
1: certo.
0: Però in realtà voglio essere veramente positivo, non solo positivo, sono convinto che in realtà questa emozione di poter creare una canzone magari si farà con altri mezzi. Io vedo sempre ragazzi che provano le liriche, fanno queste battle come facevano i rapper a New York negli anni 70, cioè non state inventando niente, quindi è tutto che si trasforma, certo. E si trasforma anche la musica, e si può trasformare anche il cantautorato. Io sono convinto che torneranno alle chitarre, torneranno ai bassi, torneranno a percuotere i tamburi. Sono convinto che ci sarà questo rito della musica e della sala prove.
1: No, ma io parlo proprio più dell'ascolto. Certo che chi fa musica, anche che sia il trap eccetera, è una cosa bellissima, cioè giovani che fanno musica è comunque fondamentale. Io parlavo proprio di quello che è più che altro la modalità di ascolto.
0: Guarda, io
1: che è cambiata.
0: Voglio condividerlo con te e con chi ci ascolta e guarda, che insomma a me hanno stupito. La musica dei supermercati è creata per fare in modo che tu possa comprare il più possibile, quindi non è messa lì a caso quella canzone. Siamo in un mondo del genere, cioè è pazzesca questa cosa, ma in realtà la musica non è questa. La musica è quella compagna di quando eri bambino tu, un bambino io, che ci accompagna. Noi ci ricordiamo ancora, sono delle Madeleine le canzoni della nostra infanzia che ci hanno formato. Non può essere questa cosa commerciale, io non voglio pensare a questa. Dimmi che
1: come
0: non è
1: te
0: così
1: si tornerà,
0: ecco, dimmi che non è così, Claudio, dimmi che non è.
1: Ma
0: la canzone
1: sì, sicuramente
0: che fa comprare un pacco di pasta in più.
1: Sicuramente, ecco, ci sarà ovviamente la musica da chi ascolti così sottofondo, ma insomma mi auguro che poi ci sia il momento per ascoltare la musica che ami, per far quello, per essere lì ad ascoltare musica, ecco, non farlo solamente di passaggio, di sottofondo.
0: Io adesso vorrei evocare il Claudio Aimonetto bambino, quello che hai raccontato all'inizio della nostra chiacchierata, sì. Tra un brano e l'altro, mentre ci siamo messi comodi e comode ascoltando la musica, la tua musica, abbiamo parlato di Claudio bambino, Claudio che ha iniziato a suonare, Claudio che a un certo punto ha capito che la musica poteva essere una compagna di vita. Che cosa diresti a quel Claudio bambino oggi, nel 2025, che è l'anno in cui stiamo registrando, che cosa diresti a quel bambino che sognava mentre suonava?
1: Ma guarda, ho scritto una canzone che tra l'altro si intitola Farei tutto uguale, e parla proprio di questo in realtà, perché noi poi passiamo la vita a dirci: certo che se avessi fatto diversamente questa cosa qua in passato, ma poi di fatto noi siamo quello che siamo oggi, certo, per le scelte che abbiamo fatto in tutta la nostra vita, certo. Quello siamo, quindi al massimo possiamo decidere chi vogliamo essere domani, quindi dobbiamo lavorare oggi per decidere chi vorremmo essere domani, ma per il resto a me va benissimo le scelte che ho fatto, quindi rifarei probabilmente le stesse.
0: Quindi gli diresti a Claudio Bambino: va tutto bene,
1: va
0: sono
1: tutto
0: contento
1: bene
0: così,
1: va
0: stato
1: tutto
0: benissimo.
1: Bene così, scrivi le canzoni che ti appartengono, che sono insomma in linea con quello che è il tuo percorso, e senza appunto aspettarti chissà quali cose, non per forza, che non scrivere per cercare successo a tutti i costi. O
0: invece adesso parlo a Claudio di oggi, del 2025, che è l'anno in cui registriamo. Dove ti immagini in un domani, come musicista, come uomo?
1: Ma io penso che musica la farò sempre, perché ho, in alcuni momenti della mia vita magari ho dovuto allontanarmi un po', ecco, magari perché non avevo il tempo, ma poi si torna sempre. Quindi io penso che insomma suonerò per sempre, al di là che lo suono poi magari in casa mia, eccetera, però ripeto, la musica ci sarà sempre, di sicuro.
0: Claudio, ci lasciamo con tre canzoni, l'ultima parte, l'ultimo atto di questo concerto praticamente che ci hai regalato per il divano di RPE, La minoranza, Hai mai provato a vivere, Verso la via di casa, che è la canzone che dà il titolo al tuo secondo album. Prima di lasciarti suonare con i tuoi complici in musica, con Vittoriano, con Davide e con Claudio, vorrei chiederti di Hai mai provato a vivere? C'è un punto interrogativo, anche se non è scritto il punto interrogativo, però sì, c'è, perché giusta, è una bella e propria domanda.
1: Giusta osservazione. Hai mai provato a vivere? Pensa, questa canzone qua è una canzone che parla in realtà della reincarnazione. Il concetto di reincarnazione, in cui io credo fortemente, ovviamente non è che ci reincarniamo come Claudio e Monetto, però quella che è la mia coscienza, la mia coscienza più alta, che poi insomma la coscienza di esistere può essere paragonata al termine anima, ecco, quella io penso che sia quella che continuamente si reincarna. E nello spazio tra una vita e l'altra, io credo che torniamo a essere parte del tutto. Infatti ci sarà una parte che sentirete che dico che siamo appunto parte del tutto. E se hai mai provato a vivere, appunto perché un conto è vivere solamente nella tua personalità, completamente identificato con questa maschera che indossiamo, e invece hai mai provato a vivere inteso come dire la tua vera essenza.
0: E noi ci lasciamo accompagnare dalle note di questa ultima parte della puntata di Sul Divano Con, terminiamo la quarta stagione. Qui sono i dischi, tra l'altro si possono comprare durante i concerti i tuoi dischi?
1: Sì, portiamo alcune copie durante i concerti.
0: Okay. Magari c'è qualche negozio, anche non possiamo fare pubblicità, però insomma esistono i negozi fisici che vendono questi dischi, ed è bellissimo. Grazie Claudio per averci ospitato.
1: Grazie a te.
0: E io ringrazio la parte tecnica di RBE e ringrazio soprattutto tutte e tutti voi per aver seguito e aver ascoltato e guardato Sul Divano Con.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Trump: distruggeremo un ponte e una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Teheran risponde: sarà occhio per occhio. Intanto gli Stati Uniti si accordano con l'Arabia sul programma nucleare saudita. I magistrati non potranno usare le chat tra l'ex sottosegretario del Mastro e Caroccia, il ristoratore indagato per riciclaggio con metodo mafioso. La maggioranza ha bocciato l'autorizzazione. Proteste dei 5 Stelle. Il governo si rimangia le promesse e dà il via libera all'aumento delle spese militari. Ad agosto si voterà sulla clausola di salvaguardia. Giravolta di Giorgetti: non ci saranno tagli al welfare. Incidente senza precedenti di OpenAI. Un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha hackerato una startup. Negli Stati Uniti si riaccende il dibattito su AI e data center. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. Le infrastrutture civili al centro di uno scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. Il presidente Trump promette di distruggere un ponte o una centrale energetica per ogni nave colpita a Hormuz. Poi però dice che non hanno bisogno di Hormuz e agiscono solo perché Iran non deve avere il nucleare. Teheran ribatte prospettando raid su strutture analoghe nei paesi del Golfo in cui gli Stati Uniti hanno interessi. La nostra dottrina è chiara, occhio per occhio, ha dichiarato il ministro degli esteri iraniano Araghchi. E Trump si accorda con l'Arabia Saudita per un programma nucleare, inizialmente civile, che potrebbe aprire la strada a un'arma atomica per Riyadh. Il servizio di Michele Migone.
1: L'accordo per lo sviluppo nucleare civile firmato tra Stati Uniti e Arabia Saudita prevede delle clausole che permetterebbero a Riyadh di arricchire l'uranio e quindi potenzialmente di avviare un programma per la costruzione della bomba atomica. Per questo c'è molta perplessità tra i membri del Congresso americano, che dovranno approvarlo, e una certa preoccupazione tra i paesi della regione. Discusso durante la presidenza di Joe Biden, collegato agli accordi di Abramo, il riconoscimento di Israele da parte saudita faceva parte del pacchetto prima che arrivasse il 7 di ottobre e poi il massacro di Gaza. Lasciato poi nel cassetto, l'accordo è stato rilanciato con la visita di Mohammed bin Salman alla Casa Bianca alcuni mesi fa. Il testo finale è stato poi rivisto da Donald Trump e alcune delle condizioni restrittive originarie sono state tolte. Un esempio: quando gli Stati Uniti firmarono un analogo accordo per il nucleare civile con gli Emirati Arabi Uniti nel 2009, venne inserito un protocollo d'intesa con l'Agenzia Atomica Internazionale, che invece in questo caso non esiste. Un'importante garanzia di controllo che non c'è. L'annuncio dell'accordo arriva in un momento in cui le relazioni tra Washington e Riyadh sono all'insegna dell'ambivalenza, visto le differenze di strategia nella guerra con l'Iran. La sigla dell'intesa serve a rilanciarle, oltre che a garantire miliardi di dollari di business per l'industria nucleare civile statunitense. Ma sono quelle scappatoie che permetterebbero ai sauditi, se volessero, di arrivare all'arricchimento dell'uranio che destano maggiore preoccupazione. Al di là del business, sembra un pegno politico che Trump ha deciso di pagare a Mohammed bin Salman, o forse anche un altro modo per fare pressione sul regime di Teheran affinché scenda più miti consigli sullo stretto di Hormuz.
0: Con questo accordo l'Arabia Saudita punta a essere il paese che traina il Medio Oriente, magari utilizzando il nucleare per deterrenza contro i paesi vicini che hanno le stesse ambizioni. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, reporter esperta di Medio Oriente.
2: Sicuramente l'Arabia Saudita all'interno della Lega Araba a guida saudita intende avere un ruolo di preminenza, essere di fatto l'unico paese del Golfo che svilupperà il nucleare per motivi civili. C'è una ragione tecnica, cioè non dipendere troppo dagli idrocarburi, però il punto è un altro naturalmente, cioè sostituirsi di fatto all'Iran nella ipotesi di avere questa implementazione e poi anche di creare tutto questo con una funzione di deterrenza rispetto alle altre forze presenti nell'area e porsi in una posizione tale che, considerata anche la recente alleanza con il Pakistan, che è una potenza nucleare, l'alleanza con la Turchia, diciamo mira a creare un gruppo di 4 stati che possono avere un ruolo preponderante e che dunque si possono sostituire pienamente al vecchio asse della resistenza iraniano, che evidentemente è in una fase di declino. Questa faccenda preoccupa soprattutto un paese, preoccupa soprattutto Israele, perché Israele desidera che nessuno dei paesi del Medio Oriente abbia delle dotazioni nucleari, quindi diciamo la preoccupazione è che se l'Arabia Saudita un domani possa diventare un nemico similmente all'Iran abbia delle dotazioni che gli consentono di colpire Israele.
0: Sono 4 i morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 58 anni, Antonio Giustizieri, lavorava per un'azienda nel settore della sicurezza stradale a Galatone, in provincia di Lecce. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre lavorava nel capannone aziendale. Un operaio di 60 anni, sempre questa mattina, è morto a causa di un malore in un cantiere di Santa Maria Capua Vetere. Si è improvvisamente accasciato al suolo e i soccorsi si sono rivelati inutili. Aveva 27 anni, l'operaio in subappalto morto la scorsa notte mentre lavorava nel cantiere di una galleria a Colico in provincia di Lecco, travolto dal cedimento di un elemento strutturale che stava montando. È morto invece dopo 3 giorni di agonia Salah Belkawa, operaio edile di 51 anni, caduto lunedì mattina da 3 metri mentre lavorava su un ponteggio in provincia di Frosinone. I magistrati non hanno ricevuto l'autorizzazione per accedere alle chat tra Andrea Del Mastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, e il ristoratore ritenuto vicino alle mafie Mauro Caroccia. I deputati dei 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo per protesta. Caroccia, insieme alla figlia, è indagato per riciclaggio e trasferimento fraudolento di valori con l'aggravante del metodo mafioso. Il giornalista del Domani, Stefano Iannacone.
3: Era il prestanome del clan senese, che è uno dei più potenti qui a Roma, uno dei più temuti, quindi sostanzialmente aveva un legame con questo clan, ma anche questo faceva da prestanome, quindi inevitabilmente è il dubbio che quelle risorse, che le risorse impiegate da Caroccia attraverso appunto finanziando la figlia potessero essere di derivazione illecita, di derivazione mafiosa.
4: È grave di per sé, figuriamoci quando la società l'ha fatto sottosegretario alla giustizia.
3: Perché quando Del Mastro ha fatto questa società era sottosegretario della giustizia, quindi con un ruolo tra l'altro con la delega alle carceri, quindi un cortocircuito abbastanza clamoroso, quindi un sottosegretario della giustizia che si lega a una famiglia del genere appunto è già un qualcosa di abbastanza scandaloso. Poi Del Mastro ha ceduto in realtà queste quote prima che Caroccia fosse condannato, perché lui dice: appena ho saputo la situazione giudiziaria di Caroccia ho ceduto le quote. Tuttavia, come questa versione è abbastanza grottesca, sarebbe bastato veramente googolare per capire chi era Caroccia, di chi si stesse parlando.
0: Sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna oggi ha parlato la Croce Rossa per difendere i suoi operatori ed indirettamente scaricare la responsabilità sulla polizia. In un comunicato si sottolinea che i 4 volontari presenti sono intervenuti nel momento in cui è stato possibile farlo, ma era già troppo tardi, già meno di un minuto dopo che i poliziotti avevano mollato la presa. Nonostante Fakir fosse ancora vivo, i parametri vitali non hanno consentito l'uso del defibrillatore e le manovre di rianimazione si sono rivelate inutili. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena e quindi la scarcerazione per Mario Roggero. Il gioielliere detenuto a Bollate dovrà scontare 14 anni e 9 mesi di prigione per aver ucciso a sangue freddo 2 delle 3 persone che poco prima avevano rapinato il suo negozio. Ad agosto il governo porterà in aula il via libera all'aumento delle spese militari. Le opposizioni hanno chiesto a Giorgetti di riferire in aula prima dell'informativa e prima del voto che autorizzerà l'Italia ad avviare la trattativa con la Commissione europea. Dopo le incertezze e le dichiarazioni della maggioranza di non aumentare le spese militari, Meloni ha imposto un'accelerazione. Il ministro dell'economia, che è il più dubbioso sull'operazione, ha già anticipato nel Question Time che si ricorrerà alla clausola di salvaguardia e questo permetterà di aumentare le spese militari senza tagli al welfare. Riccardo Ricciardi, capogruppo del Movimento 5 Stelle.
5: Questo suo volere scaricare sul Parlamento in realtà fa emergere con chiarezza il fatto che questa cosa purtroppo avverrà. Cioè si troveranno tramite scostamento di bilancio dei soldi destinati al riarmo. Poi il fatto che non si debbano fare tagli, anche questo è assurdo, il pensare come noi come paese abbiamo evidentemente l'obbligo per degli impegni che non sono quelli con il 5%, ma proprio degli impegni forse politici che noi non conosciamo, degli impegni che sono assolutamente purtroppo riconducibili a una necessità di riarmo, per cui l'obiettivo diventa questo. Diventa questo addirittura nell'anno, diciamo, pre-elezioni, quindi evidentemente è molto forte la necessità e la richiesta di riarmarsi. A noi questo spaventa moltissimo, moltissimo.
0: Il colosso dell'intelligenza artificiale OpenAI ha rivelato che un agente di intelligenza artificiale fuori controllo ha lanciato un attacco informatico contro una startup. Un incidente senza precedenti che riaccende il dibattito politico negli Stati Uniti anche sui data center. Una larga parte della popolazione ha dichiarato di non volerli vicino alle loro abitazioni. Ce ne parla Martino Mazzonis, giornalista esperto di Stati Uniti.
6: Negli Stati Uniti c'è grande discussione su due fronti. Uno è quello del potere, cioè dei, chiamiamoli, pericoli, opportunità, rischi, eccetera, e dall'altro anche sul tema dei data center, cioè di dove costruirli, come costruirli e quale impatto fisico hanno, stanno avendo e avranno i data center sulla vita delle persone che ci vivono accanto. E il Partito Democratico o parte di esso è fortemente schierato. La governatrice di New York ha vietato, ha posto una moratoria sulla costruzione di nuovi data center nello Stato. I sondaggi dicono che la popolazione americana nel suo complesso è fortemente contraria al fatto, all'idea che si costruisca un data center nei pressi della propria casa. Ieri Ocasio-Cortez, Alexandria Ocasio-Cortez, in congresso, in commissione, ha chiesto ai membri della stessa commissione, e evocando i grandi, diciamo, i padroni, gli amministratori delegati, i manager delle grandi compagnie di big tech e di intelligenza artificiale, chiedendo: voi ve lo mettereste un data center accanto a casa? I rischi sono quelli dell'inquinamento delle acque, di un aumento anche di inquinamento dell'aria e anche di un aumento del costo delle bollette, stato per stato e contea per contea. Per cui, diciamo, ci sono due fronti, uno la salute pubblica e uno anche invece il portafogli.
0: La Francia diventa il primo paese europeo a vietare l'accesso ai social media ai minori di 15 anni. Il Parlamento francese ha approvato ieri la riforma, fortemente voluta dal presidente Emmanuel Macron, che entrerà in vigore a settembre. La nuova legge obbliga le piattaforme digitali ad adottare sistemi di verifica dell'età degli utenti e introduce il divieto di utilizzo dei telefoni cellulari nelle scuole superiori. Da Parigi, Francesco Giorgini.
7: Una prima in Europa e una legge simbolo, forse possiamo chiamarla addirittura una svolta, uno spartiacque epocale. Ieri il Parlamento francese ha approvato in via definitiva la legge che vieta l'accesso ai social network ai giovani sotto i 15 anni. Vietare i social per i bambini e adolescenti, come sono vietate le sigarette o gli alcolici, perché nocivi e per i più creanti dipendenze e danni collaterali a non finire, la lista è lunga e non esaustiva. Tanto che in questo contesto il laissez-faire del libero mercato può, secondo un certo numero di esperti e operatori sanitari, equipararsi alla non assistenza a persone in pericolo. Allora, appunto, legge epocale che dice nero su bianco, per così dire, che non è tutto oro quel che clicca e che internet, diventata una giungla dominata dalla logica del profitto e dalle multinazionali, fa male al cervello, magari al cuore e infine allo spirito dei nostri figli. Non di meno si tratta solo di una legge che stabilisce un principio, per non dire una volontà collettiva, a cui resta da dare sostanza, detta altrimenti capacità operativa, in un ambito in cui sono le regole europee ad imporsi in ultima istanza. Ma in attesa della nuova regolamentazione europea in gestazione, la Francia, come già altri paesi nel mondo dopo l'Australia nel 2025, pone appunto un principio che ha almeno il merito tanto di rafforzare i genitori già vigilanti e responsabili che di responsabilizzarli quelli ancora disinvolti e malinformati. Resta per tutti la questione più ardua, dare il famigerato buon esempio. Legge ecumenica, allora, salvo la sinistra radicale che ha votato contro in nome della libertà e dell'efficacia, denunciando un ulteriore grado di schedatura e raccolta dati personali imposto da una legge peraltro simbolica e virtualmente inoperante. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
0: Sono passati 15 anni dalla strage di Utøya, uno dei più gravi attentati della storia della Norvegia. Il 22 luglio 2011 l'estremista di estrema destra Anders Behring Breivik fece esplodere un'autobomba nei pressi della sede del governo a Oslo, uccidendo 8 persone. Successivamente raggiunse l'isola di Utøya, dove era in corso il campo estivo dei giovani laburisti, e uccise altre 69 persone, per lo più adolescenti. Questa mattina, davanti alla sede del governo di Oslo, si è svolta la cerimonia commemorativa in ricordo delle 77 vittime. Leonardo Bianchi, giornalista e autore del libro Le prime gocce della tempesta.
8: L'inizio di una nuova forma di terrorismo di estrema destra di nuova generazione, in cui si è passati da un modello che fino a quel momento era costituito principalmente da gruppi più o meno organizzati a atti individuali di persone radicalizzate che si rifacevano a una determinata ideologia, crescevano all'interno di partiti anche di estrema destra e si abbeveravano alla fonte della controinformazione di estrema destra. In particolare Breivik si ispirava soprattutto alla cosiddetta contro-jihad, blog islamofobi cresciuti all'ombra dell'11 settembre, e poi commettevano gli attentati da soli senza complici praticamente. E questa è una terribile innovazione metodologica che poi è sfociata nel caso di Breivik, e un'altra terribile innovazione, cioè quella di commettere gli attentati come una sorta di lancio promozionale per manifesti che erano proprio dei veri e propri manuali operativi che servivano a ispirare quelli che sarebbero venuti dopo. E dopo Breivik, infatti, ne sono venuti tanti altri.

E il giornale finisce qui. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Radiocolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.
2: Linda, toma tra tu la torita, toma tra tu la torita, toma te già leggi, mi linda, e a me mi lira, però è a ser la canzio con tutta la

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
4: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vision.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia, a volte difficile, spesso inascoltata. L'8 per 1000 alla Chiesa Valdese sostiene progetti di inclusione, lavoro, autonomia e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina. A te.

e TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.